Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace e anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi.

fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in

0: Benvenuti, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori di Maria Visione a questo terzo incontro della rassegna Come ascolto Dio nella tua vita. Oggi abbiamo qui in studio i ragazzi della scuola secondaria di primo grado paritaria di Ancona. Facciamo un applauso a questi bambini per rompere il ghiaccio. Fatemi un applauso, ragazzi, fatemi un applauso. Su, rompiamo il ghiaccio.
1: Però Fabio, c'è... bambini non si può dire a loro, ma loro sono dei ragazzi, ma guardali. Cioè, quanti anni avete? Quanti anni hai?
2: 13.
1: 13, come puoi dire bambina a 13 anni?
0: Hai ragione, vi chiedo perdono, vi chiedo scusa, però è pur vero che abituati, essendo il terzo incontro, a aver accolto anche bambini più piccoli, come l'abbiamo fatto l'ultima volta, 6-7 anni, quindi sono rimasto ancora un po' con la parola bambini.
1: E io sono anche più contenta.
0: Ragazzi.
1: Più contenta che ci siano dei ragazzi stamattina, perché il fatto che ci siano dei ragazzi vuol dire che non sono solo i bambini a rispondere a un tema così difficile e così innocente, perché ascoltare Dio appartiene ad un'anima innocente. Allora c'è speranza. Se un ragazzo, un adolescente di 13 anni è venuto qui stamattina per rispondere alla domanda come ascolti Dio nella sua vita, ha partecipato a questo concorso indetto da Maria Vision qualche mese fa, grazie alla stretta bellissima, importante, tantissima collaborazione del loro dirigente scolastico Suor Maria Puccerelli, ma soprattutto anche della insegnante, del referente Lucia Galli, che io già dall'inizio voglio ringraziare, perché senza di loro voi non sareste qui. Quindi voi adesso fate un applauso a Suor Maria e a Lucia.
0: Cara Sabina, io so che

0: Questi ragazzi, e li vorrei presentare uno ad uno, visto che non sono neanche tanti. Allora, abbiamo Irene, Giulia, poi abbiamo Maddalena, non li ho imparati a memoria, però non li sto sbagliando. Quindi Sofia, Francesca, Lucrezia, poi qui davanti abbiamo Maria, Camilla, Matteo e Gioia, che io devo dire, devo condividere con voi, ho una guardate come siamo vestiti questa mattina, guarda, neanche senza dirlo ci siamo vestiti quasi uguali, Gioia. Allora, Sabina, ti stavo dicendo, questi ragazzi hanno risposto in un modo poetico, diciamo così. Mm-hmm. Questi ragazzi hanno risposto al quesito, diciamo così, al titolo di questo concorso, come ascolti Dio nella tua vita, con delle poesie. Dico bene? Ragazzi, l'avete fatto?
1: Sì.
0: Bene, allora perché non incominciamo ad ascoltarne qualcuna, Sabina?
2: Come no? Allora, sono 10 poesie, ma sono 10 poesie estratte da tante, hanno partecipato in 35 a questo concorso, quindi 35 ragazzi della seconda e della terza che si sono cimentati in questo tema. E ecco perché ne sono particolarmente, come dire, contenta, perché sono zia di ragazzi della vostra età ed è difficile, io sono anche loro madrina, no? Quindi ho una responsabilità, tra virgolette, spirituale. È difficile far parlare gli adolescenti di Dio, anzi è difficile riuscire a trovare un livello comunicativo che ti consente di portare ad una riflessione, ad un'elaborazione, ad un esame di coscienza. Ma parliamo di cose difficili per un ragazzino di 13 anni. Un bambino già è più facile, per assurdo, ma è più facile, perché il bambino è sempre aperto, è sempre con un cuore spontaneo, innocente, ascolta tutto, perché se lo dice un adulto allora sarà vero. Un adolescente mette in discussione già, diffida di quello che l'adulto dice. Allora, come non gioire del fatto che oggi 3 dei 10 di questi 35 che rappresentate sono qui a parlare di Dio? Come non gioire, Fabio? Io sono contenta, che ci posso fare? Non avrò la camicia a scacchi, ma sono contenta.
0: Beh, voglio dire, sono convinto che anche loro, non avendo la camicia a scacchi, siano contenti lo stesso, vero ragazzi?
1: Sì.
0: Ascoltiamo qualche poesia allora? Allora,
2: le
0: chi
2: sue
0: vuole iniziare? Dimmi.
2: Parole.
0: Sabina.
2: Irene Baldassarri, io ce l'ho qua accanto a me. Le sue parole.
3: Una preghiera per comunicare, il silenzio per ascoltare, un amore da scoprire, una gioia da vivere. Direttamente non parla, gestualmente ama. Ti ha donato la vita e tu donerai a lui la fede. Ama chi hai al tuo fianco, aiuta chi è in difficoltà, sostieni chi ha paura del futuro. Osserva chi teme di essere notato e segui colui che aiuta e crede. È questo ciò che ha detto, ciò che desidera che noi facciamo. Ascoltalo e lui ascolterà te. Amalo e lui amerà te.
2: Complimenti. Un applauso alla vostra compagna. Beh, devo dire che è un tema che è affrontato benissimo. Ascoltalo e lui ascolterà te. Amalo e lui amerà te. Ecco, mi soffermo su queste ultime frasi per chiederti, per arrivare a questa profondità vuol dire che tu lo leggi il Vangelo, studi la parola di Dio, ne sei attratta.
3: Ad esempio, quando io sono a messa ascolto moltissimo il passo della Bibbia e lo confronto con la mia vita, e come prendo esempio dagli atti che Gesù faceva, e come quando c'era qualcuno in difficoltà lui era sempre pronto ad aiutarlo e ad accoglierlo. Io quando trovo un mio amico che ha un problema sono sempre la prima ad aiutarlo e sono sempre contenta di farlo, e perché per me la felicità dei miei amici è anche la mia felicità.
2: Un amore da scoprire, una gioia da vivere. Con queste parole che volevi dire?
3: Perché noi dobbiamo scoprire l'amore di Dio, e grazie al Vangelo, la Bibbia, leggendola dobbiamo vedere quello che Lui faceva per noi e come ci amava. E una gioia da vivere, perché essere cristiano è una gioia e noi dobbiamo viverla.
2: È proprio così, è proprio così. È bellissimo pensare che Dio è amore ed è gioia, perché questo Lui è per noi. E allora non bisogna pensarlo come colui che giudica, colui che ci giudica, ma come colui che ci accoglie. Tutto il tema della misericordia è intorno a questo, all'accoglienza, all'amore, al perdono che Dio ha sempre per noi fino all'ultimo istante della nostra vita, come ci ha insegnato Santa Faustina nei suoi diari. Brava, brava alla nostra Irene Baldassarri, quanti anni c'hai?
3: 13.
0: Complimenti. Dobbiamo imparare. Io vorrei
2: così.
0: Proseguire con la seconda poesia che ha scritto Maria. Maria, ti cedo il microfono. Come si intitola la tua poesia?
3: Il mio seme crescerà.
0: Allora, ascoltiamo la poesia di Maria.
3: Dio parla al mio cuore ed io lo voglio ascoltare. Ma come? Lo dobbiamo scoprire nel cammino della vita. Il dialogo con Lui è come un seme. Dio lo pianta nel nostro cuore, ma tocca a noi farlo crescere. E come? Con l'acqua della fede, con la luce della fiducia, con il buon concime della preghiera e con tutto il nostro amore. Così la mia piantina sarà alta e rigogliosa, ed io imparerò ad ascoltare Dio. Ma quando sarà alta, rigogliosa e avrà dato molti frutti, la mia piantina morirà. No, la pianta dell'ascolto e del dialogo non finisce mai di crescere, come noi di imparare cose nuove.
0: Un applauso anche a Maria.
2: A Maria.
0: Brava Maria.
2: Calella. Lei è addirittura della seconda A, quindi un po' più piccolina.
0: Di quanti anni? Quanti anni hai?
3: 12.
0: Maria? Allora Maria, vengo qui accanto a te perché non posso parlarti tanto di così, non vedendoti negli occhi. Allora io ti volevo domandare questo, Maria. Nella vita di tutti i giorni, quindi nell'ambiente scolastico, nell'ambiente... Fai sport, Maria?
3: Sì.
0: Cosa ti piace fare?
3: Io faccio nuoto.
0: Nuoto. Nell'ambiente sportivo, in questo caso del nuoto, anche nell'ambiente familiare, trovi una realtà che in un qualche modo ti aiuta a portare avanti questi valori veri della vita? Oppure li senti come un ostacolo alle volte?
3: No, l'ambiente che mi circonda mi aiuta molto a imparare questi valori.
0: Quindi alle volte, quindi tu dici l'ambiente che mi sta attorno mi aiuta, ma alle volte ti senti di andare un po' controcorrente, cioè di sbatterti un po', sbattere contro una roccia, contro un ostacolo, ti senti così?
3: Sì, certe volte sì, perché nella mia famiglia e a scuola questi valori ci sono, però quando vado fuori magari certe volte non si trovano sempre.
0: E quando non li trovi, quando trovi questo ostacolo, la tua reazione è più demoralizzarti o prendere ancora più coscienza e riniziare con più voglia e con più vigore a dimostrare questo nella tua vita?
3: Cerco sempre di riniziare con questi valori.
0: E in famiglia tu ti confronti, parli con i tuoi genitori?
3: Sì.
0: Sì, vi confrontate in questo? Avete modo di parlarne? Bene, grazie Maria. Grazie.
2: Brava della Maria, brava veramente. Facciamo un ulteriore applauso alla piccola Maria. Complimenti. E ascoltiamo la terza poesia. Avrete notato che ogni poesia è anche aiutata, diciamo, visivamente da queste slide che vi stiamo proponendo, che non sono di Maria Vision, non sono nostre, ma sono sempre realizzate da queste 35 ragazzi, da questi ragazzi che hanno partecipato al concorso. Sono significative, avrete notato anche voi, lo noterete nel corso della trasmissione, l'associazione delle immagini con le parole. E questo fa di loro non solo dei poeti, ma anche dei grafici. E anche vedremo alla fine con circospezione, ve lo voglio dire perché è una sorpresa, sono anche dei musicisti. Ma lo vedremo alla fine. Apri ed accogli, di Giulia Maria Sica. Che è? Chi? Eccola qua, Giulia. Ciao. Dunque, prima di passare alla recita della poesia, io ti domando direttamente, perché l'ho letta e mi fa riflettere. Tu hai una formazione religiosa di un certo tipo, preghi tanto?
3: Beh sì, fin da piccola sono stata educata a seguire molto il Vangelo, la Bibbia e a pregare in famiglia. Per questo vado appunto ad una scuola cattolica e cerco di praticare sempre la parola di Dio.
2: Quindi tutto è iniziato con la tua famiglia, che ti è stato da esempio, da modello, tuo papà, tua mamma.
3: Certo,
2: preghi,
3: certo.
2: Preghi anche in famiglia.
3: Beh, ora non più, perché naturalmente le vite sono abbastanza impegnate, però fin da piccola sì, c'era molto... si pregava molto in famiglia, ora naturalmente non tantissimo, però si cerca.
2: Perché naturalmente? Perché pensi che sia naturale che una vita impegnata non debba dare spazio alla preghiera?
3: Beh, naturalmente, cioè nel senso, bisogna sempre dare spazio alla scuola cattolica e a quello che riguarda il Signore. Però naturalmente crescendo gli impegni, io credo che gli impegni aumentano e quindi sia un po' più difficile poi continuare a tenere con frequenza le stesse abitudini.
2: Potrebbe essere rischioso però, sai, perché te lo dico per esperienza personale, perché più gli impegni crescono e più si pensa di avere meno tempo per Dio. E allora si mette un po' da parte lui che è il principio di tutto. Allora ti posso fare una proposta da domani o da oggi, quando andrai a pranzo a casa. Dì ai tuoi genitori, anche un minuto lo troviamo il tempo di dire la preghiera insieme? Prima di mangiare, dopo mangiare, prima di iniziare le attività del pomeriggio. Lo facciamo? È un minuto, ma vale la pena.
3: Colgo la proposta, come abbiamo colto tutti insieme la proposta di questo concorso.
2: Grazie, cara.
3: Di niente. Apri l'orecchio e ascolta chi batte alla porta. Colui che c'è sempre con te, ora chiedi di te. Apri la porta alla via della vita e vivi con fede. Apri l'orecchio e allunga la mano, perché la porta ti mostra la via più bella. Fa come Maria, che ha aperto il cuore, e la Chiesa, felice, vive con lei. Trova la chiave ed apri la porta, perché quel che ti aspetta ripaga ogni sofferenza subita. Apri la mano e accogli quella del tuo compagno, che altro non ha fatto che porgerti vita. Apri le braccia e accogli la Chiesa, che felice e fiera ti stringe a sé. Con fede e amore scomparirà il dolore, il cuore rinascerà e la vita risorgerà.
2: Che bella, bella.
0: Un
2: veramente, brava, brava, brava, brava, brava Giulia.
0: Io
2: brava perché...
0: Sabina,
2: tocca...
0: scusami, volevo permettermi di cogliere l'intervento di Giulia per sottolineare un po' un aspetto che forse è rivolto più a noi grandi, ma... Spesso sentiamo dire anche a fronte di un battesimo, per dire, ma io, i genitori ovviamente, ma io non lo battezzerò, poi quando sarà grande, se vuole, si battezzerà da solo. Attraverso la testimonianza e le parole di Giulia riusciamo a capire quanto sia importante l'esempio che i genitori possono dare ai propri figli. Un esempio che non è solamente un far vedere, ma è proprio uno stile di vita. E questo stile di vita si è trasformato nelle parole di Giulia, che oggi ha quanti anni, Giulia?
3: Tra due giorni 13.
2: Oh, quindi auguri allora!
0: Cogliamo anche l'occasione per farti gli auguri di compleanno. Ecco, a 13 anni, fra poco, possa pensare e maturare questi pensieri. Quindi una responsabilità in più a noi, un messaggio ai grandi, in questo caso genitori, per aver portato l'esempio di un battesimo, ma quanto sia importante la preghiera in famiglia e crescere quotidianamente respirando questa vita, come dicevi tu, che poi si mischia un po' con altre esigenze, con altre tempistiche, però altrettanto importante. E a tal proposito, come dicevi tu, Sabina, del rischio di dimenticarci dell'importanza appunto della preghiera in famiglia, voglio condividere con tutti voi, certo con voi ragazzi, ma anche con tutti coloro che ci stanno ascoltando da casa, questo piccolo esempio. Dice così: ah, io non ho tempo perché devo andare, ecco, non so, a nuoto, devo andare a giocare a basket, devo andare a scuola di musica, poi dopo devo andare a giocare con la mia amica. Bene, non si dice è giusto o è sbagliato, sono le tempistiche, però riflettiamo su questo. Proviamo a non mangiare durante tutto l'arco della giornata. Troveremmo il tempo per mangiare? Lo troveremmo il tempo per mangiare?
3: Sì, certo.
0: Lo troveremmo. Allora, proviamo a riflettere su questo. Se riusciremo a trovare il tempo per mangiare, invece di mangiare, preghiamo, che tanto il tempo per mangiare lo troveremo, no?
3: Certo.
0: Ok? Beh, questa era una piccola, così, una piccola pillola.
2: Una bella sollecitazione. E poi vogliamo anche sottolineare il discorso della Chiesa. Lei affronta il problema della Chiesa, problema. È un problema perché lo viviamo come tale, no? C'è un forte anticlericalismo in tutto il mondo, perché si può accettare l'esistenza di Dio, ma più difficilmente si può accettare l'esistenza della Chiesa come istituzione che appartiene a Dio. Poiché è fatta da uomini, la Chiesa sbaglia e allora non si accetta l'idea di doversi confessare con un uomo che sbaglia come puoi sbagliare tu e bla bla bla bla bla. Giulia, quanto è importante invece andare in chiesa per te?
1: Beh, per me è un'abitudine, ma soprattutto un dovere, perché anche siamo io come mio percorso, tra poco dovrò fare la cresima. E soprattutto il mio catechista mi dà anche compiti da eseguire durante la messa e sono sempre felice la mattina, anche se mi devo svegliare un po' prima, pure la domenica, di appunto compiere questi gesti che comunque sono, diciamo, socialmente utili.
2: Brava, brava Giulia, bravissima, un ulteriore applauso a Giulia.
0: Grazie Giulia, e passiamo il microfono, anzi veramente Maddalena l'ha già preso da sola, quindi ha capito che è il suo turno. Allora Maddalena, come si intitola la tua poesia?
4: È bello ascoltare la voce di Dio.
0: Bene, allora introduciamo con un applauso di incoraggiamento questa poesia. È bello ascoltare la voce di Dio. Maddalena.
4: Ascolto la voce di Dio, lo ascolto quando mi dà un consiglio, quando mi dice quello che devo fare e quello che invece non si deve fare. Mi aiuta e mi consiglia. Qualche volta lo chiamo io e ascolto attentamente quello che mi risponde. Quando ho bisogno di lui, lui c'è sempre, è accanto a me. Dio è come il tuo migliore amico. Quando c'è qualcosa che non va, lui ti dice sempre quello che devi fare. Dio è il mio migliore amico.
0: Brava Maddalena, un applauso anche a te. Maddalena, hai usato più di una volta nella tua poesia la parola amico. Allora, amico si presuppone che sia un qualcosa con cui, un qualcuno che è vicino un po' al tuo modo di pensare, al tuo modo di vivere le cose. Ecco, di fronte a qualcuno che non reputi amico e quindi, diciamo, diverso in un qualche modo, non tanto affine a te. E allora, questa è la prima domanda. Che cos'è per te, chi è per te il diverso?
4: Il diverso è una persona che non è uguale a noi. E, se, per me bisogna accettarlo comunque, ma non solo fisicamente ma anche caratterialmente, perché una persona può essere anche di carattere diverso e invece il diverso può essere anche delle occasioni nuove che nella vita ci aiutano a crescere.
0: Quindi sottolineo il fatto come la diversità possa essere non solamente caratteriale, magari uno è un po' più scorbutico, magari uno è un po' più introverso, ma anche una diversità culturale, anche una diversità religiosa, no? Ci sono tante diversità, come stavi appunto sottolineando. Hai mai avuto modo di metterti in confronto con queste persone? Cioè, la tua predisposizione è di accoglienza, di confronto o comunque in un qualche modo di assumere un certo distacco da loro?
4: Cioè, io molte volte li accolgo perché so che possono essere diversi, ma comunque siamo tutti uguali.
0: Sì, mi dicono di tenere il microfono bene davanti alla bocca, sennò non riescono i nostri amici da casa ad ascoltarti bene. Beh, io penso che la testimonianza di Maddalena possa essere un'ulteriore testimonianza per tutti noi. Ha detto: io li ascolto perché comunque possono essere preziosi e importanti non solo per noi, ma anche per quel quieto vivere, ma per quella socializzazione che dovrebbe spingere ogni cristiano a alimentare sempre quella fiamma verso chi magari non la pensa esattamente come noi, e per evitare appunto che la Chiesa sia quella cerchia, no? Ristretta, quasi una casta, no? Papa Francesco in questo è molto chiaro, molto esplicito: bisogna accogliere, essere sempre sereni, contenti e vivere il Vangelo come, ve lo ricordate come dice Papa Francesco? Dice una parola, dice vivere il Vangelo sempre con
2: Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa?
0: Secondo voi con quale parola, con quale aggettivo o verbo che vogliate si può vivere il Vangelo, si deve vivere il Vangelo? Con?
2: Ma dai un aiuto, dai, così.
0: Con?
2: Gioia.
0: Con gioia. Non bisogna essere tristi quando annunciamo la parola del Vangelo o quando lo testimoniamo. Bisogna essere sempre allegri, se no uno ci vede e dice, ma veramente non è che mi stia testimoniando proprio una gioia immensa tale da condividerla, ok?
2: Questo accade sempre, soprattutto quando si vedono quelle vecchiette magari che in chiesa stanno lì con la faccina dritta, no? Viene da sorridere perché il Papa sta dando questi grandi input di nuova evangelizzazione in cui la fede, se non è testimoniata e vissuta con gioia, è una fede che tende ad impoverirsi, e noi invece vogliamo la fede ricca perché questa ci arricchisce i nostri cuori. L'ha detta appunto Maddalena, lei dice, piuttosto mi incuriosiva questa cosa, mi aiuta, mi consiglia parlando di Dio, ho bisogno di Lui, mi ascolta, mi risponde. Ecco, possono sembrare frasi o meglio parole astratte in un contesto generico, mi ascolta, ma com'è che Dio ascolta? Mi aiuta, ma com'è che Dio ti aiuta?
4: Pregando insieme a Lui, per esempio, o da soli o con altre persone, e poi in luoghi, per esempio, di silenzio, dove uno ci si può impegnare di più.
2: Cioè, se in questo momento ti ascolta una persona che non ha idea di quello di cui stiamo dicendo, perché tu dici, io prego con qualcuno e sento che Dio mi aiuta, ma cioè, può sembrare una cosa priva di senso, no? Perché Dio non si vede, non si sente, non puoi ascoltare i suoi consigli come quelli di un buon amico. Allora, vogliamo dare qualche input in più a chi ci ascolta e non capisce queste parole, che sono invece piene di significato, per quanto non possa sembrare apparentemente. Dio ci ascolta attraverso lo strumento che siamo tutti noi di Lui. Dio è presente attraverso una parola di Sofia, che questa mattina mi ha detto, ma sei molto bella, e invece io stamattina mi sono svegliata pensando, sono orrenda. E invece Dio attraverso Sofia mi ha detto, no Sabina, tu stai bene anche stamattina. Cioè, voglio dire, un esempio molto banale per dire che tutti noi siamo strumento suo per portare, diceva Fabio attraverso le parole di Papa Francesco, la sua gioia, la sua presenza, la sua vita, la sua speranza, il suo perdono, la sua accoglienza, il suo amore per noi infinito, gratuito. Lui è, per ciascuno di noi si è speso non pagando con soldi, ma con la sua vita. Pensate che bene, amore infinito. Lui non ha pagato per la nostra salvezza, non ha dato dei soldi, ha pagato con la sua vita. Ma chi dà la sua vita per noi? Ci pensate? Cioè, ci pensate perché l'avete scritto. Adesso mi infervoravo io nel leggere le vostre poesie. Per cui grazie, perché anche voi stamattina avete dato a me e a tutti voi che ci state ascoltando l'opportunità di riflettere su questo grande amore.
0: Sabina, io direi di passare con il principe un po' di questa unione scolastica. Chi è che si sente un po' principe in mezzo a tante regine qui in questo gruppo di scolari? Chi? Ah, Matteo? Sta guardando Matteo. Allora direi di passare il microfono a Matteo. Grazie. Allora Matteo, come si intitola la tua poesia?
5: L'invisibile.
0: L'invisibile, prego.
5: L'essenza del Padre è il mistero che ci coglie nella nostra vita, ci fa pensare e ci fa porre le grandi domande sulla nostra esistenza. Ascoltare Lui può aiutarci ad affrontare tutto con serenità. Dio, fonte di vita, luce della nostra fede. L'ascolto con vari mezzi, l'impegno è la finestra verso il Signore. La musica, l'arte, l'immaginazione sono tutte espressioni ed ispirazioni per comunicare con l'infinito. L'infinito non ha tempo, non ha misure. Bisogna aprire il cuore e lasciarsi trainare con amore.
2: Bravo Matteo.
0: Bravo Matteo.
2: Veramente bravo. Matteo, ma come fai tu a esprimere questa tua fede con i ragazzi della tua età, che non sono magari i tuoi compagni con cui, grazie a Dio, condividi questa fede. Come fai, piccolo Matteo? Mi metto accanto a te.
6: Ma penso che, anche se a volte può sembrare difficile, comunque bisogna testimoniare, bisogna vivere vivere pienamente, essendo appunto veri testimoni di quello che Gesù ha voluto fare per noi, tutto quello che ha creato e soprattutto nel momento in cui ci ha salvato. E penso che, non so, adesso...
2: Fammi un esempio pratico, cioè ti voglio dire, se tu incontri, ti metti in conversazione con dei tuoi coetanei che non condividono per niente queste parole, anzi non credono neppure nell'esistenza di Dio, non parliamo poi della Chiesa, magari ti dicono, io sacerdote mi devo andare a confermare, ma vivo mai. E tu cosa fai? Come reagisci? Come testimoni la tua fede? Gli dici qualcosa? Stai in silenzio? Cosa fai?
6: Ma io di solito non sono quello che va a mostrare, a far vedere ampiamente tutto quello che c'è dietro di noi. Cioè, se mi viene chiesto, io esprimo quello che penso, oppure, cioè, vivo normalmente, però senza, ovviamente senza trascurare questa cosa importantissima, non so, io non so come dirlo, mi viene...
2: Sì, no, ti sei espresso benissimo e credo che sia anche l'esperienza, no Fabio, quando si legge la vita dei santi, la biografia dei santi, chissà, magari Matteo è un futuro santo, che ne sappiamo? Quando si legge la vita dei santi, loro naturalmente, come tutte le persone che sono molto vicine a Dio, vivono tantissime tentazioni e si confrontano costantemente proprio con la persona che non condivide, che non li capisce e che non crede perfino alla presenza di Dio vero. Parliamo per esempio di Padre Pio, che ci aveva le stimmate. È stato, la sai la storia di Padre Pio? Nessuno lo credeva tranne i suoi confratelli più vicini, la Chiesa stesso non l'ha creduto per tanti anni, è stato inquisito, è stato oggetto di quasi anni di persecuzione sul fatto che poteva essere tutto immaginario, ma la vita dei santi è costellata da questi episodi. Adesso mi sono soffermata su Padre Pio, ma un po' tutti. Cosa facevano loro? Cosa facevano loro? Cioè, non parliamo del fratello che non credeva, parliamo del fratello che credeva quanto loro, quanto loro. Quindi cosa facevano? Stavano in silenzio, obbedivano, si sono sottomessi a tutto quello che la Chiesa imponeva loro. E questa è la risposta da dare anche Gesù, se ci pensiamo, no Fabio?
0: Sì, io poi stavo pensando che Matteo è anche una passione, vero Matteo? Qualcuno mi ha detto che tu suoni il pianoforte, dico
6: sì,
0: bene?
6: Sì.
0: Quando tu suoni il pianoforte, riesci a trasmettere quell'amore, quella gioia di cui stavi parlando prima? Riesci a trasmetterla o esegui solamente il testo? O senti che dal tuo cuore nasce una voglia di trasformare la musica in un qualche modo anche in preghiera?
6: Beh, devo dire che quella è una passione grande e quindi io mi immedesimo in quello che c'è scritto nella partitura e cerco di esprimere in qualche modo quello che mi fa pensare. Quindi...
2: Bravo Matteo, facciamo un applauso al piccolo principe, come ha detto Fabio.
0: Allora, io adesso vorrei passare la parola a Gioia. Ecco qui il microfono. Oggi siamo fratello e sorella, come dicevamo prima, così nel vestito. Allora, Gioia, come si intitola la tua poesia?
7: La grande decisione.
0: Allora, lasciamo recitare Gioia la sua poesia.
7: Ero lì, seduta sul letto, quando una vocina mi sussurrò nell'orecchio. Chi sei? Chiesi. «Sono l'Altissimo Gesù Cristo», rispose. «O ragazza», disse il Signore, «è ora di prendere la tua decisione». «Di quale decisione sta parlando?» «Del tuo cammino. Puoi scegliere tra due vie, la triste ma in discesa, la via felice ma in salita. A te la scelta, mio piccolo fiorellino». Dopodiché scomparve. Ero pronta, avevo deciso. Il percorso, il mio cammino, sarà in salita, verso il cielo, verso la vita eterna, verso Dio.
0: Complimenti a Gioia. Complimenti Gioia per la tua poesia. Mi metto qui, vediamo se in regia mi dicono se c'è qualche problema che io stia qui. Ok, grazie. Allora Gioia, hai scritto questa poesia di notte per caso?
8: No.
0: No, perché leggendola hai detto una, ero seduta sul letto, mi sono sbagliato. Quindi era, l'hai scritta in quale momento della giornata? Te lo ricordi?
8: A scuola.
0: Ah, a scuola. Allora ho letto così, ho preso testualmente le tue parole. Allora ti voglio fare una domanda, Gioia. Nell'arco della tua giornata, no? Che va da quando ti alzi la mattina presto fino a quando non ti accosti un'altra volta per riposare durante la notte, riesci a vivere questa, il sentimento del perdono, il sentimento della condivisione, il sentimento dell'accoglienza, quello un po' che il Signore ci chiede di fare e di testimoniare, riesci a farlo?
8: Io ci provo, perché comunque capisco che ogni persona, compresa me, può sbagliare e quindi ognuno di noi deve avere un'altra possibilità, però certo alcune volte non ci riesco a trasmettere questo messaggio d'amore, quindi...
0: Guardate quanto sono belle le parole che dice Gioia. Ammette che alle volte non ci si riesce, ammette la sua difficoltà, ma è normale, non sei sola in questo cammino. In molti non ci sentiamo alle volte all'altezza e pronti e preparati per questo passo. Però in questo Papa Francesco, come lo citavamo prima, ci dà quelle tre paroline. Qualcuno si ricorda quelle tre paroline che Papa Francesco ci ha suggerito qualche tempo fa? Sì, Matteo, fascicola la testa. Gioia, te lo ricordi anche tu? Sì? Dai, forse. Sentiamoci. Dai, sentiamo, quali sono?
8: Amore, fraternità e famiglia.
0: Che sono giustissime, perfetto, ma non, ma non sono quelle tre che pensavo io. Ci dà tre indizi. Sentiamo un po', Matteo, passa il microfono. Ce l'hai, Matteo?
2: Sì, sì, è lì.
0: Sentiamo un po', Matteo.
6: Se non sbaglio, sono quelle che ci aveva suggerito di usare sempre in famiglia, scusa, perdono e permesso, mi pare.
0: Scusa, grazie. E posso. Perché? Perché in qualche modo... ci indicano la strada, ci indicano quel binario da percorrere per indirizzare un po' la nostra vita in un certo modo, verso il Signore. Tu, a te capita mai Gioia di dire posso? Per esempio ai tuoi genitori, quando vuoi fare una cosa, gli dici mamma, papà, voglio fare questo, mi accompagnate di là o mi accompagnate da questa mia amica, o dite, o dici mamma, papà, posso andare?
8: Dico posso andare?
0: Dai, non ti vergognare, non ti vergognare, è una cosa bellissima. E ringrazia allo stesso modo? Ti capita molto spesso nell'arco di una giornata di dire grazie?
8: Sì.
0: Più in famiglia o più con gli amici?
8: Beh, forse un po' più in famiglia.
0: Ah, io avrei pensato, beh, forse un po' più con gli amici. Invece il fatto che tu abbia risposto in famiglia mi fa piacere. Allora, facciamo un applauso a Gioia per la sua poesia. Grazie, Gioia.
2: Grazie Gioia, e passiamo alla poesia di Caterina Boccanegra, letta da Lucrezia Frizzo, che è lei, Lucrezia.
0: Allora,
2: un applauso a Lucrezia che è qui.
0: Il microfono.
2: La poesia è dal titolo La luce.
9: Un tesoro prezioso, un dono è Dio, che illumina le nostre menti, i nostri pensieri e parole. La luce di Dio
10: ci aiuta nel nostro cammino. Ci insegna a guardare avanti, a rispettare le persone e saperle aiutare. Ci dona gioia e bellezza, risplende sempre in noi e ci rende felici anche nei momenti più tristi. Dona amore e felicità, gioia e tenerezza, allegria e speranza, fiducia e lealtà. Ci sosterrà nella nostra vita e ci insegnerà ad aiutare tutte le persone. Infine ci libererà dalle nostre paure e ci accompagnerà nel corso della vita. Se noi sappiamo porci in ascolto della sua voce ed incamminarci alla luce del suo fulgore.
2: Che bella! Complimenti a Caterina. Complimenti a Caterina proprio. Non è qui con noi, la salutiamo, la ringraziamo, anche questa è una bellissima poesia. Però Lucrezia, io comunque voglio chiederti una cosa che riguarda la tua vita. E ascoltare Dio, che è il tema di questo concorso, e ci hanno insegnato ad ascoltare Dio dentro di noi. No, io mi ricordo mia madre, la mia catechista, dentro di te, Dio ti parla. Ma dentro di noi cosa vuol dire? Cos'è quella parte di noi che ci fa capire che Dio ci sta parlando?
11: Allora, è la coscienza, e alcune volte, cioè quasi sempre, mi capita di ascoltarla e sentirla dentro di me, soprattutto mentre prego o quando faccio attività nella scuola religiose, come per esempio questa, scrivere delle poesie. E sempre dedicate a lui, e quindi ci penso quasi sempre. Però ovviamente, dato che sono nel corso della vita preadolescenziale, mi distraggo anche da altre cose che la società adesso mi pone davanti, come, che ne so, faccio un esempio, il cellulare oppure la maglietta firmata, eccetera, e cerco di non pensarci e di restare sempre su quelle cose che all'inizio sembrano banali, però alla fine si scopre che sono le cose più importanti ed essenziali che della vita.
2: Ma io mi domando sempre, sarà una domanda sciocca però, com'è possibile che l'uomo dentro di sé lo sa? Vedi, tu c'hai 13 anni?
11: 12.
2: 12 anni. Però lo sai dentro di te che è la cosa giusta da fare è una e non l'altra, no? Che il valore da perseverare è quello e non quell'altro, cioè lo senti dentro di te, è sì. Così. Ma perché allora l'uomo deve sbagliare? Cos'è che lo spinge a sbagliare, a prendere quell'altra strada? Perché abbiamo modelli, tu dicevi società, cultura, no? Giusto, ma perché tutti i modelli che noi abbiamo, anche televisivi, vedi questa televisione spera di essere un'alternativa, lavora per essere un'alternativa ad una televisione più commerciale che ti impone determinati modelli. È bello solo chi è alto, magro, biondo, con gli occhi azzurri. No, ma chi l'ha detto? È bello pure il grassoccio. Io difendo la categoria dei bassi, sono belli pure bassi. Ma chi l'ha detto? Ma perché dobbiamo andare? Perché? Cosa succede? Tu me lo sai dire?
11: Perché si vede che la maggior parte delle persone che pensa più a queste cose e non a quelle veramente essenziali che servono nella vita, forse perché non sentono la voce della coscienza che parla al posto di Dio dentro di sé, e quindi non prega oppure insomma non si rivolge a Dio come faccio io e facciamo tutti qua.
2: Cioè spendere 4 ore in palestra va bene, ma spenderle per Dio no. Cioè l'importante è avere muscoli, non avere una coscienza.
11: Questo sarebbe il pensiero dell'uomo che oggi
2: influenza molti. Senti, Lucrezia, alzati in piedi, parla con i tuoi coetanei, parla proprio a quella telecamera, bene, e di ragazzi, di a tue parole. Cosa vale la pena fare? Se andare 4 ore in palestra o andare anche 10 minuti in chiesa ogni giorno?
11: Beh, alla fine è molto meglio dedicare almeno qualche minuto a Dio durante la giornata E perché alla fine diciamo che queste cose esteriori non servono poi a niente, perché le persone che credono che sono le più importanti si sbagliano, perché le cose più importanti sono dentro, e per esempio il carattere o

0: pure il modo di fare e quindi l'ascoltare Dio, andare vicino a Lui e insomma prendere il suo esempio, anche se mi rendo conto che non è facile, però vale la pena sforzarsi per l'importante è l'impegno.
1: Brava, brava, grazie, Lucrezia, grazie. Grazie.
2: Puoi accomodarti. Io mi sento di sottolineare un po' una cosa di quello che stavi dicendo, perché se sappiamo quello, se sanno quello che è giusto fare, perché non lo si fa? È pur vero che i ragazzi, soprattutto in questa fascia d'età, preadolescente, da preadolescenti, ma anche nell'adolescenza, ma forse anche da più grandi, stanno attraversando un periodo in cui alle volte essere soli è un po' difficile. E questo cosa vuole dire? Vuole dire dare l'importanza alla famiglia che in un qualche modo accompagna questo momento della loro vita. Questo momento della loro vita è un pozzo in questo momento, un pozzo nel senso che riesce ad assimilare tante cose. E se non c'è alla famiglia, se non c'è un valore condiviso nella famiglia tutti insieme, questi ragazzi rischiano molto spesso di prendere delle strade, delle tangenziali, no? Chiamiamole così, uscire per la tangente. E allora riscoprire l'importanza della famiglia, dei valori che vengono condivisi, un po' come dicevamo e parlavamo prima, i valori condivisi nella famiglia possono essere, devono essere il seme, il fulcro affinché esca da questi ragazzi, la bontà d'animo che hanno dentro di loro, ma che alle volte viene celata, come diceva Lucrezia, da tutte queste cose, da tutti questi eccessi, da questi oggetti anche. Parlavi del telefonino, parlavi del jeans firmato, no? Da questo apparire e non da quell'essere che ognuno di loro vive, ce ne stanno dando testimonianza attraverso sì le loro poesie, ma attraverso tutto quello che vogliono trasmettere attraverso le loro poesie e viverlo anche nella società, quindi anche in una scuola cattolica, viverlo anche in qualche movimento magari parrocchiale, cresima, post-cresima, chi si sta avvicinando a questo passo, viverlo magari in qualche azione cattolica, io non so, qualcuno di voi magari fa anche parte attiva di qualche gruppo parrocchiale, continuare a far vedere che è una realtà viva non solo all'interno della famiglia ma condivisibile anche all'interno della società. E quindi grazie ancora Lucrezia per il tuo intervento e per la tua poesia, un applauso.
1: Grazie a te Fabio,
2: che vuole essere anche un augurio a Francesca, che adesso ci reciterà la sua poesia. Puoi dire il titolo della tua poesia?
0: Dal seme al fiore.
2: Allora lasciamo recitare Francesca.
0: In ognuno di noi il Signore ha messo un piccolo seme che bisogna coltivare, amare e curare per farlo diventare un fiore. Egli è la luce che lo fa crescere forte e sano, guidandolo sulla retta via. Il fiore può scegliere due strade. La prima è quello che lo farà diventare rigoroso, ricco di petali colorati, ma anche saggio e con tanto amore da poter donare al prossimo. La seconda, brutta, antipatica, noiosa, rovinata e scolorita. Noi siamo come il fiore. Abbiamo la possibilità di scegliere come vogliamo diventare. Ma se seguiamo Gesù ed ascoltiamo la sua voce, diventeremo sagge, generose e con un grande cuore, puro e buono.
1: Brava.
2: A me non so perché mi è venuta in mente la parabola del seme, che dove cade il seme così possiamo crescere, se seccarsi dopo due secondi, oppure non attecchire nelle radici, oppure cadere nel terreno buono. Tu Francesca, attraverso questa tua poesia, che cosa volevi trasmettere? Qual era il messaggio della tua poesia?
0: Il messaggio della mia poesia era la libertà, cioè che il Signore ci lascia liberi di scegliere come vogliamo diventare, ci pone davanti a due strade e poi spetta a noi scegliere quale intraprendere, però naturalmente quella che è verso Dio sarà più difficile, però sempre con il suo aiuto noi possiamo farcela.
2: Pensate quanto ci ama questo Dio, tale da renderci liberi di sceglierlo oppure no. Però, come dicevi tu Francesca, il fatto poi di sceglierlo e sapere, di essere consapevoli, di avere come tesoro un amore molto grande, un amore immenso che umanamente potremmo anche non capire, sia comunque

0: comunque una difficoltà nel viverlo poi quotidianamente, vero?
1: Sì.
0: E tu hai mai riscoperto nella tua vita, nella tua quotidianità, questa difficoltà dopo aver accettato l'amore di Dio?
1: Sì, perché cioè, è molto difficile cercare di seguire Dio, però dopo alla fine si scopre un amore grande, immenso, che colma anche magari il dolore che si è provato, la sofferenza.
0: Sì, cosa senti nel cuore quando senti l'abbraccio di Dio?
1: Sento gioia, sento di essere amata.
0: C'è un episodio nella tua vita, un esempio, un qualcosa che hai vissuto, un'esperienza, non so, in parrocchia, un'uscita, un campo scuola?
1: No, cioè, adesso non mi viene in mente, però so che quando sono triste sento il Signore dentro di me e sento che Lui non mi lascia mai sola e sono sempre amata.
2: Bravo. E poi Francesca, tu hai affrontato, forse senza rendertene conto, o forse lo sai, uno degli snodi più complicati per un cammino cristiano, cioè quello della libertà, del libero arbitrio. L'uomo è libero di scegliere, perché tu parli di scelta. L'uomo è libero di prendere una via o un'altra. L'uomo ha il male e il bene. L'uomo ha Dio dentro, ma anche il male dentro. L'uomo è libero di prendere o l'una o l'altra strada. In questa è la grandezza della nostra, del mistero della fede, no? Perché se noi fossimo marionette di Dio, allora Dio decide per noi, fa tutto Lui per noi. Invece noi siamo liberi. Liberi, ci ha creato creature libere, libere di scegliere, però Lui ci stimola sempre a scegliere bene.
1: Sì, perché il Signore infatti bussa alla nostra porta, però noi siamo sempre liberi di aprirla oppure chiuderla, però in teoria sarebbe bene aprirla per scoprire la sua grandezza.
2: E allora ritorno alla domanda di prima, e perché l'uomo sceglie spesso il male?
1: Non lo so, penso perché... proprio per il fatto che siamo liberi e quindi l'uomo, non lo so, viene influenzato da altre cose e si lascia...
2: Quali sono queste altre cose? Quali sono? Quando noi parliamo...
1: Seguire gli altri, cioè lasciarsi trasportare dalle cose astratte, non concrete.
2: Seguire i propri interessi, seguire solo se stessi. L'egoismo, queste altre cose di cui lei ci sta parlando sono le cose che sono i vizi dell'uomo, quindi l'egoismo, l'avarizia, la caparbietà, i vizi capitali, no? Perché la Chiesa li ha pure ben definiti. Ecco, noi invece dobbiamo cercare di essere più aperti, più altruisti, pensare più all'altro, forse questo ci spinge a scegliere più il bene. Tu lo fai, Francesca?
1: Io ci provo, anche se è difficile, però ci provo.
2: Brava, brava Francesca, complimenti.
0: Passerei a questo punto il microfono a Camilla.
2: Camilla Maria Ludovica Pansera. Mamma mia, quanti nomi.
3: So.
2: Vai Camilla, mio Signore, mio Dio.
3: Tu che sei amore, tu che sei gioia, entra nel mio cuore e non uscire più. Tu che sei santo, tu che sei vita, parla ed io ti ascolterò, chiama ed io verrò. Tu che sei giustizia, tu che sei perdono, fa che io perdoni, fa che sappia ascoltare. Tu che sei guida, tu che sei luce, indicami il cammino, aiutami a rialzarmi. Tu che sei il mio Signore, tu che sei il mio Dio, fiore del deserto, luce della notte, vieni e non partire più.
2: Oh, che brava, brava Camilla.
3: Grazie.
2: Brava anche perché ha dato un'intonazione quasi metrica nel senso recitativo del termine. Brava.
3: Grazie.
2: Ti piace recitare?
3: Sì, partecipo anche a un corso di teatro.
2: Ah, vedi che c'era qualcosa. Sono contenta, bello, il teatro è una cosa importante nella formazione. Allora, non abbiamo affrontato ancora la figura di Maria. Tu parli molto di Dio, tu sei amore, tu sei gioia, tu sei santo, ma io ti faccio una domanda invece diversa. Maria, la Madonna, ha un ruolo nella tua formazione cristiana? Sai esattamente dirmi che tipo di ruolo è?
3: Sì, secondo me Maria ha un ruolo importantissimo perché oltre ad essere la madre di Dio, ad essere anche la nostra madre, perché Gesù sulla croce ci ha affidato proprio a lei. Secondo me se c'è qualcosa che non va, se c'è un problema, comunque sei triste, o se è una situazione difficile, la prima cosa da fare sarebbe non parlare, ma comunque rivolgersi a lei, perché lei c'ha un posto speciale nel suo cuore per noi, per tutti quanti, perché siamo suoi figli. E allora, questo adesso parlo per me, fa sempre bene che dire un Ave Maria, oppure già dire Maria per favore aiutami, o comunque grazie, perché ti assumo davvero tanto il morale da coraggio.
2: Maria. Mi convinci in quello che dici. Ma perché? Cioè sei fervorosa nel dirlo? Hai un'esperienza particolare?
3: Sì, io fin da quando ero piccola, appena nata, con mia madre andavo sempre in pellegrinaggio a Medjugorje. Ah. E lì, credimi, sì, la fede la senti nell'aria, anche una cosa semplice come il suono delle campane diventa il suono più bello del mondo. Lì proprio... è tutta un'altra cosa.
2: Bene, brava.
0: Io,
2: brava.
0: Quando ho ascoltato Camilla recitare la sua poesia, ho degustato anch'io, come dicevi tu, questa fonetica molto dolce e raffinata. Ma sono convinto, anche poi come lo ha testimoniato la stessa Camilla, che non c'è recitazione che possa salire, uscire dalla bocca in questo modo, se non prima aver meditato e custodito e aver fatto nascere tutto dal cuore, non è vero Camilla?
3: Sì.
0: Non c'è recitazione che tenga, vero?
2: Ma lei la
0: all'immagine di averla nel cuore. Come dicevi Camilla, scusa.
3: Se non credi in quello che dici non ti verrà mai bene.
0: Esatto, è questo secondo me che ha dato vigore e sapore a tutta la poesia.
2: Eh sì, lo abbiamo gustato veramente. Grazie Camilla della tua testimonianza.
0: E siamo giunti quasi alla fine, quindi quasi alla scoperta della sorpresa finale che questi ragazzi hanno voluto dedicare così a Maria Vision, ma ovviamente anche a tutti voi fratelli che ci state ascoltando da casa. Ma abbiamo ancora un'ultima poesia da voler condividere e aspettiamo che Sofia ci reciti la sua poesia che si intitola
3: Sento, lo tocco, lo vedo.
0: Allora, prima che tu possa recitare la poesia, ricordiamo che questi sono ragazzi che sì, tra 12 e 13 anni, quindi insomma c'è da prendere da capire il contesto anche dell'età giovane che hanno, ciò nonostante riescono a maturare questi pensieri. Prego.
3: Lo sento, nel silenzio, nel rumore delle macchine, nel fruscio delle piante, negli urli dei bambini. Lo tocco. Con l'immaginazione, con la Bibbia ed il Vangelo, con il rosario, con le mie mani. Lo annuso, con il profumo dei fiori, con l'aria fresca della notte, con l'odore del legno. Lo gusto, con la bocca e con i denti, dagli occhi alla punta dei piedi, con il pane ed il vino, con l'ostia nell'Eucaristia. Lo vedo, con la Chiesa, con il cuore, con la mia anima, con la mia mente. Dio c'è, Dio è in noi. Dio è verità.
0: Brava Sofia e grazie. Abbiamo ascoltato forse un tema che non si è ripetuto diciamo in altre poesie, un po' quello dell'Eucaristia,
2: sì, pensavo
0: e
2: la stessa
0: della
2: cosa.
0: Messa. E il pensiero è andato a coloro che in un certo modo, Sofia, hanno dedicato la loro vita magari al sacerdozio, magari chi alla vita consacrata, come ognuno di noi in un qualche modo abbia seguito il suo progetto di vita, il progetto che Dio aveva pensato per loro. Tu, nella tua vita, dai spazio alla riflessione, alla capacità, diciamo così, di capire cosa Dio sta progettando per te?
3: Sì, io credo sia molto importante farlo, perché oggi appunto cadiamo nelle tentazioni, soprattutto in questo periodo. E quindi, per esempio, nel mio caso, la sera penso sia molto importante pregare, e io lo faccio fin da quando ero bambina. E prima ovviamente lo facevo in modo ingenuo perché ero piccola,
4: e adesso invece, proprio come ha detto Francesca, posso scegliere e io ho scelto di farlo e secondo me è molto importante.

0: Importante.
1: La testimonianza che stai dando, Sofia, a tutti i tuoi coetanei in questo momento è veramente importante, e non solo la tua, ma anche quella di tutti i tuoi compagni di classe. E stavi dicendo attraverso

0: a capire che attraverso la preghiera si può entrare in dialogo con il Signore.
1: Sì, perché secondo me appunto è proprio un dialogo, cioè lo senti. E anche solo dicendo grazie, io per esempio inizio ringraziando per la giornata, perché penso sia molto importante ringraziare i genitori e anche Dio, e poi ovviamente inizio la preghiera, anche perché io volevo con la mia poesia dimostrare che Dio lo si sente in qualsiasi cosa, anche nella quotidianità, perché anche per esempio una pianta è la dimostrazione di quello, della meraviglia che Dio ha fatto per noi.
0: Cara Sofia, io penso che possiamo dedicarle un applauso.
2: Direi proprio di sì.
0: Attraverso questo applauso c'è il ringraziamento. Ringraziamento per le parole che hai usato, per le parole che hai speso nella spiegare la tua poesia. E qui non mi stancherò mai di lanciare un messaggio a noi grandi, in un qualche modo a noi che teoricamente avremmo già dovuto percorrere un certo percorso spirituale o personale. Riuscite a capire attraverso l'espressione di ciascuno di questi ragazzi, come nelle altre puntate precedenti, con bambini addirittura più piccoli che lo hanno trasformato magari in disegno e non in poesia, quanto amore Dio abbia messo in ciascuno di noi, quanto Dio abbia seminato in ciascuno di noi. E allora qui la responsabilità, non mi stancherò mai di dirlo, di noi grandi, di poter dar la possibilità a loro, perché molto spesso, come dicevamo prima, è questa società, ma di chi è fatta la società? Certo anche loro, ma di persone forse anche con più coscienza, con più responsabilità rispetto a tutti quanti. E quindi riscoprire in noi grandi la possibilità che dobbiamo dare a loro di poter far nascere questo fiore. Chi è che aveva citato il fiore nella propria poesia?
2: Francesca.
0: Francesca, dare la possibilità a questo fiore di nascere e di sbocciare. C'è, il seme di Dio c'è. E quindi grazie ancora a tutti questi ragazzi. Ripetiamo, la scuola secondaria di primo grado paritaria di Ancona. Ancora un applauso a tutte le poesie che abbiamo ascoltato. Prima del grande finale, Sabina.
2: Eh sì, c'è questo grande finale che poi è l'esito proprio del concorso. Voi avete visto l'aspetto appunto quello recitativo, ma nella recitazione c'è soprattutto il contenuto, i testi, e loro si sono molto soffermati sui testi e lo hanno fatto anche attraverso un canto, una canzone. I 35 bambini hanno composto dei testi che poi sono stati riassunti metricamente in una melodia composta dalla loro insegnante referente di questo progetto, Lucia Galli, che è qui con noi anche oggi. La ringraziamo tantissimo perché il suo sostegno, la sua accoglienza, il suo lavoro, la sua dedicazione a questi ragazzi è viva nelle loro parole, è viva nella loro testimonianza, così come quella di Suor Maria Pucciarelli, che è grandissima non solo nell'accogliere, ma anche nell'individuare in ciascuno di queste creature di Dio, quello che hai detto tu, il grande progetto che Dio ha su di voi. In ciascuno di voi c'è una scintilla e una potenzialità infinita di Dio, per cui Suor Maria, che dire, sei una grande nel riuscire a coltivare questi semi, queste piante di Dio. Grazie per questo grande lavoro che la scuola fa attraverso la presenza di Suor Maria e di questo referente di cui vi ho parlato, Lucia Galli. E vogliamo ascoltare adesso la canzone dal titolo Mi pongo in ascolto, parole di questi ragazzi, musica di Lucia Galli. Vi facciamo ascoltare l'esecuzione di tutti e 35, perché qui abbiamo solo una piccola rappresentanza. Allora prego la regia di mandare in onda il video.

0: Eccoci, bravi, bravi, bravi, bravi. Io non voglio neppure commentare, voglio direttamente sentire loro, perché le parole sono forti: giustizia, cuore, ascolto, preghiera, costanza, dono, tesoro prezioso, aiuto, presenza. Allora, ribadiamo un po' la cosa. Facciamo finta che, non facciamo finta sicuramente, spero che tanti di voi ci state ascoltando davanti a queste telecamere, allora io ribalto la cosa, sono loro a dirvi qualcosa, a trasformare questo testo in una testimonianza di vita che hanno reso modello attraverso le parole delle poesie che hanno recitato e di questa canzone che hanno cantato. Iniziamo da Sofia.
1: Io penso che bisogna ascoltare Dio e sentirlo perché ha un progetto e ognuno di noi è stato creato per questo e quindi penso che dobbiamo sentirlo e seguirlo.
0: Francesca.
2: Secondo me è importante ponerci in ascolto ed aprire il nostro cuore e anche pregare con costanza cercando sempre di chiedere il suo aiuto.
0: Lucrezia.
3: A me ha colpito molto la frase "lo sento ogni giorno in questo silenzio", ovvero che Dio si manifesta attraverso qualsiasi oggetto, anche il più banale, e si manifesta a noi e sta a noi ascoltarlo e sentirlo attraverso appunto la preghiera e queste attività religiose che noi facciamo e dovremmo fare tanto durante il giorno.
0: Maddalena.
4: Come ha detto Lucrezia, Dio è sempre accanto a noi e in qualsiasi momento e in ogni luogo.
0: Giulia. Ma mi sto ricordando tutti i nomi.
5: E questa canzone è nata dall'unione di tutte le nostre poesie e dei nostri pensieri e per questo io credo che attraverso le parole Dio sia manifestato. E quindi ci siamo sentiti anche oggetto e consiglio a tutti di compiere quello che abbiamo fatto noi e di cogliere ogni occasione perché poi il risultato è bello e sentito.
0: Irene.
6: Per me dobbiamo tutti guardare anche le cose più piccole della vita, perché come aveva detto Sofia, aveva fatto capire con la sua poesia, tutto è meraviglia e in ogni cosa Dio è presente e quindi non dobbiamo dare importanza solo ai valori più grandi, ma anche nelle cose quotidiane di tutti i giorni, perché in ogni cosa Dio è presente, in ogni cosa Lui è vicino a noi.
0: Camilla.
7: Io volevo dire che Dio comunque non ci abbandona mai, anche nella situazione più nera, quando ci sentiamo proprio distrutti, non ce la facciamo più, Lui è sempre lì accanto e noi tramite la preghiera possiamo ritrovare la forza per andare avanti, perché la preghiera non è soltanto il Padre Nostro, Ave Maria, secondo me la preghiera è proprio quel momento in cui proprio ci parli con Dio, te lo senti dentro che comunque ti sta vicino.
0: Maria?
8: Secondo me è importante pregare perché, come aveva detto nella poesia Maddalena, Dio è un nostro amico e quindi se abbiamo un problema Lui ci aiuta sempre.
0: Matteo?
9: Ma penso che comunque Dio sia sempre con noi, come aveva detto anche Camilla, e non bisogna vedere la preghiera come una cosa noiosa o che ci fa perdere del tempo, perché basta poco per essere lì con Lui e per aprire un filo diretto che ci fa comunicare e ci fa avere quell'essenza della vita.
0: E ultimiamo con Gioia.
10: Secondo me, come hanno detto anche i miei compagni, è importante mantenere un rapporto col Signore e chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno e saper riuscire a perdonare anche in situazioni più difficili a capire gli altri.
11: Beh, Sabina,
0: io faccio un applauso.
11: Un applauso. siamo arrivati alla fine di questo, di questa terza puntata della rassegna, così, del concorso Come ascolti Dio nella tua vita. Quindi siamo giunti ormai ai ringraziamenti. Grazie a voi ragazzi, lo vogliamo ricordare, della scuola secondaria di primo grado paritaria di Ancona. Un ringraziamento alla professoressa Lucia Galli, un ringraziamento alla preside del vostro istituto, un ringraziamento a voi tutti, a ciascuno di voi, a Sabina,
0: a Fabio,
11: che così insieme abbiamo cercato di condurre, di un po' così gestire le vostre idee, gestire le vostre emozioni,
0: è stato facile
11: il vostro cuore.
0: Già pieni di Dio, per cui io direi, come per ultimare, un grazie a Dio, e lo farei con voi, con un Padre Nostro recitato insieme, perché è Lui che sta operando veramente nelle vostre vite, attraverso le vostre insegnanti, attraverso la presenza di Suor Maria nella vostra vita, attraverso le vostre famiglie, attraverso i vostri catechisti, ma è Lui che opera. Quindi un grazie.
11: Sabina, prima di recitare insieme il Padre Nostro, vorrei ringraziare non solamente tutti coloro che dietro la telecamera si sono prodigati, non solo oggi ma quotidianamente, per l'esito di trasmissioni, certo, come questa, ma come tutto il palinsesto di Maria Vision. L'ho nominata, ringraziamo anche Maria Vision, che ci ha dato la possibilità, attraverso queste strumentazioni, attraverso la televisione, di portare alla luce la bellezza che voi testimoniate in modo sincero, vero, come veramente testimoni dell'amore di Dio. Quindi un grazie anche a Maria Vision.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
11: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: E adesso vogliamo dare un saluto velocissimo a tutta la vostra scuola, gioioso e forte. Uno ciao! Ciao!
12: Ciao! Ciao!

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, manca pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

0: Siamo felicissimi quest'oggi presentarvi una mamma, prima di tutto io direi. Una mamma perché chiacchierando con lei prima di iniziare questa intervista, prima di essere qui in onda, ho avuto la sensazione, la percezione di un grande cuore di mamma, vicino ai bambini, vicino agli esseri più innocenti, a quelli che hanno bisogno, e ovviamente di mamma perché è la mamma di un venerabile, e allora a maggior ragione di una mamma che è stata colpita da una sofferenza atroce, quale potrebbe essere quella della morte di un proprio figlio, che poi però è risorto in una meraviglia di Dio, perché Carlo Acutis è di lui che sto parlando. Oggi venerabile, è oggetto e soggetto per sua intercessione di tanti tanti miracoli che stanno avvenendo, soprattutto poi sui giovani. E allora a parlarne e a parlarcene oggi è con noi la signora, la mamma di Carlo, la signora Antonia Acutis, che io ringrazio per
1: buongiorno
0: essere qui
1: a
0: con
1: tutti.
0: Noi.
1: Buongiorno.
0: La ringrazio perché la sappiamo impegnata in tante cose, poi l'imminente la traslazione del corpo che avverrà proprio qui ad Assisi, perché

0: Stiamo mandando in onda questa trasmissione da Assisi, siamo nel cuore di un parco che appartiene alla famiglia e dove tra Via Crucis e segni tangibili della presenza di Dio veramente sentiamo anche la presenza di questo futuro beato. Noi veramente di Media Vision ci crediamo fortemente. Signora Cutisi, ci racconti la storia di suo figlio?
1: La storia di Carlo è una storia di tutti i giovani, nel senso che Carlo, infatti è uscito un libro che si intitola Un giovane per i giovani, perché di fatto la storia di Carlo è una storia comune a tutti i giovani contemporanei a lui, un ragazzo che aveva una vita assolutamente normale, come appunto tutti i suoi coetanei, ma con un'armonia assolutamente speciale, un'armonia dovuta soprattutto al fatto che Carlo tutte le sue giornate erano incentrate sull'incontro quotidiano di Gesù nell'Eucaristia, perché lui partecipava tutti i giorni alla Santa Messa, un pochino di adorazione eucaristica prima o dopo la Messa, e l'appuntamento che lui chiamava più galante della mia giornata, che era quello col Santo Rosario, perché diceva che la Madonna era l'unica donna della sua vita, così diceva. Però che cos'è quindi questa specificità di Carlo? Carlo era un ragazzo che, come tutti i suoi amici, studiava, giocava a pallone, aveva tanti amici, si era fissato l'obiettivo, per esempio con i videogiochi, per dire che questa è una cosa che molti suoi coetanei vivono, amano, che lui un massimo un'ora a settimana, perché voleva essere padrone di se stesso, della sua libertà. Aveva letto che molti finiscono in ospedale per eccesso di gioco e quindi ci teneva che la sua libertà fosse, e quindi da solo si era imposto, dice, un'ora a settimana massimo, questo per dirle come la temperanza in questo senso, come lui era equilibrato, no? E anche per esempio questo non gli impediva comunque questo incontro quotidiano con Gesù, perché lui fece la prima comunione a 7 anni e quindi da allora sempre tutti i giorni la Santa Messa, tranne quando magari aveva la febbre a 40 o no, era impedito da qualcosa, ma se no altrimenti pensate che se io facevamo un viaggio all'estero, andavamo da qualche parte, la prima preoccupazione di Carlo era interessarsi dove c'era il nostro hotel, dove ci fosse una chiesa per poter partecipare alla messa e non perdere la Santa Messa. Quindi veramente per lui era proprio...
0: Come spiega questo lei, signora? Nel senso è un'opera di Dio? Era già prediletto di Dio?
1: Ma sicuramente sin da piccolino ha mostrato segni di una grande pietà, insomma di un grande trasporto, perché voleva sempre entrare nelle chiese, buttava giù i baci al crocifisso.
0: Da piccolo che vuol dire? Quanti anni?
1: Ma guardi, è iniziato verso i 4 anni, non so, per dirle, facevamo una passeggiata, noi avevamo lui insomma gli piacevano gli animali, no? Avevamo questi 4 cani e quando facevamo le passeggiate lui raccoglieva i fiori e che poi portava la Madonna, ecco, gli piaceva questa cosa che ogni tanto portava fiorellini alla Madonna, e però questo lo faceva sin da quando aveva 4 anni, 5 anni insomma, quindi...
0: È sicuramente un bambino, un ragazzo che dice la Madonna è l'unica donna della mia vita, è un bambino che è già stato scelto.
1: Ah, sicuro, perché poi c'era sicuramente già un disegno di Gesù. Io so che nella storia di alcuni santi, di alcuni sacerdoti che hanno avuto vocazioni sin da piccolini, ecco, indipendentemente dal grado di santità della famiglia, sicuramente Carlo è sin da piccolo è stato sempre questa presenza del divino forte, soprattutto Gesù, questo rapporto speciale con Gesù e l'Eucaristia. Perché? Perché l'Eucaristia, lui diceva, è la mia autostrada per il cielo. Sì. E naturalmente noi sappiamo, e lui diceva che l'Eucaristia è il mezzo più veloce per diventare santi, perché là dentro noi incontriamo Dio in persona, come diceva, noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, che lo potevano, per vederlo devono spostarsi, fare magari chilometri, perché mentre noi siamo qui ma abbiamo Gesù presente in qualsiasi chiesa, no? Diceva, basta scendere nella chiesa più vicina e abbiamo la presenza di Gesù vivo e vero, e Gerusalemme in fondo l'abbiamo sotto casa, mentre invece 2000 anni fa era più difficile stare accanto a Gesù.
0: Allora facciamo un passo indietro, signora. Questo bambino nasce già prediletto da Dio, i segni che dà sono visibili già da alcune battute che lei ha dato. La formazione a casa non era quella strettamente di andare in messa?
1: No, ma guardi, noi non siamo particolarmente, io almeno sono cresciuta in una famiglia laica, quindi mio padre era un editore, un uomo intellettuale.
0: Non c'era questa

0: tempo.
1: No, assolutamente.
0: A casa, perché lui lo faceva di suo e lo faceva perché lo sentiva.
1: No, ma lui proprio, ma guardi, prediletti, come diceva Carlo, tutti tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie. Carlo diceva che ognuno di noi è prediletto da Dio, perché anche Santa Teresina, no, dice, faceva l'esempio di Lisier, che se lei guarda un prato vede tanti fiorellini, c'è la viola, c'è la rosa, c'è il giglio, però sono tutti bellissimi, no?
0: Sì.
1: Ogni fiore ha una sua bellezza, no? Il profumo della viola è altrettanto bello quanto il profumo di una rosa, ecco, però ognuno Dio crea ognuno di noi speciale. Poi certo sta a noi, come diceva Carlo, porre in atto questo progetto di santità, perché poi alla fine lo speciale significa rispondere a quella chiamata che Dio sin dall'eternità ha pensato per ognuno di noi, cioè questa chiamata alla santità, che però noi siamo, con la libertà che ci ha donato, dobbiamo o meno porre in atto. Ecco, purtroppo tanti sdeviano da questo progetto unico e ripetibile e poi si omologano e diventano tante fotocopie, come diceva Carlo.
0: Signora Cutis, se io dicessi che la prima persona che Carlo ha convertito è lei, avrei torto?
1: No, sicuramente è stato il tramite, il mio salvatore, chiamiamolo un piccolo salvatore. Io naturalmente dire che io sono convertita è assolutamente errato, perché la conversione credo che duri tutta la vita. Poi si dice che l'amor proprio
0: con Dio gliel'ha dato caso.
1: Sì, l'amor proprio muore 3 giorni dopo il corpo, si dice, c'è il famoso detto. Comunque io sicuramente sono in cammino, però certamente Carlo è stato veramente per me il tramite, perché io, essendo un genitore ci tenevo all'educazione intellettuale eccetera, però da un punto di vista religioso io sono cresciuta che sono andata a messa il giorno della comunione, il giorno della cresima, certo, e il matrimonio,
0: certo,
1: e quindi ovviamente il mio livello di pietà era molto basso, però con Carlo che mi spingeva, mi faceva domande incalzanti, mi sono un po' sentita in un certo senso in una posizione deficitaria, e quindi mi è venuto in aiuto un'amica che avevo molto devota, una signora più anziana di me, però era una donna molto pia, anzi adesso purtroppo è in cielo, ma una donna speciale, e questa mi consigliò, dice perché non vai a trovare questo sacerdote che a Bologna, che lo chiamano un po' il padre Pio di Bologna, quando vai per lavoro, così, insomma mi capitò di andare per lavoro, voglio incontrare questo sacerdote che indubbiamente era un sacerdote speciale, insomma, non dico come padre Pio ma quasi, e certamente da lì è iniziato il mio percorso. Lui mi consigliò di studiare teologia. Io a tempo perso ogni tanto frequentavo dei corsi il weekend e piano piano ho fatto tantissimi esami, e questo certamente è stato per me, a me il Signore mi ha preso un po' a livello intellettuale, no? Questa diciamo scoperta graduale eccetera, e Carlo è stato appunto il mio tramite. Poi questo fatto che voleva andare a messa tutti i giorni, lo accompagnavo io, lo accompagnava ogni tanto la nonna, però anche questo mi ha...
0: Alla luce del suo cammino di fede, come legge oggi la morte? La morte proprio, quindi il distacco da suo figlio?
1: Ma guardi, io ringraziando il cielo il Signore mi aveva preparato, perché appunto Carlo è morto e mancato nel 2006, ma questo percorso diciamo che è iniziato verso il 93-94, questo nostro percorso di riavvicinamento, e quindi chiaramente l'ho presa con cristiana rassegnazione, sapendo che non è un addio ma un arrivederci. E poi tutto sommato siamo pure fortunati, perché quando moriremo abbiamo Carlo che ci viene a prendere e non è da tutti avere il figlio che...
0: Questo senz'altro.
1: E poi comunque sia, Carlo ha dato tantissimi segni, è apparso a tante persone, perché poi queste figure candidate agli altari spesso mi raccontavano anche lì in congregazione dei santi, postulatori, che spesso danno segni molto forti, il Signore li permette, quindi magari appaiono, fanno dei miracoli strani, delle cose, a parte quelli che possono essere le guarigioni, che ne ha fatte tante, vediamo poi cosa dirà la congregazione della dottrina della fede, ma ha fatto tanti miracoli di guarigione, ma anche tante
0: cose. Se potesse dire quali sono le testimonianze che l'hanno più colpita, qualcosa che l'ha realmente lasciata di stucco rispetto alla mortalità, cioè rispetto a quello che ci circonda.
1: Guardi, lui ha fatto, posso dire che tantissime, dalle meningiti piuttosto che bambini nati prematuri che non avevano cuori cuori con deformazioni, insomma, io veramente abbiamo avuto tante cose, certamente.

0: E poi anche tumori, persone con la leucemia, persone che avevano insomma dei difetti, cioè io ne ho sentite tante di cose, capito? Poi ovviamente la Chiesa sceglie uno dei miracoli, lo analizzano, è una commissione di teologi, di medici, e poi si vedrà. Ovviamente io non posso anticipare, però a me questi miracoli, diciamo, fisici mi interessano relativamente, perché secondo me
1: interessano alla congregazione.
0: Sì, però per me la cosa più importante sono tutte le conversioni, grazie alle quali Carlo ha riavvicinato tante persone. Sapesse quanti sacerdoti in crisi, quante suore tramite Carlo si sono riavvicinate. E questa è la cosa che mi dà più, diciamo, mi sorprende di più, no? Cioè il fatto che Carlo comunque aiuti tante anime, veramente, che per me quella è la guarigione più grande, la guarigione dell'anima, perché poi il resto, sa, il corpo poi è destinato a perire. Poi, per carità, la Chiesa sceglie un miracolo fisico, però non sono così importanti questi miracoli fisici, no?
1: Le conversioni, dicevamo, lei ne sa di tantissime, attraverso i segni che Carlo manda, di che tipo? Sogni, apparizioni?
0: Ma guardi, io non lo so come opera la grazia di Dio. È chiaro che la grazia di Dio opera attraverso Carlo, no? Carlo è uno strumento. D'altra parte sappiamo che i miracoli santi, come ci dice la stessa Chiesa, sono grazie gratis date, cioè grazie date gratuitamente, ma di cui il santo non ha nessun merito. Uh-huh. Il merito ce l'ha il Signore, perché lo fa Lui. Quindi anche avere tanti segni mistici, visioni, piuttosto che locuzioni interiori, dono della bilocazione, non sono questi i meriti, no? Lei sa che la Chiesa dichiara qualcuno candidato agli altari, quello che vede innanzitutto è se ha vissuto eroicamente le sette virtù cristiane, che sono la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Cioè Padre Pio è stato fatto santo non perché aveva le bilocazioni o le stimmate, ma perché ha vissuto eroicamente le virtù cristiane. E Carlo, diciamo, questo primo aspetto, che è l'aspetto più importante, perché ci possono anche essere 100.000 miracoli, ma se la Chiesa non, diciamo, riconosce che quel candidato ha vissuto eroicamente queste virtù, la causa si ferma, capito?
1: Sì, quindi sarebbe, credo, il primo passaggio proprio.
0: E anche i miracoli li opera Gesù, li opera la grazia di Dio, perché poi è chiaro che un santo ha dei meriti speciali, e per cui con questi meriti magari riesce a ottenere, un po' come fece la Madonna alle nozze di Cana, che obbligò il figlio a operare un miracolo anche se non era il tempo di Gesù. Ecco, però diciamo dobbiamo vedere che come agisce la grazia. Queste sono cose intime, però qualche volta attraverso i sogni, qualche volta appare proprio veramente, qualche volta attraverso delle cose interiori, dei meccanismi incomprensibili, perché io non posso descriverli, no? Però il Signore tocca i cuori, magari commuove, sa, queste cose qui l'opera la grazia, non è che si possono quantificare né tantomeno razionalizzare a livello scientifico, perché sono cose misteriosa. D'altra parte l'anima è una cosa misteriosa per noi, cioè, e quindi, però insomma, vedere così tanti giovani che lo seguono, tante persone che si tanti gruppi di preghiera, poi lui ha una fama di santità, comunque la sua fama è conosciuta in tutto il mondo, abbiamo dai paesi dell'Asia, la Malesia, le Filippine, il Vietnam, l'India, il Sud America, gli Stati Uniti, l'Europa, l'Australia, cioè noi abbiamo tanti di, quindi chiaramente quello lo può fare solo la grazia, può operare questo, perché è impossibile umanamente riuscire a far conoscere un candidato così, cioè, anche se io ci mettessi tutte le forze possibili immaginabili non riuscirei nell'intento. Poi comunque il discorso è che devi comunque toccare i cuori, questo lo può fare solo Dio, questo per dire che...
1: A lei o a qualcuno della sua famiglia è mai venuto incontro Carlo dopo la morte?
0: Ma sì, a me ha dato parecchi segni, devo dire che ne ha dati tanti, mi ha detto anche delle cose, quindi importanti. Sicuramente Carlo ci tiene molto alla catechesi, ci tiene che i bambini innanzitutto, la cosa più importante, da quello che mi ha fatto capire, intuire, è che la cosa più importante a cui tiene il Signore sono i giovani, i bambini, perché questi sono il futuro dell'umanità, e che spesso si spendono miliardi per fare 3.000 cose e poi però per i bambini si fa molto poco. E quindi quello che ho intuito è che Carlo ci tiene moltissimo proprio a aiutare questi giovani, questi bambini e questa catechesi che possa portare la luce di Dio in modo efficace, efficiente, efficace.
1: Ecco, io so che lei ha trovato una forma di catechesi che arriva dritta ai bambini, che sono i cartoni.
0: Sì, poi abbiamo in serbo anche dei progetti con

0: i domenicani di Bologna di fare proprio un sito online, di poter, diciamo, far trovare del materiale gratuito, utile ai genitori, ai catechisti, agli educatori, insegnanti di religione, ma gratuito, che poi verrà tradotto con poi dei supporti anche audio, di cartoni, di video, ecco, già stiamo cominciando. E adesso uno di questi che Carlo ci teneva tantissimo è l'apparizione di Fatima, perché non c'è un cartone animato su Fatima completo e veritiero su quelli che sono stati i reali messaggi della Madonna, perché poi sa, se un cartone animato penso ci sia una piccola cosa, ma non i dialoghi sono cambiati, non vengono riportate le parole esatte della Madonna. E questo per esempio è un cartone animato che Carlo ci teneva molto che venisse fatto, quindi io in un certo senso gliel'ho fatto come regalo di compleanno, il regalo della mamma, e invece ci facciamo i regali.
1: Ma che meraviglia! Perché lei è ancora in contatto con suo figlio?
0: Diciamo che non è che sono in contatto, però io ho vissuto con Carlo, so quello che gli piace e come le ho detto tante volte si è fatto sentire Carlo anche a noi. Quindi non è allora, che questo solo...
1: Questo è uno dei progetti che le porta avanti, sì. Fare dei cartoni animati, sì. C'è poi una mostra dei miracoli eucaristici.
0: No, la mostra dei miracoli eucaristici l'ha fatta Carlo e questa noi ci siamo fatti, diciamo, garanti che, di poterla, diciamo, continuare a far girare in tutto il mondo come sta facendo. Perché Carlo ha fatto questa mostra sui miracoli eucaristici? Perché lui ebbe la possibilità verso gli 11 anni, ha cominciato a fare l'aiuto catechista e poi è diventato catechista, a volte faceva anche il catechista, e si è reso conto della mancanza di fede che c'era nel sacramento dell'Eucaristia, nei sacramenti. E allora lui escogitò questa mostra sui miracoli eucaristici perché diceva che le persone sono come addormentate nella coscienza, no? Allora vanno a messa un po' per ritualità, no? Ma non si rendono conto veramente che lì c'è Gesù realmente presente, no? Come ai tempi dicevamo degli apostoli, ma in carne ed ossa. Perché se fosse così, diceva Carlo, le chiese sarebbero talmente piene che non ci si riuscirebbe più a entrare, no? Perché questa è la realtà. Gesù ha promesso e dice: io sarò con voi fino alla fine del mondo, e la promessa la fa, la mantiene attraverso i sacramenti. Solo che i sacramenti, diceva Carlo, ci fanno file chilometriche per assistere a una partita di pallone o andare al concerto rock o quando bisogna fare la fila perché esce l'ultimo iPhone, e poi non si fa l'adorazione eucaristica, le chiese sono vuote, quindi vuol dire che c'è qualche problema nella percezione del dono immenso. Quindi lui voleva che la gente capisse e fece questa mostra dove il Signore nel corso dei secoli ha sempre operato grazie, miracoli, dove l'ostia magari si trasforma in carne, il vino in sangue, oppure ci sono miracoli che attraverso, quando c'è la processione del Santissimo Sacramento, moltissimi miracoli a Lourdes sono avvenuti durante la processione del Santissimo Sacramento, dove delle persone proprio si sono riavvicinate, cioè hanno avuto proprio un miracolo di guarigione e poi anche di conversione, perché comunque sia, e molti col Santissimo Sacramento, cioè durante la processione, flambeau quando fanno la... E quindi per dire, poi per esempio tanti miracoli possono essere quelli che le ossa si preservano, come quello di Siena, quello di San Mauro la Bruca, poi ce ne sono anche in Spagna, poi ci sono i miracoli che riguardano persone che hanno vissuto per esempio solamente cibando di l'Eucaristia, come la serva di Dio Marta Robben.
1: Il corpo di Carlo Acutis è stato riesumato il 23 gennaio del 2019.
0: Sì.
1: E che emozione!
0: Ma guardi, io sinceramente mi sembrava di rivederlo come quando è morto, per me era uguale, nel senso che poi ho visto che poi ho potuto vederlo poco, la pelle chiaramente un po' più, però ho visto che c'erano i capelli, le mani, le unghie, tutto come quando è morto, perfetto.
1: Quanti
0: a me
1: anni
0: questo mi ha
1: morte?
0: Su tutto sommato, cioè quel momento è rimasto, poi io non so adesso da cosa dipende queste cose, poi però diciamo che
1: lo ha rivisto,
0: certo,
1: com'era.
0: L'ho rivisto com'era e come me l'aspettavo, perché di fatto comunque è rimasto molto vivo, impresso in me, perché poi quando è morto a Milano, siccome a Milano c'è l'usanza che cioè, danno il permesso di tenere il defunto in casa per qualche giorno prima del funerale, quindi loro lo portarono a casa e quindi noi abbiamo avuto Carlo lì per qualche giorno, perché Metta che è morto mercoledì, hanno fatto il funerale il

0: sabato e quindi abbiamo potuto vederlo bene. Poi ci sono state tante persone che sono venute a salutarlo, quindi proprio me lo ricordo bene impresso questo. E così
1: da
0: l'ho rivisto.
1: Sono 13 anni dalla morte, giusto? 2006-2019,
0: sì,
1: quindi all'incirca 13 anni.
0: Sì, comunque anche un discreto tempo.
1: Allora, sì. Una cosa per chi ci sta seguendo, magari si sta collegando adesso con Maria Vision. Carla Acutis, un giovane, morto giovanissimo per questa fulminante leucemia, ma il suo cuore e la sua anima sempre proiettati verso l'alto. Un'obiezione che potrebbe fare un giovane che ci sta ascoltando potrebbe essere quella: sì, perché era scelto da Dio in quanto lui cercava la Madonna e cercava l'Eucarestia quotidianamente, pur, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, non avendo un esempio poi tangibile né in famiglia né intorno a lui. Come si risponde a questa obiezione?
0: È un'obiezione che non ha molto senso, perché se noi pensiamo a Eva, no? Eva era senza peccato originale, eppure ha peccato, giusto? La Madonna era senza peccato originale, però la Madonna ha scelto di seguire Dio, di obbedire, di essere la serva fedele, ecco. Quindi pure la Madonna ha avuto la possibilità di peccare, no? Poteva dire di no, anche gli angeli hanno avuto questa prova e quindi tutti hanno la possibilità di dire sì a Dio. Il problema è che spesso i giovani vivono anche in famiglie che non trasmettono la fede assolutamente, però diciamo che il Signore bussa sempre a tutti, non è che il Signore non bussa, a chiunque il Signore bussa, prima o poi c'è una chiamata, o prima o dopo. E quindi Carlo chiaramente ha avuto una vita molto breve, quindi la chiamata è stata precedente, ma tanti magari sono chiamati a 20 anni, a 30 anni, 40 anni, non è detto che il momento arrivi, però per tutti arriva il momento. Poi la gente
1: nella conversione la cosa fondamentale è la forza di volontà, sia di dire questo sì, sia poi di mantenerlo, e credo che questo Carlo abbia dato veramente un grande esempio.
0: Diciamo che le virtù che abbiamo detto è il motivo per cui la Chiesa dichiara qualcuno santo, vissuto eroicamente, sono delle attitudini stabili della volontà al bene, cioè se io mi abituo a fare atti virtuosi buoni, naturalmente poi sarò sempre più portato a fare atti sempre maggiori di bontà. È chiaro che se la mia volontà invece si piega sui vizi, poi alla fine mi viene anche offuscata questa volontà, perché poi si indebolisce, ed è come quando Gesù dice a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, perché più noi ci immergiamo nel peccato e più la nostra volontà fa fatica, perché per me, come per esempio chi è schiavo della droga o schiavo dei film pornografici, perché oggi è una grossa piaga dei giovani, è la pornografia, che sono i due grandi mali di questi giovani purtroppo, che non hanno neanche difesa da parte degli adulti, perché sono in preda proprio, in balia di...
1: Sì, e non hanno la consapevolezza che è un grande male.
0: Se da quando sono piccoli non si sono abituati e la famiglia non li ha cresciuti a questi atti virtuosi di volontà, ad allenare questa volontà, e poi sono preda, perché chiaramente il demonio ha più l'ispirazione del male, il demonio, la natura stessa nostra che comunque è stata ferita dal peccato originale, che ci inclina sempre comunque al male, dobbiamo fare questa lotta per resistere, perché sennò altrimenti saremmo dopo il battesimo perfetti, ma siccome abbiamo sempre questa inclinazione, perché comunque il peccato lascia uno strascico ed è lì che sarà il nostro merito per guadagnarci o meno la vita eterna, cioè il paradiso, nel resistere a queste tentazioni. È chiaro che i giovani, purtroppo spesso famiglie che non trasmettono, io adesso mi capita a volte di fare il catechismo a dei bambini, amici magari dei miei figli, non sanno neanche fare il segno della croce. E poi diciamo, ma chi è? Il nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E io gli chiedo, ma chi sono? Boh, e una bambina mi ha risposto il diavolo. Cioè no. per dire che c'è una tale ignoranza a volte, che purtroppo, questo è anche un po' colpa degli adulti, no? Però cioè, le colpe dei padri ricadranno sui figli per 7 generazioni, quindi purtroppo una famiglia può... Chiaro che a volte il Signore poi ti richiama, e poi sta a noi dare questo sì, accettare queste chiamate. La conversione è un processo molto difficile, diceva Carlo, non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, la tristezza lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità lo sguardo rivolto verso Dio. Ecco, diciamo che la più grande battaglia, diceva Carlo, è vincere noi stessi con le nostre corrotte passioni. Infatti diceva che giova vincere mille battaglie se poi non si è capaci di vincere se stessi. La grande battaglia poi alla fine è con noi stessi. Certo. Perché? Perché è dare meno io per lasciare spazio a Dio, come diceva Carlo. Cioè è tutto là, mettere Dio al primo posto nella nostra vita. È chiaro che poi il Signore ci richiama con le apparizioni, con i miracoli eucaristici, con tanti segni, le figure di santi, bravi predicatori. Però naturalmente poi la grande battaglia è tra noi stessi e con noi stessi, no? E poi quando nasciamo siamo soli, quando moriamo siamo soli, cioè alla fine.
1: Signora Cutis, qualche altro progetto oltre il cortometraggio del cartone animato di cui abbiamo parlato?
0: Sì, ma ce ne sono tanti. La mia idea sarebbe quella di parlare di tutte queste apparizioni come riconosciute dalla Chiesa, come il Bouchat, Banneau, Boreng, Pontmain, la Salette, Lourdes naturalmente, e far proprio questi cartoni animati, questi anche documentari, perché sarebbe interessante proprio per far vedere le bellezze. Noi abbiamo santuari dove addirittura la Madonna ha aiutato a partorire una partoriente, cioè cose incredibili, abbiamo dei santuari strepitosi e magari tanti non li conoscono, ecco. Quindi poi queste mostre che Carlo ha fatto e vengono portate in giro per il mondo, e naturalmente già questo penso che sia un progetto abbastanza grosso, poi perché comunque ci vogliono mezzi, ci vogliono tante fatiche pure, perché anche fare queste cose ci vuole tanta, fare un cartone animato è una cosa difficilissima, sembra una sciocchezza, ma le centinaia di disegnatori che ci vogliono, lo scenografo e questo, è incredibile, cioè sembra una cosa ridicola, sì. Ma
1: veramente... capiamo bene, perché la televisione è uguale, sembra semplice, ma poi
0: però fine... siccome oggigiorno i giovani non hanno voglia di stare lì le ore a leggere, perché proprio è cambiata la generazione, questa è la generazione del tweet, e quindi non è che puoi mettere i ragazzi a leggere un libro, un tomo, allora fare delle cose che li aiutino a scoprire la fede, ecco, perché c'è bisogno di ravvivare la fede nelle persone, ravvivare la fede nei giovani, ravvivare la fede nelle persone, far capire la bellezza e i doni che il Signore ci ha fatto, perché comunque d'accordo che con la rivelazione pubblica, cioè con i Vangeli, si cessa tutto è contenuto là, ma però il Signore ha voluto nella sua misericordia e bontà darci tante figure di santi, tante apparizioni, tante cose per tenere viva questa fede, che altrimenti ci sono luoghi dove ancora non sono stati riconosciuti, penso a luoghi come per esempio in Bosnia, e poi ci sono luoghi riconosciuti, poi noi naturalmente ci affidiamo alla nostra Madre Chiesa, che è sempre maestra, ci dirà quello che poi, se sono luoghi diciamo attendibili o meno, però insomma ci sono tanti che sono già stati nel passato, nel 1600, per esempio pensate a Lo in Francia, che è stata riconosciuta a livello internazionale, per 54 anni la Madonna ha parlato alla venerabile Benoît Rancourel, l'ha proprio catechizzata, la sgridava perché la ragazza a volte era un po' disordinata, perché aveva troppo attaccamento alla sua capra, cioè proprio una catechesi quotidiana di come si doveva comportare, però là ci sono avvenuti miracoli, conversioni, questa ragazza si è dedicata tutta la vita senza sposarsi e aveva il dono del discernimento degli spiriti, leggeva proprio, aiutava le persone a convertirsi, tantissima gente veniva da tutta la Francia, anche d'oltre. Ecco, però queste apparizioni per esempio non le conosce quasi nessuno, certo. Eppure sono cose straordinarie, sono luoghi dove ci sono santuari, luoghi di grazia, di preghiera, e quindi bisogna far conoscere il bene che c'è. Pensiamo a Guadalupe, la cosa straordinaria di Guadalupe, ma sapete quanta gente c'è che non lo conosce, la tilma di Guadalupe, eppure è una cosa straordinaria. E quindi perché? Perché io parlo di queste cose? Perché oggi spesso si parla troppo di sociologia, psicologia, di cose che naturalmente non fanno convertire le persone, anche bei discorsi per carità, ma sono cose che la gente ha bisogno di segni, ha bisogno di cose semplici, ecco, come era Padre Pio. Padre Pio era pane, pane e vino al vino, io ho mia zia che è stata figlia spirituale di Padre Pio, Padre Pio era uno molto semplice, molto essenziale, ma la gente ha bisogno di questo, quindi in questo momento momento e c'è bisogno di ravvivare la fede, perché purtroppo si sta perdendo un po' questo lume, perché le famiglie non sono più fare di trasmissione della fede, tanti stessi genitori spesso hanno perso la fede a loro volta, e questi poveri bambini non riescono, cioè poverini.
1: Mi sembra un messaggio importantissimo da dare a tutti voi che ci state seguendo da Assisi con la signora Antonia Cutis, mamma del venerabile Carla Cutis, e questa è la notizia che voglio darvi. 7 aprile 2019, la salma di Carla Cutis è traslata nel santuario della spogliazione di Assisi, un santuario meno noto probabilmente rispetto alla Basilica di San Francesco, rispetto alla Basilica di Santa Chiara, la stessa cattedrale San Rufino.

0: locazione, ci dica anche il perché è stato scelto questo luogo, che significato ha?
1: Beh, sicuramente è una delle chiese più antiche di Assisi, dove Francesco è stato, e perché questo accostamento Carlo, prima di tutto Papa Francesco ha voluto proprio che diventasse santuario della spogliazione, no? È lui che ha firmato il documento, e santuario dedicato ai giovani, ecco. Quindi ovviamente l'accostamento di Carlo a Francesco, perché? Perché tutti i giovani sono in ricerca, no? Francesco in questo santuario della spogliazione, dove c'è questa sala famosa dove lui si spogliò di tutti i suoi abiti e si consegnò nelle mani del vescovo, inizia il suo cammino di conversione, il suo cammino di fede, e siccome tutti siamo in cammino e tutti dobbiamo cominciare questo cammino, è chiaro che si spera che da giovani si inizi questo cammino, non troppo anziani, perché poi, però diciamo che finché c'è vita c'è speranza per tutti. Ma certamente la spogliazione che cosa significa? Significa che non io ma Dio, come dice il vescovo, gli piace molto questa frase di Carlo, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, cioè dare sempre più spazio a Dio, rivestirsi di Cristo, che è la cosa poi più difficile, che in fondo implica mettere Dio al primo posto nella vita, cioè rispondere al primo comandamento che è amare Dio sopra ogni cosa, no? Però c'è anche un discorso diverso, cioè spogliarsi significa, e quindi non io, no? Questo grande ego che noi abbiamo, questo amor proprio. E spogliarsi significa anche liberarsi da tutte quelle, diciamo, costrizioni che ci impediscono veramente di seguire Gesù, perché noi siamo pieni di sovrastrutture, e soprattutto l'umiltà, che poi questa virtù che aveva Francesco, che era l'umiltà di questa grandissima umiltà, cioè capire che noi non siamo niente e tutto dipende da Dio. E allora diciamo che riuscire a capire questo significa appunto spogliarsi, però chi è che più, diciamo, di tutti ci può far capire questo? Sicuramente Gesù Eucaristia, perché se noi pensiamo che Gesù è nato in una mangiatoia, e quindi questo dice la grande umiltà di Gesù, ma non è questa, la grande umiltà, questo certo è un aspetto, ma la grande umiltà di Dio è che ha attraversato quel tunnel massacrante che è il tunnel dell'incarnazione, e passando da quella situazione che è la sua sostanza che è l'infinito, a una condizione di finito. E quindi questa spogliazione che Gesù ha fatto nell'incarnazione si ripete ogni giorno, ogni minuto secondo, laddove viene celebrata una santa messa. Ogni volta che si celebra una messa avviene questa incarnazione, cioè dove Dio si umilia. Infatti San Francesco lo dice bene, ogni giorno egli si umilia come dalla sede regale discende nelle mani del sacerdote. E quindi alla scuola dell'Eucaristia, alla scuola di Cristo, Francesco è diventato quel santo che era. Carlo è un piccolo esempio che ha seguito, naturalmente non paragonabile alla grandezza di Francesco, ma Carlo ha seguito San Francesco, ha amato Francesco soprattutto per questo aspetto cristologico e questa umiltà infinita che aveva. E noi tutti attraverso l'Eucaristia, e Carlo che viveva dell'Eucaristia, che metteva al centro l'Eucaristia, che si è affidato all'Eucaristia per diventare santo, perché comunque i sacramenti sono il mezzo, la misericordia di Dio, perché Gesù morendo in croce, grazie alla morte in croce sono scaturiti i sacramenti, grazie ai quali noi riceviamo la grazia e la vita divina, e che è la nostra salvezza. Ecco la misericordia di Dio, da questo sacrificio della croce sono scaturiti i mezzi della nostra salvezza. E quindi l'Eucaristia deve diventare, siccome appunto Carlo è molto conosciuto anche per questa devozione forte che aveva per l'Eucaristia, è un mezzo efficacissimo per, come diceva Carlo, per non morire come fotocopie ma essere sempre degli originali, ecco.
0: Grazie, grazie davvero signora Antonia Cutis. Io allora ricordo a tutti i telespettatori che attraverso le telecamere di Maria Vision, come avete sentito, potrete anche pregare la salma del venerabile Carlo Acutis, perché sarà all'interno del santuario della spogliazione a partire dal 7 di aprile di quest'anno, del 2019. Quindi collegatevi con noi, siete sempre nelle nostre preghiere, e attraverso questo venerabile preghiamo insieme affinché tutte le grazie possano essere concesse. Io ringrazio ancora la signora Cutis e tutti voi che ci avete seguito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti. Sono con Monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo della diocesi di Trapani. E si è aperto il Giubileo della Misericordia, l'anno santo indetto da Papa Francesco. Monsignore, anche qui si è aperta a Trapani. Cosa significa anno santo, Giubileo della Misericordia, e perché è straordinario?
1: Beh, intanto lasciatemi dire che buon anno santo. Straordinario è un aggettivo che si usa quando l'anno santo è tematico, non anzitutto cronologico. Il Papa ha dato come tema il tema della misericordia, e quindi si tratta di riscoprire in pienezza il valore cristiano partendo proprio dalla esperienza della misericordia.
0: Bene, il Papa, il Santo Padre, nella bolla di indizione del Giubileo dice: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori il significato di questa frase?
1: Volentieri. Penso sia opportuno attingere direttamente alla Sacra Scrittura, a quella citazione biblica alla quale il Papa si è ispirato, che è una citazione che viene dal Vangelo di San Luca, quando si legge: «Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro». Questa «misericordes sicut pater» è proprio il logo utilizzato per l'anno santo della misericordia. Un testo molto denso, no? Del capitolo 6 di San Luca, nel quale si parla dell'amore per i nemici. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. E poi ancora: a chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra, a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. E poi l'invito a condividere: da a chi ti chiede e a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ecco la regola d'oro della relazione positiva che il Signore insegna ai Suoi discepoli. E poi aggiunge: ma se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Ecco allora, anno santo straordinario della misericordia, perché tutti prendiamo coscienza della lontananza che abbiamo noi da questo ideale, ma nello stesso tempo prendiamo coscienza che riceviamo un dono di misericordia nell'incontro con Cristo, che ci abilita a questa relazione e ci rende capaci anche nelle piccole cose di essere misericordiosi come il Padre. Quando Gesù continua dicendo: non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, vi sarà perdonato, date, vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versato nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato anche a voi. Mi pare che l'orizzonte tematico del Giubileo è davvero straordinario e ci provoca una revisione di vita globale, integrale.
0: E ancora Papa Francesco aggiunge che la misericordia è fonte di gioia, serenità, di pace e condizione della nostra salvezza.
1: Certo, difatti l'incontro con Cristo, misericordia, volto misericordioso del Padre, significa entrare in una relazione nuova non solo con Lui ma anche con noi stessi, e questo porta gioia nelle persone, ci aiuta a liberarci del nostro peccato, perché il peccato, se lo censuriamo, prima o poi esplode in qualunque tipo di psicopatia. Se lo attribuiamo agli altri e ci dichiariamo innocenti, fa ugualmente danno. Quindi l'incontro con Gesù è fonte di gioia, perché ci porta alla verità di noi stessi e delle nostre relazioni con gli altri.
0: L'anno santo, quindi l'apertura della Porta Santa, è stato l'8 dicembre di quest'anno ed è una data particolare, una data che in cui ricorre una festività, l'Immacolata Concezione. Perché il Papa ha scelto questa data?
1: Ma c'è un motivo ideale, perché appunto la Madonna è colei che ha ricevuto il dono della misericordia in anteprima, in vista della redenzione vocazione del Signore, lei è stata preparata ad essere la madre del Redentore, la madre di colui che è il volto della misericordia del Padre. E nello stesso tempo ha un significato storico, perché 50 anni fa si concludeva il Concilio Ecumenico Vaticano II, che consegnava alla Chiesa un grandissimo patrimonio di non solo di ideale, ma soprattutto di impegno pastorale nei confronti dell'uomo contemporaneo.
0: Sì, ricordiamo uno dei principi, dei criteri, credo, più importanti, più forti di quel concilio. La Chiesa si apre al mondo. Era chiusa, quasi aveva creato una muraglia tra sé e il fedele, e invece adesso una nuova evangelizzazione si apre verso il fedele.
1: Diciamo che la Chiesa aveva una concezione, un'autocoscienza di sé diversa come società perfetta. Adesso la Chiesa va incontro, e Papa Francesco che ci dice di uscire, in realtà questo è un impegno che la Chiesa ha preso con se stessa e con il mondo già dal Concilio. Si tratta effettivamente di vivere un dialogo costante con l'uomo e con la società contemporanea, con uno sguardo positivo di amore, ma nello stesso tempo nella verità. Amare nella verità l'uomo significa prendere sul serio anche le sue fragilità, caricarsi sulle spalle l'uomo contemporaneo come avrebbe fatto Gesù.
0: Ed è, credo, anche un richiamo per tutti noi fedeli, perché anche noi singolarmente siamo chiamati a trasmettere, ad evangelizzare, ad essere testimoni di una fede vera, sincera, gioiosa.
1: Una volta che abbiamo fatto l'esperienza di essere stati portati sulle spalle da Gesù, perché feriti, perché peccatori, perché bisognosi di salvezza, ecco che noi possiamo a nostra volta essere portatori della salvezza che viene dal Signore. Non ci dobbiamo vergognare del Vangelo, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, nel senso che siamo veramente consapevoli che il Vangelo è dono di salvezza per l'uomo contemporaneo, perché lo abbiamo sperimentato noi, per noi stessi, ed è per questo che abbiamo il dovere di consegnare questo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle.
0: La domenica successiva all'8 dicembre si sono aperte le porte sante in tutte le basiliche papali, le cattedrali, i santuari. Quindi tutti noi fedeli siamo chiamati a varcare questa soglia. Cosa significa per ogni fedele, per ogni comunità, per ogni buon cristiano?
1: Varcare una soglia significa superare, uscire da una situazione di staticità, una situazione di paura, e anche da una situazione di autosufficienza, di autoreferenzialità. Significa scommettere sul futuro che ti viene incontro, perché la porta è Cristo stesso, e quando Cristo apre il suo cuore con il Vangelo, con la sua morte e risurrezione, apre il suo cuore a me, io avverto che devo fare da parte mia, devo rispondere a lui. Varcare questa soglia significa devo entrare in un dono di grazia che mi trasforma. E le opportunità che Papa Francesco ha dato di poter celebrare l'anno santo non solo a Roma, non solo nella Basilica Vaticana, ma anche nelle nostre diocesi, e non solo in cattedrale ma anche in alcune altre realtà diocesane, questo significa mettere tutti nella condizione di fare questa, di varcare questa soglia di amore e di misericordia.
0: Anche Trapani, naturalmente, anche la Chiesa Cattedrale di Trapani ha aperto, facciamo nel frattempo vedere le immagini di questa apertura della Porta Santa il 12 dicembre. Ecco, la fine dell'anno santo sarà il prossimo 20 novembre 2016, in occasione della festa di Cristo Re dell'Universo. E cosa si aspetta, Monsignor Fragnelli, la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, da quest'anno santo?
1: Ma l'anno santo è un'esperienza di grazia, è un modo di relazionarsi con il tempo che cambia, non più soltanto cronaca, ma soprattutto tempo di grazia. dobbiamo imparare ad essere non solo dei narranti della cronaca della nostra Chiesa, ma dei narratori, cioè persone e comunità che hanno un senso profondo del mistero e dello splendore, della bellezza della vita cristiana, in modo da poter narrare all'uomo contemporaneo smarrito, che non ha più racconti se non narrazioni, devo dire, secondarie, se non narrazioni cronachistiche, non ha più racconti di senso. Io mi aspetto che la Chiesa possa vivere tutto questo al suo interno, cioè tutti i battezzati possano riscoprire questo e consegnare questo senso che Cristo ci dona nella misericordia dell'anno santo, consegnarlo all'umanità, agli uomini, al nostro territorio. Con un'immagine vorrei dire, noi qui conserviamo un crocifisso che è fatto con la cosiddetta pietra incarnata. Mi piacerebbe pensare che attraverso l'anno santo della misericordia tutti i trapanesi, ma vorrei dire tutti gli uomini e le donne, perché ogni chiesa è collegata con tutte le altre chiese del mondo, possano riconoscere nel Cristo crocifisso e risorto la propria carne. E Cristo si è rivestito di noi, della nostra umanità, e è morto per noi. Questo corpo di Cristo che qui è rappresentato con il Cristo incarnato è davvero il mistero della salvezza che noi speriamo si possa sperimentare sempre di più.
0: Ritorniamo un attimo alla bolla di indizione dell'anno santo, del giubileo straordinario della misericordia, e quindi a Papa Francesco, alle sue parole. Dio sarà per sempre nella storia dell'umanità come colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso. Il sempre ci testimonia, ci ricorda che Dio è sempre misericordioso. Allora, per non creare confusione al fedele ascoltatore che in questo momento ci sta seguendo, perché dovrebbe vivere questa esperienza particolare dell'anno santo e perché non dovrebbe credere che la stessa misericordia potrebbe essere da lui vissuta in un periodo successivo?
1: Ma è ovvio che Dio è sempre misericordioso, non è legato ai nostri calendari. Nello stesso tempo è anche vero che l'uomo ha bisogno di percorsi didattici, e quindi l'anno santo nella sapienza e nella pedagogia della Chiesa è una occasione di grazia che viene data perché l'uomo possa rientrare in se stesso e, come figlio al prodigo, prendere coscienza della bellezza e della ricchezza dell'essere figlio e tornare quindi alla casa del Padre, abbandonando tutte le seduzioni, tutte le situazioni di disagio e di perdita della propria dignità nelle quali il peccato l'ha portato. Quindi non è vero che l'anno santo chiude un'opportunità, ma la apre indefinitamente. Una persona che comincia un percorso di conversione, come dice Papa Francesco, è una persona che ha avviato un processo di salvezza che non si ferma.
0: E allora, fratelli e sorelle, bisogna vivere intensamente quest'anno, è un'opportunità per tutti noi, varchiamo questa soglia. E vorrei, oltre che ringraziare Monsignor Fragnelli...
1: Voglio dire ancora una cosa, se me lo permette.
0: Come no?
1: Ed è questo, che in questo cammino non siamo soli. Maria, Madre della Misericordia, così come la invochiamo nella Salve Regina, sicuramente sarà compagna di viaggio, sarà maestra, sarà madre, appunto, perché noi possiamo ritrovare pienamente la nostra dignità di figli. Grazie.
0: Grazie a lei, Monsignore. Bene, fratelli e sorelle, grazie per essere stati con noi. Viviamo l'anno della misericordia insieme, penitenti, varchiamo la soglia della porta santa delle nostre cattedrali. Grazie ancora, Monsignor Fragnelli, e grazie a tutti voi per essere stati con noi.

0: Ecco, il Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. A te con gioia offrirò sacrifici e loderò il tuo nome, o Signore, perché è buono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Vogliamo offrire questa Eucaristia pregando per la pace eterna di Nicola e Rosa. Noi invece abbiamo bisogno della guarigione del cuore da ogni male, da ogni peccato che ora umilmente confessiamo sperando nella misericordia divina. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi, i tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia. Perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti e ai colli, ascoltino la tua parola. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenne fondamento della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalle condizioni servili e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prosterò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio o miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa. Il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola del Signore. Diciamo insieme, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Davanti a me riunite i fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. E chi cambia? Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria al Signore.
0: In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.
3: Gloria a te, o Cristo.
4: Fratelli e sorelle, una domanda. Qualcuno di voi vuole pretendere ora dal Signore un segno, un miracolo? E ciò che hanno chiesto i scribi, i farisei, Gesù: vogliamo vedere un segno. Voi volete vedere un segno? Sicuri? Attenti. Gesù rimprovera per questa voglia di vedere i segni, i miracoli. Perché? Perché è controproducente. Perché non è una cosa da chiedere. Perché il segno, i segni non vi mancheranno, ma quelli giusti. Sbagliano molto quelli che pensano: vedendo un miracolo io crederò. No, la logica è tutt'altra, contraria. Se non credi, non vedrai miracoli. La fede non nasce dai segni straordinari, da vedere segni straordinari. La fede nasce dall'ascolto. Di chi sono le parole? La fede nasce dall'ascolto di San Paolo Apostolo. Ha scritto queste parole ai Romani, se non sbaglio. No, non sbaglio, ai Romani ha scritto così. La fede nasce dall'ascolto, non da vedere cose straordinarie. Questo può suscitare in noi dei pensieri interessanti, belli, delle emozioni, ma non la fede vera. La fede vera nasce dall'ascolto. Guardate i Niniviti, hanno creduto perché, molti pensano, perché hanno visto un mostro marino, un pesce grande sputare fuori e un profeta. No, non l'hanno visto bel niente. Voi sapete dove è Ninive? Dove era? Perché sono rimaste solo le rovine. Dove sono? Dove si trovano? Nella bella verde vallata di Eufrato e Tigre, che dista ben 500 o di più, forse 600 chilometri dal mare. Nessuno dei Niniviti ha visto quel pesce, quel mostro sputare fuori il profeta. Il profeta doveva mettere, non so, un mese di più, 40 giorni per arrivare a Ninive. E arriva con un segno preciso. Quale? Le parole. Sono le parole che hanno fatto cambiare i Niniviti. E quali parole di preciso? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E loro l'hanno ascoltato e cambiato atteggiamento. Hanno intrapreso il cammino della penitenza. Tutti quanti si sono pentiti, hanno cambiato atteggiamento e si sono salvati. L'ascolto è quello che suscita e genera la fede vera. È l'unico segno che ci è offerto, unico lecito. Ora qualcuno dirà: ma io ho sentito tante volte le parole di Gesù e la mia fede è sempre piccola. probabilmente perché hai fatto ciò che io ho fatto sbagliatamente, pensando che se, ascoltando con le orecchie basta. No, non basta. Ciò che entra per gli orecchi rimane dove? Nella memoria, nella ragione come massimo, ma lì non farà un grande effetto. Ed esce fuori solo con delle emozioni oppure con le parole. Ma non basta. Se vuoi che quel segno di Giona, cioè parola di Dio, faccia effetto, devi ascoltare con il cuore. È da lì che viene questo verso prima del Vangelo che dice: oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Aspettate, come? Con cuore ascoltare? Sì, proprio così, con cuore. E come si ascolta la parola con il cuore? Come sapere che ho ascoltato stavolta con il cuore? Semplice, perché se hai accolto con cuore la parola, questa uscirà fuori non con le parole, non con le emozioni belle, non con i sentimenti, ma con delle opere. Se tu riesci a obbedire, il Salmo di oggi, obbedire alla parola del Signore, vuol dire che l'hai ascoltata, hai accolto il segno di Giona e funzionerà e non avrai bisogno di un altro segno, di un altro miracolo, perché la parola farà il suo effetto, perché la fede vera, autentica, nasce dal vero ascolto. Noi abbiamo ascoltato la parola del Signore e allora vogliamo dare una risposta, risposta concreta, la risposta della preghiera.
5: Preghiamo insieme, diciamo: donaci la tua grazia, Signore.
6: Donaci la tua grazia.
5: Perché il ricordo dei prodigi operati da Dio per la nostra salvezza ci spinga alla riconoscenza profonda e ad una conversione sincera, preghiamo. Perché in conformità dell'annuncio profetico sappiamo camminare incontro al Signore sui sentieri dell'umiltà, della giustizia e della pietà, preghiamo. Perché il segno di Giona, cioè la resurrezione di Cristo, sia il fondamento della nostra fede, il pulpito della nostra speranza e lo stimolo alla nostra carità, preghiamo. Perché più che chiedere miracoli a Dio, imploriamo la grazia di essere suoi stessi segni credibili del suo amore per il mondo, preghiamo. Perché Cristo, nostra pace e nostra gioia, accolga nel suo segno i nostri fratelli Nicola e Rosa e tutti coloro che sono morti nel suo nome, preghiamo.
4: Ascolta benigni, o Padre, la nostra parola e fa che noi ascoltiamo docilmente la tua e ne portiamo frutto abbondante delle opere buone. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e agli santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente, santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede, annunciamo nell'attesa, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi. Ricordi anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati lì nella segna del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me, dice il Signore.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato dalla grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene a Dio, incateni l'inferno, Satana, e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 3241 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visiona. Iniziamo questa nuova settimana alla presenza del Signore che è qui davanti a noi. Che il suo Spirito possa aiutarci in questo giorno ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito di sapienza. Donaci lo sguardo e l'udito interiore affinché non ci attacchiamo alle cose materiali, ma ricerchiamo sempre la realtà spirituale. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito dell'amore. Riversa sempre di più la carità nei nostri cuori. Amen.

Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù Cristo, ti adoro e ti benedico. Credo fermamente che sei presente nell'Eucaristia per tutti noi, per guidarci, guarirci e consolarci. Confessiamo la tua grandezza. Tu sei il nostro Signore, il nostro Dio e il nostro Salvatore. Vogliamo offrirci con il corpo e l'anima e offrire le nostre gioie e le nostre fatiche. Rimani sempre con noi, illumina la nostra mente e trasforma i nostri cuori secondo il tuo amore. Amen. Signore Gesù, tu sei per noi fonte di salvezza, acqua viva che ristora e che guarisce. Nell'ora della prova io ti invoco, Signore. Tu mi ascolti, perché sei un Dio fedele. Spero in te, mia roccia e mio rifugio. Tu sei terra salda e sicuro riparo. Nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio. Tutto concorre al bene per quanti lo accolgono. Lo Spirito Santo attesta che siamo Suoi figli e chiediamo allo Spirito Santo di sostenere la nostra preghiera. Signore, crocifisso e risorto, che in questo sacramento della nostra redenzione comunichi la Tua dolcezza, la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi il desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gesù, noi ti preghiamo per coloro che soffrono nel corpo, nel cuore e nello spirito. Sii loro vicino. Fa loro sentire la consolazione della tua tenerezza. Ti preghiamo per gli anziani soli, per gli ammalati che non hanno speranza, per le famiglie divise o cariche di pesi insopportabili, e per i giovani che hanno imboccato strade sbagliate. Buon Samaritano di ogni dolore dell'uomo, con la tua misericordia aiutaci a portare le nostre croci. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna, in questo nostro momento in diretta di preghiera, di adorazione eucaristica. Ringraziamo la presenza di Gesù che ci ha chiamati per farci dono della sua parola. Chiediamo allo Spirito Santo che ci faccia la grazia di accoglierla con attenzione e con umiltà, affinché possiamo discernere in essa il pane di vita, il corpo di Gesù che in questo momento è qui davanti a noi in questo sacramento dell'altare. Possa riempirci, nutrirci per affrontare il nostro cammino verso il regno di Dio. Sia benedetto ora e sempre Gesù nei secoli nei secoli. E come sempre vogliamo affidare tutti voi, tutte le vostre intenzioni di preghiera. Pregare per il Santo Padre, per i nostri vescovi, per il nostro in particolare Felice Accrocca, per tutte le suore, i sacerdoti, le comunità religiose. Preghiamo per tutti coloro che diffondono la parola di Dio e la mettono in pratica. E come sempre affidiamo le vostre intenzioni. Se volete partecipare a questo momento di preghiera in diretta, potete chiamare lo 075 81 36 35 e preghiamo insieme per le vostre intenzioni. Iniziamo per quelle che ci avete mandato sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Antonella da Torino, che ha bisogno di trovare serenità e si dedica col pensiero e con la preghiera alla nostra Mamma Celeste, chiede la sua intercessione e chiede preghiere anche per Giorgio, suo figlio adolescente. Signore Gesù, confido in te. Preghiamo per Michele, che chiede l'intercessione di San Carlo Acutis, di San Giuseppe e di tutti i santi per i bisogni della famiglia Puglisi, Micelli, Di Gregorio e Cavallo, per la protezione dei cinque nipotini e che crescano in grazia e santità. Preghiere per Giorgia, che chiede l'intercessione di Maria Santissima per illuminare i medici in questo momento che si trova in ospedale per la piccola Miriam e che possano trovare una soluzione. Preghiamo per Dina D'Andria, per Felice e Giuseppe. Signore, metti la tua mano. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio.
0: Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Ciao, per chi vuoi
1: Allora,
0: pregare?
1: voglio rivolgermi a Gesù per la sua fortuna molto molto molto interessanti, mi assillo alle 24 ore su 24, per la mia solitudine, la mia angoscia, i miei turbamenti, e a livello anche affettivo, familiare, tutti le cose. Non ce la faccio più a soffrire così in tutte le cose. Voglio essere liberi al più presto possibile.

0: Chiediamo l'aiuto della nostra Mamma Celeste affinché arrivi al cuore di Gesù. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie, Antonio, di aver pregato con noi. Che Dio ti benedica e ti protegga. Santa
1: Ok,
0: giornata.
1: ti abbraccio molto affettuosamente.
0: Grazie, grazie, ricambiamo tutti noi. Grazie.
1: Ciao.
0: Buona giornata. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che affida tutti i missionari carcerati, affida Maria Vision al Sagratissimo Cuore di Nostro Signore e prega per la cugina Rosanna. Signore Gesù, tu sai, tu puoi. Preghiamo per Rossana da Perugia, che oggi chiede la protezione di Pietro e di Alessandra. Maria Letizia da Lucca ti affida Gianna e Maria Letizia. Signore Gesù, tu puoi tutto, ti prego per questa intenzione. Preghiamo per Rosanna dalla provincia di Napoli, che chiede preghiere alla Divina Provvidenza e affida al preziosissimo sangue di Gesù la sua famiglia, che regni sempre la pace. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, sono Dino da Palermo.
0: Ben ritrovato, Vito, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: Benissimo. Ecco, sei davanti a Gesù.
1: sì.
0: Fai la tua preghiera.
1: Mio Dio, io credo, adoro, spero e amo. Ti chiedo un immenso perdono per tutti che non credono, non adorano, sperano, non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il mio corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i campionati
0: del mondo
1: di riparazione di
0: per
1: ultraggi,
0: tragi,
1: dalle
0: sacrilegi
1: leggi
0: e
1: con cui
0: differenze.
1: è il senso di nostro credo, e per me è il suo sacratissimo cuore. E per il cuore Immacolato di
0: Maria,
1: Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, benissimo, vi chiedo un mese di dono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non amano. Grazie,
0: Grazie per la conversione.
1: avanti con Maria. E
0: Avanti, viva Maria, viva Gesù. Grazie della tua preghiera. Grazie,
1: avanti.
0: grazie, che Dio ti benedica. E
1: Buona
0: abbiamo
1: giornata,
0: santa
1: grazie.
0: giornata. Abbiamo pregato per la conversione insieme col nostro fratello di tutti noi peccatori. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria chiede guarigione spirituale di Isabella e famiglia e per la pace ovunque, in tutte le case, in tutto il mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina e Dio vi benedica tutti. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che prega per il figlio che ha perso il lavoro. E chiediamo l'intercessione di San Giuseppe e per tutta la sua famiglia. Gesù, pensaci tu. Preghiamo ancora per Maria Grazia da Latina, per una situazione che ha da risolvere e la affida al tuo sacratissimo cuore. Gesù, confido in te. Preghiamo per Rita da Todi e per la sua famiglia. Preghiamo

0: Prendiamo subito una preghiera in diretta, pronto?
1: Pronto, sono Rosa.
0: Pace e bene. Sì. Vuoi fare un Padre nostro per questa intenzione? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che il Signore. Amen. Di noi che siamo nella prova, ma liberaci. Amen. E cerchiamo il nostro rifugio sotto il manto di Maria. Grazie, che Dio ti benedica e ti protegga. Continuiamo a pregare. Vi ricordo il numero 075 81 36 35 per pregare in diretta in questo momento davanti a Gesù e Eucaristia. Continuiamo a leggere le vostre intenzioni. Preghiamo per Fausto da Palermo, che affida in preghiera una bambina di nome Martina che deve essere operata di tumore alla tiroide. E quindi confidiamo in Dio misericordioso. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute e la serenità nella sua famiglia. Silvia da Latina chiede preghiere affinché Gesù li liberi e li guarisca, soprattutto per i suoi figli. Accogliamo un'altra preghiera in diretta, pronto?
2: Pronto.
0: Pace bene.
2: Pace bene anche a lei.
0: Grazie, come ti...
2: Sono Capoverde Giulia.
0: Benvenuta.
2: Di Civitella.
0: Per chi vuoi pregare?
2: Per il mio ginocchio che non va tanto bene.
0: Quindi per la salute.
2: Per la salute. Al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Una bella preghiera.
0: Benissimo. Facciamo un gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E un'Ave Maria per la nostra mamma. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Padre nostro, ti benedico.
0: Certo, Padre nostro,
2: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Amen.
2: Grazie
0: Grazie
2: mille, una
0: a te.
2: buona giornata.
0: Una santa giornata a te. Che Dio ti
2: Grazie,
0: benedica.
2: grazie. A salute.
0: E continuiamo ad affidare le intenzioni di tutti voi. Preghiamo per Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe, per le loro intenzioni, per Lina in provincia di Firenze, che affida Emanuele, che è all'ultimo esame di università. Signore Gesù, io spero in te. Giuseppina da Palermo chiede preghiere per il figlio Sebastiano, per lei stessa, per la guarigione fisica e mentale. Preghiere per Lorenzo e famiglia, per Salvatore, Mary, Miriam, Renata, Nicolò, Leonardo. Grazie Gesù. Angelica da Empoli chiede preghiere affinché questa settimana sia fatta la volontà di Dio per la sua serenità, per la sua pace. Confida in te, Signore Gesù, e te lo chiede per intercessione di San Carlo Acutis. Accogliamo una nuova preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, buonasera, buongiorno.
0: Ciao, pace bene.
3: Pace bene.
0: Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Giovanna, vorrei fare una preghiera per tutti i giovani.
0: Benissimo. Che cosa vuoi?
3: Allora, pronto?
0: Sì, che cosa vuoi recitare? Un Ave Maria, un Padre Nostro? Giovanna. Devi
3: Mi chiamo Giovanna. È un
0: ascoltare.
3: gruppo di giovani che devono partire pure per una vacanza e le mamme stanno tutte in ansia.
0: Benissimo, allora le affidiamo sotto il
3: Facciamo un
0: manto.
3: Ave Maria, un Padre nostro.
0: Sì, affidiamo sotto il manto di Maria, dai. Ave
3: Grazie,
0: Maria,
3: grazie.
0: piena di
3: Prego, il tema
0: grazia.
3: sì.
0: Sì.
3: Ok.
0: Ave Maria, piena di
3: Piena, piena di grazia.
0: grazia, il
3: Il
0: Signore è
3: Signore è
0: con
3: con te.
0: te. Tu
3: Tu sei
0: sei benedetta
3: benedetta
0: fra
3: fra
0: le
3: le donne,
0: donne e
3: benedetto è
0: benedetto
3: il
0: il frutto
3: frutto
0: del
3: del
0: tuo
3: tuo
0: seno,
3: seno,
0: Gesù.
3: Gesù.
0: Santa
3: Santa
0: Maria,
3: Maria,
0: Madre di
3: Madre di
0: Dio,
3: Dio,
0: prega
3: prega
0: per
3: per
0: noi
3: noi peccatori,
0: peccatori,
3: adesso
0: adesso
3: e
0: e
3: nell'ora
0: nell'ora
3: della
0: della
3: nostra
0: nostra
3: morte.
0: morte.
3: Amen.
0: Amen.
3: Padre
0: Padre
3: nostro,
0: nostro,
3: che
0: che
3: sei
0: sei
3: nei
0: nei
3: cieli,
0: cieli,
3: sia
0: sia
3: santificato
0: santificato
3: il
0: il
3: tuo
0: tuo
3: nome,
0: nome,
3: venga
0: venga
3: il
0: il
3: tuo
0: tuo
3: regno,
0: regno,
3: sia
0: sia
3: fatta
0: fatta
3: la
0: la
3: tua
0: tua
3: volontà,
0: volontà,
3: come
0: come
3: in
0: in
3: cielo,
0: cielo,
3: così
0: così
3: in
0: in
3: terra.
0: terra.
3: Dacci
0: Dacci
3: oggi
0: oggi
3: il
0: il
3: nostro
0: nostro
3: pane
0: pane
3: quotidiano
0: quotidiano
3: e
0: e
3: rimetti
0: rimetti
3: a
0: a
3: noi i
0: noi i
3: nostri
0: nostri
3: debiti,
0: debiti,
3: come
0: come
3: anche
0: anche
3: noi
0: noi
3: li
0: li
3: rimettiamo
0: rimettiamo
3: agli
0: agli
3: debitori,
0: debitori,
3: e
0: e
3: non
0: non
3: abbandonarci
0: abbandonarci
3: alla
0: alla
3: tentazione,
0: tentazione,
3: ma
0: ma
3: liberaci
0: liberaci
3: dal
0: dal
3: male.
0: male.
3: Amen.
0: Amen.
3: Per tutti i giovani, per tutti gli ammalati. Amen. Che Dio la
0: Amen.
3: benedica.
0: Anche a te e a tutti voi.
3: Grazie
0: Grazie, santa giornata. Continuiamo a pregare e affidiamo Giusi da Cianciana che chiede preghiere per Giulio, per la sua vista. Chiara da Bologna affida gli ammalati che lei conosce e ne chiede la guarigione e preghiere per le sue intenzioni personali. Marco da Bologna chiede preghiere per la pace nel mondo. Gaetano da Roma chiede preghiere per la guarigione del cognato Massimo. Signore Gesù, confido in te. Lisanna dalla provincia di Siena chiede preghiere per tutte le anime del purgatorio. E accogliamo l'ultima telefonata in diretta. Pronto?
4: per le persone che soffrono.
0: Sì,
4: Ave o Maria,
0: Maria, piena di grazia.
4: sia.
0: Il
4: Signore
0: Signore è
4: è
0: con
4: con
0: te,
4: te,
0: tu
4: tu
0: sei
4: sei
0: benedetta
4: benedetta
0: fra
4: fra
0: le
4: le
0: donne
4: donne,
0: e
4: benedetto
0: benedetto
4: il
0: è il frutto
4: frutto
0: del
4: del
0: tuo
4: tuo
0: seno,
4: seno,
0: Gesù.
4: oh Gesù.
0: Santa
4: Santa
0: Maria,
4: Maria,
0: Madre di
4: Madre di
0: Dio,
4: Dio,
0: prega
4: prega
0: per
4: per
0: noi
4: noi
0: peccatori,
4: peccatori,
0: adesso e
4: adesso
0: nell'ora della nostra morte.
4: anche
0: Amen.
4: o oh
0: Padre
4: Padre
0: nostro,
4: nostro,
0: che
4: che sei
0: sei
4: nei
0: nei
4: cieli,
0: cieli,
4: sia
0: sia santificato
4: santificato
0: il
4: il
0: tuo
4: tuo nome.
0: nome.
4: Venga
0: Venga
4: il
0: il
4: tuo
0: tuo
4: regno,
0: regno,
4: sia
0: sia
4: fatta
0: fatta
4: la
0: la
4: tua
0: tua
4: volontà,
0: volontà,
4: come
0: come
4: in
0: in
4: cielo,
0: cielo,
4: così
0: così
4: in
0: in
4: terra.
0: terra.
4: Dacci
0: Dacci
4: oggi
0: oggi
4: il
0: il
4: nostro
0: nostro
4: pane
0: pane
4: quotidiano
0: quotidiano
4: e
0: e
4: rimetti
0: rimetti
4: a
0: a
4: noi i
0: noi i
4: nostri
0: nostri
4: debiti,
0: debiti,
4: come
0: come
4: anche
0: anche
4: noi
0: noi
4: li
0: li
4: rimettiamo
0: rimettiamo
4: ai
0: ai
4: nostri
0: nostri
4: debitori,
0: debitori,
4: e
0: e e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ecco, un angelo di Dio per le anime che soffrono.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci le regine e governali che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen.
4: Grazie
0: a te, santa giornata.
4: Che il Signore ci aiuti tutti. Grazie.
0: Amen. Che Dio ti benedica. E preghiamo l'ultima intenzione che ci è arrivata. Silverio, in provincia di Brescia, che affida sua cugina Elide, di 58 anni, che si deve operare alla testa, e tutta la famiglia, che il Signore possa dare un supporto in questo momento. E chiede preghiere Giovanna da Sassuolo per Alessandro, per le sue dipendenze. Signore Gesù, liberalo. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e che avete pregato da casa. Ringraziamo Gesù e lo benediciamo con la nostra preghiera. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. E che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata. È una santa settimana, visto che è lunedì. Se volete continuare a pregare con noi in adorazione eucaristica, vi ricordo l'appuntamento delle 16:30. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Maria Vision, questo è un nuovo programma che si chiama Il Vero Amore. Io sono Asia Baldoncini e sono qui per condurre questo programma che appunto parlerà del vero amore che è Dio. Questo programma verrà diviso in due parti. All'inizio avremo un ospite con noi che ci parlerà della sua conversione, di come si è innamorato di Dio. E poi tratteremo un pezzo della Bibbia e infine il santo che è San Massimiliano Maria Kolbe. E adesso facciamo entrare un attimino il nostro ospite. Diamo il benvenuto ad Andrea Patanè.
1: Ciao, benvenuto. Asia, ben trovato.
0: Benvenuto.
1: Salve a tutti.
0: Vedo padre che ha una valigia con sé.
1: Ho portato una valigia perché se la vita è un viaggio, ho raccolto in questa valigia alcuni oggetti significativi di questo viaggio che mi hanno accompagnato. Allora mi piaceva raccontarmi e raccontare la storia di Dio con me utilizzando questa valigia.
0: Allora, Don Andrea Patanè è un giovane sacerdote, lui ha 32 anni e è da poco prete, 2 anni, giusto?
1: Sì, neanche, giugno 2015.
0: E tu nasci a Roma il 9 aprile del 1985.
1: Che memoria!
0: Grazie. E da qui iniziamo con la tua storia?
1: Sì, volentieri, infatti volevo proprio, questa l'appoggio così poi via via tiro fuori. Volevo proprio partire dall'inizio, infatti il primo oggetto che tiro fuori è un fiocco azzurro.
0: Immagino che sarà la nascita.
1: La nascita, e tra l'altro c'è una foto che parla proprio di quel momento. E dalla nascita, perché fin dalla nascita in qualche modo c'è stato un desiderio di Dio. Vedi, io sono quello piccolino,
0: quel fagottino
1: celeste.
0: Carino.
1: Una cosa che dice mamma, papà e mia sorella Giada, che mamma mi ha raccontato solo un paio d'anni fa.
0: Quindi una cosa molto recente.
1: Una cosa recente però avvenuta allora. E io sono nato di parto cesareo, era Pasqua, era il martedì di Pasqua, e quando mamma si stava risvegliando dall'anestesia ha avuto un'impressione come di ricevere una comunicazione divina, ok? Non lo sa spiegar bene, però come se il Signore gli avesse detto: questo figlio è mio, ok?
0: Bellissimo.
1: E lei non me l'ha mai detto, forse perché aveva paura che fosse vero, no? Lo dico scherzando, però una volta vista la mia vocazione ha ricollegato tutto e me l'ha voluto raccontare. E poi di lì la seconda nascita, che è quella del battesimo, e anche qui abbiamo una foto. E il sacerdote che mi battezza, che adesso vedrete, è di spalle sulla destra,
0: sì.
1: Allora lo si chiamava Don Edoardo Menichelli, allora sua eminenza reverendissima cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona, che viveva nella nostra parrocchia a Roma. E arriviamo a un secondo oggetto, che è l'inizio, ok? L'inizio della scuola, l'asilo. Ed è una piccola statuetta di San Francesco.
0: Questo cosa rappresenta?
1: Rappresenta la mia scuola. La scuola si chiamava San Francesco, ma intanto possiamo andare avanti con
0: vedendo le immagini.
1: Un paio di foto, esatto.
0: Sì, esatto, la 5.
1: Questo sono io insieme a mia sorella, questa è casa nostra, il salotto. Poi possiamo andare avanti con un'altra
0: foto. Tua sorella
1: foto.
0: Che è più grande, la maggiore?
1: Mia sorella è più grande.
0: Siete due figli, giusto?
1: Due figli, lei è nata nell'82, io nell'85. E un'altra foto ancora che fa vedere, ecco, qui sono ancora piccolino, in età dell'asilo di cui adesso parliamo, e lì siamo in terrazza nella mia appartamento a Roma e con i miei genitori. Ho tirato fuori
0: tua mamma, scusa, mi dicevi che era impiegata e tuo padre aveva un'enoteca, ha fatto il ristorante.
1: Papà ha fatto vari lavori, sì, prima produceva lui l'uva per il vino, poi si è messo ad avere un'enoteca e alla fine è la sua grande passione, che è stata essere un restauratore.
0: E poi qualcosa tu hai preso da lui?
1: Qualcosa ho preso, ma più che altro il lato artistico viene dalla famiglia di mamma, poi ti racconto. E ho scelto questa strada di San Francesco perché la mia scuola, l'asilo elementare, si chiamava proprio la scuola San Francesco. E c'è una foto dell'asilo con Suor Rosaria, che era una suora splendida, e nell'arco della scuola io mi sono innamorato di San Francesco. Mi ricordano i miei che quando era il 4 ottobre, festa di San Francesco, ma anche onomastico di mio padre che si chiama Francesco, io andavo da loro raccontandogli tutta la vita di San Francesco, però mi scordavo di fare gli auguri a papà, perché per me era più importante che fosse San Francesco più che l'onomastico suo. E poi un altro oggetto che ci avvicina alla prossima foto è questo.
0: Il quaderno, un quadernino.
1: Questo è un quadernino di scuola e adesso in una foto vi faccio vedere quella che è stata la mia suora maestra delle elementari, suor Donata, quello ovviamente sono io, che è una donna eccezionale.
0: A cui sei molto legato, immagino.
1: A cui sono legato, ma veramente son grato perché è stata di uno stimolo intellettuale ed umano infinito. E questo quadernino, non so se sulle telecamere si vede, ma lo mostro a te, c'è un 10, un voto tipico, ma come lo metteva lei? Perché quando lei ti metteva un 10, un voto esatto, lo decorava facendogli delle faccette, quindi è un omino con una ragazza che si tengono per mano. Ma poi era veramente eccezionale, ti faccio solo l'esempio, quando facevamo gare di tabelline, ok? I vincitori della gara di tabellino, secondo te che premio potevano avere? Ci portava a casa di sua zia in campagna a raccogliere la bieta selvatica. questo era il premio ed è stato veramente un periodo fantastico. E possiamo andare avanti, penso, con altre foto che ci parlano di quel periodo. Questi siamo sempre noi, la famiglia.
0: E la comunione di tua sorella.
1: Esatto, la comunione di mia sorella. Questo era un circolo sul Tevere appena fuori Roma, dove andavamo ogni weekend. Possiamo ancora andare?
0: Sì, ci sarà.
1: Queste le arti marziali.
0: Ah, caspita!
1: Io per tutta l'infanzia e la prima parte dell'adolescenza praticavo in questa scuola di Aikido, dove mio zio era proprietario della scuola.
0: Ah.
1: E ne ho dei ricordi meravigliosi.
0: Come andavi?
1: Bene, bene, ce l'avevamo nel sangue, era di famiglia. E anche un altro paio di foto, giusto per dare l'atmosfera di quei periodi, no? Questo siamo io e papà, questo sicuramente...
0: Dove eravate?
1: Credo fosse Prati di Tivo, e quindi sicuramente era un campo scuola con la parrocchia. Ce ne dovrebbe essere ancora un'altra.
0: Sì, sicuramente c'è un'altra foto, ecco.
1: La mia prima comunione. Quello sono io. Mi ricordo che mi vergognavo da morire perché ero l'unico con la giacca bianca. Tutti gli altri avevano la giacca blu. E questa è la cresima, e quello è sempre Don Edoardo Menichelli, che ormai era diventato vescovo.
0: Che poi è colui che ti ha battezzato.
1: Quello che mi ha battezzato, ma cresimato, aveva già sposato anche i miei genitori.
0: Ah,
1: e io sto lì a destra, sono più o meno il quarto quinto da destra, giacca e cravatta sopra quella ragazza vestita di bianco. E qui ci fermiamo un attimo, adesso prima di mostrare, perché quest'altra foto della famiglia, ho un altro oggetto.
0: Immaginavo.
1: Un altro oggetto che questa volta è un po' più particolare. È un po' più particolare perché introduce un momento diverso della vita. È una candela.
0: Okay? Viola.
1: Una candela viola. Una candela viola perché dopo la cresima, io ho fatto la cresima in primo superiore, mi sono appassionato di un mondo che di fatto è stato il mio mondo per diversi anni, perché a partire di fatto da dei programmi televisivi, da degli incontri, e purtroppo mi sono appassionato del mondo della magia, della stregoneria, che sfortunatamente va tanto di moda, no?
0: Scusa padre Andrea se ti interrompo, volevo chiederti, però tu avevi sempre questa radice cattolica cristiana, perché sin da bambino andavi a scuola alle elementari dalle suore francescane, quindi credevi. Poi questo cambiamento e questo passaggio come è avvenuto?
1: Guarda, ripeto, io sì, credevo, ero di grande fede, e quando però ho incontrato questo mondo mi ha tanto affascinato e piano piano me ne sono lasciato sedurre, no?
0: Ma qualche dubbio penso fosse già insito dentro di te?
1: All'inizio, poi mi sono veramente fiondato in questa realtà.
0: Cosa ti ha affascinato di questo mondo dell'occulto?
1: Tu tutto.
0: Tu mi dicevi tutto che è partito da un telefilm, se non erro.
1: Guardi, per assurdo è partito proprio da un telefilm, cioè un telefilm bellissimo tra l'altro che si chiamava Streghe su Rai 3, e guardavo quel telefilm, poi cercando su internet persone che ne fossero appassionate, di fatto ho incontrato persone che veramente praticavano magia e stregoneria. E ripeto, un mondo che però di fatto mi ha fatto del male, perché se ogni contatto con Dio ti riempie di gioia, di vita, ti accresce, ti stimola, ti porta avanti, ogni incontro con l'occulto e col male comunque ti distrugge dentro, no? E io di fatto avevo tutto, perché una splendida famiglia, amici, divertimenti, così, però dentro avevo un grande vuoto, avevo una grande disperazione, perché sperimentavo la verità di una parola di San Paolo che dice: il salario del peccato è la morte. Io vivevo lontanissimo da Dio e sentivo dentro questa morte, ok? Però ti volevo far vedere due foto, sì, di quel periodo in famiglia. Questo sono io ragazzo, questa è la mia famiglia, mia sorella ormai cresciuta. Poi ce n'è un'altra, questa è la famiglia di mamma.
0: E siamo al compleanno di?
1: E deve essere stato il compleanno di zia Gioia, perché la torta è davanti a lei, 51 anni, purtroppo Gioia e Fiamma, quelle due zie non ci sono più, e neanche nonna. E ti parlavo dei talenti artistici, là dove hai fatto l'accenno a papà restauratore. In realtà il talento artistico anche da papà, ma viene dalla famiglia di mamma, la famiglia Raggi, che è una famiglia che da sempre è stata di scultori e decoratori. Fin dal 600 c'era a Roma Antonio Raggi, che ha scolpito tantissime cose a Roma, in varie chiese, a Piazza Navona anche, e fino a, di fatto, il mio bisnonno è stato l'ultimo scultore e decoratore della famiglia, e un po' nella genetica questo mi è rimasto. Io non ho potuto coltivare queste passioni, ma dentro le mani ce l'ho.
0: Okay. Il fatto del mondo occulto, che cosa ti premeva? Perché ho letto in alcuni articoli che magari il discorso è magari la ricerca del potere, perché comunque ci sono queste magie che portano poi a te magari di ottenere quello che tu desideri. Magari tu l'hai vissuto questa cosa?
1: Ma guardi, io la vivevo proprio come, semplicemente come una mia dimensione di vita. In qualche modo era per assurdo una mia forma di ricerca spirituale, di religiosità. E comunque poi è finita, allora mi preferisco veramente poi parlare delle cose belle, no? che poi Dio ha fatto, ripeto, perché è un mondo che poi dopo, col senno di poi, ti accorgi che ti faceva male, no?
0: Esatto. E vabbè, facciamo un attimo una breve pausa e torniamo tra pochissimo. Grazie mille.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, bentornati, siamo qui sempre con padre Andrea Patanè e stavamo parlando un po' della sua vita. Lui ci ha portato una valigia piena di oggetti che racconta un po' il suo percorso, dal fiocco azzurro che abbiamo qui sul tavolo che è la nascita, al suo blocco degli appunti, il quadernino della scuola quando andava dalle suore francescane a scuola elementare e il San Francesco che rappresenta quel periodo, poi per concludere con la candela viola che è il suo periodo, il suo momento un po' più oscuro, diciamo così. E adesso andiamo avanti con gli oggetti e con il racconto della sua vita.
1: Questo momento che tu hai definito oscuro, questa la giro, se no è pubblicità occulta,
0: esatto.
1: Avrebbe portato qua. Qua c'ho due cose che sembrano non entrarci nulla l'uno con l'altro, che sono una birra
0: e un albero.
1: Perché andiamo alla,
0: che rappresentano?
1: Andiamo alla notte di Pasqua del 2004, al Sabato Santo. Io forse non sapevo neanche che fosse Sabato Santo, stavo in discoteca con una ragazza.
0: Che era l'allora fidanzata?
1: Eravamo usciti quella sera, non proprio. E, di fatto io uscivo dalla discoteca ubriaco.
0: Caspita.
1: E stavo riaccompagnando lei a casa, erano quasi le 4 di mattina, e sarei stato la classica vittima del sabato sera, perché con la mia macchina ci siamo schiantati contro un albero.
0: Ah, ecco perché l'albero.
1: Miracolosamente lei non si è fatta assolutamente nulla, io mi ero solo spaccato qua il labbro, i denti. Quella notte in ospedale per la prima volta ho risentito il desiderio di pregare Gesù e Maria. Però non l'ho fatto per coerenza, ho detto ora non è che perché c'ho bisogno posso pregare solo per questa. In realtà sicuramente loro quella preghiera non espressa l'hanno ascoltata, perché da quel momento in poi ho iniziato senza rendermi conto a lasciare le cattive abitudini e una nuova luce è

0: cominciato ad entrare dentro di me. Quello era il periodo dell'università e allora il prossimo oggetto è una tesi.
1: Ah, bellissimo. Quindi la laurea che hai preso nel 2007, se non ricordo male,
0: Era una
1: in
0: triennale di
1: astrofisica.
0: astrofisica, esatto, lì c'è due foto della
1: Abbiamo le
0: laurea,
1: foto della laurea,
0: uno
1: eccole.
0: questo sono io con la tesi, quella rilegata, questa è non rilegata per me, e poi c'è un'altra, questa era la festicciola di laurea,
1: Qual
0: questa
1: era il
0: sto con la mia
1: titolo
0: famiglia.
1: della tesi?
0: Allora, io mi ero laureato in
1: Magari sarà complicato,
0: astrofisica,
1: però.
0: no, perché avevo fatto una tesi in archeoastronomia, cioè le conoscenze che gli antichi avevano dell'astronomia, ed era un'indagine archeoastronomica sulla una basilica sotterranea che c'è a Roma, sotto Piazza di Porta Maggiore a Roma. E il periodo dell'università è stato anche il periodo della mia conversione. Grazie anche a figure splendide che mi hanno accompagnato, penso a padre Claudio Rossi, un gesuita che adesso è defunto, che era un santo, alla mia professoressa della tesi, Silvia Gaudenzi, e il Signore si è fatto strada. Arriviamo alla mattina di Pasqua del 2006, 2 anni dopo l'incidente, e quella mattina io stavo in macchina, passando davanti a una chiesa, la Basilica di Sant'Agnese sulla Nomentana. E sento forte dentro, entra in chiesa. Dico: no, non entro in chiesa, entra in chiesa, non entro in chiesa, entra in chiesa. Alla terza volta parcheggio, entro in chiesa ed era il momento dell'offertorio. Ed è stato un incontro fortissimo con Dio, con il suo amore, con la sua gioia. Mi aspettava, mi desiderava. Sono andato a fare la comunione e mi sono messo a piangere perché ho scoperto che era veramente tutto l'amore di Dio che mi entrava dentro. Dopo la comunione mi sono andato a confessare. E da quel momento in poi la messa era stata l'esperienza più bella della mia vita ed ho iniziato ad andarci tutti i giorni, perché quel primo periodo si ripeteva sempre questa forte esperienza dell'amore di Dio. Parliamo di questo amore, no? Io l'ho scoperto verso le 11 di mattina di Pasqua 2006.
1: Quindi questa Pasqua che ricorre, la nascita, poi il giorno dell'incidente, che poi vai in chiesa e guarda
0: È
1: caso era il
0: vero.
1: giorno di Pasqua,
0: Questa
1: e
0: Pasqua
1: adesso che
0: ricorre.
1: poi ritorni di nuovo in chiesa con questa voce che ti chiama forte e fai la comunione.
0: Sempre la mattina di Pasqua,
1: Una
0: perché io
1: specie di
0: sono
1: risurrezione che tu
0: sicuramente una
1: ritorni,
0: risurrezione.
1: ritorni a Dio.
0: Di fatto il mio incidente fu proprio all'alba di Pasqua e io sono convinto che in quel momento il Signore, risorgendo, ha detto: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E a questo lui ha aggiunto un'altra grandissima grazia, che è la grazia della vocazione religiosa, ad essere frate, e l'oggetto è una piccola pergamena. Lui mi ha fatto incontrare questi frati e ero arrivato a un certo punto che avevo fatto una prima esperienza con loro, però dentro di me avrei voluto andarmene, non pensavo che fosse la mia strada. Per
1: Come li hai incontrati questi frati?
0: caso, in una parrocchia vicina alla mia a Roma.
1: Che sono poi i frati francescani
0: Missionari
1: missionari.
0: del cuore di Gesù e di Maria Immacolata per portare l'amore di quei cuori. E un giorno io pensavo di andarmene, stavamo facendo un ritiro. Io ero in una celletta, era un monastero, e avevo di fronte una vallata immensa con un grande monte meraviglioso, il Monte Soratte. E quello è stato un momento fortissimo di incontro con Dio. E mi ha fatto capire, ma non a parole, perché Dio non comunica a parole, mi ha fatto capire in maniera indubitabile che mi desiderava in questo istituto. Ed è come se mi avesse fatto presentire tutte le grazie che mi avrebbe dato se gli avessi detto di sì. In quel momento io, che un po' Dio l'avevo combattuto, mi sono arreso completamente. Allora questa pergamena contiene una poesia che racconta quel momento.
1: Che hai scritto tu. Che
0: Sì. Si intitola La resa del Soratte, davanti al Monte Soratte, la storia del mio arrendermi a Dio. E fa così. Nella rocca del mio orgoglio, dispiegate le truppe contro ogni assediatore, che minasse il mio ideale santo, ma freddo e disumano, tu non hai schierato soldati, e arieti e terrapieni non ti videro impegnato. Hai fatto scorrere fiumi sotterranei che entro le mie mura filtrassero rugiada. L'aria è divenuta fresca e le gole inumidite facevano fatica a gridare alla guerra.

0: Le strade bollenti le hai foderate d'erba e riposati i piedi più non volevano salir sulle torri. Hai fatto zampillare all'interno del palazzo sorgenti in attese e la loro acqua in me ha risuonato la parola pace.
1: Bellissima.
0: E da quel momento io non ho più neanche un istante potuto dubitare della mia vocazione.
1: Se non erro, abbiamo anche una foto.
0: C'è una foto di me da frate, sì, è vero. Appena preso l'abito ero ancora
1: Caspita, giovanissimo, qui
0: magrolino.
1: avevi 20 anni.
0: Lì ne avevo già 23-24, io sono entrato in convento a 21, appena laureato, e qui ripeto ero ancora magroletta. A questa si è aggiunta la grandissima grazia dell'ordinazione sacerdotale, e questo è un altro oggetto che tiro fuori dalla valigia, è un quadro
1: Sì.
0: che ho fatto perché fosse l'immaginetta ricordo della mia
1: Che
0: ordinazione.
1: rappresenta l'ordinazione sia sacerdote.
0: Sono io che celebro con Cristo risorto, fatto di luce, che mi abbraccia e celebra con me. E io ogni volta che celebro cerco veramente di aver viva questa consapevolezza che è Cristo che celebra in me.
1: Sì, poi abbiamo anche un breve video di lei quando celebra un'omelia. Non so se la regia riesce a mandarlo, proprio brevissimo. Così, perché io mi ricordo che quando ci eravamo conosciuti, praticamente era il primo venerdì del mese, io ero a messa a Santa Maria Apparente quando lei
0: Davvero.
1: era ordinato da poco
0: Da pochissimo,
1: sacerdote.
0: sì. È
1: E quindi l'incontro era stato casuale perché era
0: vero.
1: lei che celebrava la
0: Mi
1: messa
0: ricordo.
1: e mi aveva passato un libricino di canti che io stavo cercando per poter cantare insieme al gruppo.
0: È vero, è
1: Che
0: vero.
1: poi aveva fatto nell'omelia, aveva letto il versetto Matteo, mi sembra Matteo se non ricordo
0: Era
1: male.
0: date e vi sarà dato.
1: Esatto, voi che mi avete seguito riceverete 100 volte tanto. E infatti subito dopo lei tornarono altrettanti libricini dei canti
0: Sì,
1: perché
0: era uno scherzo, ma in
1: comunque
0: qualche modo sì, rappresentava il Vangelo di quel giorno. Sì,
1: sì.
0: sì, sì.
1: Poi diciamo, un'altra cosa importante che lei fa da quando è sacerdote, perché ormai sono passati 2 anni, e se non erro era giugno del 2015,
0: 2015, sì.
1: e quindi adesso lei è sacerdote alla parrocchia di Santa
0: Sì,
1: Lucia a
0: a Fermo.
1: Fermo. Perché poi da Roma si è trasferito a Fermo, quindi
0: Sì.
1: è diventato frate e prete a Fermo, nella diocesi di
0: Nella
1: Fermo,
0: diocesi di
1: se non
0: Fermo, io sono
1: erro.
0: sacerdote nella diocesi di Fermo.
1: E ha portato qualcos'altro,
0: Sì,
1: vedo?
0: queste sono le cose che mi diverto a fare con i bambini. Questo è un cosiddetto Muppet, sono dei
1: Carinissimo.
0: laboratori artistici e di riciclo, no? Questo è un nonnino in vestaglia che parla. O
1: Questo l'ha fatto
0: anche,
1: lei insieme ai bambini
0: sì,
1: sempre?
0: sono dei laboratori che mi è capitato di fare con i bambini. Muppet, poi abbiamo fatto burattini, vediamo se questi li riconosci. Sono una piccola
1: È
0: bambina,
1: carino.
0: un omino di latta. Riconosci che storia è?
1: Il mago di Oz.
0: Il mago di Oz, uno spaventapasseri e un leone. E a me è sempre piaciuta la manualità, il riciclo, il riuso, le forme artistiche dal disegno, dal teatro. E mi sono divertito tantissimo in questi anni a fare tanti
1: Ecco, ci
0: laboratori con
1: sono
0: i
1: alcune
0: bambini.
1: foto che ci stanno
0: Esatto.
1: mandando dalla regia.
0: Mi è capitato di fare appunto laboratori di burattini, laboratori di mappe. Questa è come costruire una piccola bambolina che probabilmente si vedrà dopo in un'altra immagine finita. Ed è stata veramente una gioia fare appunto con i bambini piccoli laboratori di teatro. Questo qui stavamo dipingendo un bue e un asinello per un presepe vivente. E l'arte permette tanto alla persona umana di esprimersi, di crescere, di
1: Questo è un
0: sperimentarsi.
1: cuoricino, un
0: Questi
1: portachiavi.
0: è un portachiavi, sono dei laboratori di manualità con materiali di riciclo fatti poi per fare un mercatino di beneficenza. E questi erano i vari tipi di oggetti che avevamo preparato. Ed è veramente una gioia lavorare con le mani con questi bambini e poi vederli soddisfatti del risultato.
1: Bene, passiamo allora magari leggiamo un attimo un passo della Bibbia che abbiamo scelto, che è il Cantico dei Cantici, il capitolo 2, dal versetto 8 a 14. Una voce, è il mio amato, ecco, egli viene saltando sui monti, balzando sui colli, il mio amato è simile a una gazzella o a un cucciolo di cervi, eccolo, è già dentro il nostro muro, guarda le finestre, spia fra i cancelli. Il mio amato parla e dice, alzati amica mia, mia bella, e vieni, ecco l'inverno è passato, cessata è la pioggia. Se n'è andata, riappaiono i fiori sulla terra, è giunto il tempo del canto della potatura e la voce della tortora si ode nella nostra terra. Il figo emette le sue gemme e le viti in fiore saltano profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, o colomba che stai negli intagli della roccia, negli anfratti dei rupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce è dolce, incantevole è il tuo viso.
0: Esatto.
1: Padre, ce la può spiegare?
0: È un brano che io ho a cuore perché è stato il brano del giorno in cui ho fatto i miei primi voti da frate ed è l'innamoramento di Dio per le sue creature, per me. È un passo del Cantico dei Cantici che è un poema d'amore straordinario della Bibbia e l'amata è stata lontano dal suo amato perché era un pastore, deve essere andato a fare la stagione altrove con le pecore. Sta tornando e lei lo sente da lontano. Lui corre verso di lei, cerca di incontrare il suo viso come Dio, desidera incontrare il nostro sguardo, il nostro cuore. E l'amato la invita a uscire. Lei lontana da lui è stata nell'inverno, come io in quel periodo buio in cui ero lontano da Dio, e Dio adesso le dice alzati perché è giunta la primavera, vieni con me e godiamoci i frutti dell'amore. Allora l'ho sempre colta come una dichiarazione di Dio fatta a me quel giorno dei primi voti e che mi continua a fare ogni mattina, di fatto. Ogni mattina quando mi sveglio il Signore mi dice alzati, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce perché ti amo infinitamente.
1: Bellissimo. Per quanto riguarda il santo, abbiamo scelto San Massimiliano Maria Kolbe,
0: esatto,
1: che è un padre francescano polacco,
0: esatto,
1: nato nel 1894 da genitori poveri, diciamo,
0: sì, sì, sì,
1: e poi lui ha iniziato gli studi grazie ai frati, esatto, monaci che l'hanno accolto e crescendo ha portato avanti questa vocazione, mentre suo fratello decise di andare militare in guerra.
0: Sì, sì, sì, è vero. Io l'ho scelto perché è il santo a cui comunque si ispira il nostro istituto ed è un santo che ha conosciuto e diffuso l'amore di Dio. Ha capito che Dio era amore, aveva una frase straordinaria, solo l'amore crea, e aveva capito che in Maria si riflette e si vede tutto l'amore di Dio. Allora,
1: infatti lui aveva creato la Milizia dell'Immacolata, sì, che è un'associazione religiosa che parla appunto di questo amore di Maria Immacolata, e anche i Cavalieri dell'Immacolata, che è una rivista, un
0: esatto,
1: giornale, che poi avevano all'inizio poche tirature, alla fine ne sono venute fuori,
0: sì, era la più grande tipografia della Bologna.
1: E inoltre è riuscito anche a fare due monasteri, uno in Bologna e uno in Giappone, in Polonia in Cracovia, in Giappone a Nagasaki, sempre dedicato a Maria, la città di Maria.
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero. In cui veramente diffondere l'amore di Dio e l'amore all'Immacolata. Tra l'altro curioso che lui aveva a Nagasaki aveva messo questa cittadella dell'Immacolata dietro una collina in un posto sfortunato, secondo la gente, proprio infelice come esposizione al sole. Di fatto quando poi scoppiò l'atomica a Nagasaki, la cittadella dell'Immacolata di San Massimiliano fu completamente illesa perché protetta da quella collina.
1: Infatti molti rifugiati poi andarono lì.
0: E lui veramente la consapevolezza dell'amore di Dio l'ha portata all'estremo, vivendo fino in fondo quella frase di Gesù, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E lui di fatto è morto ad Auschwitz, nel campo
1: purtroppo,
0: di concentramento, dando la vita al posto di un padre di famiglia che era stato condannato al bunker della fame, lui si è offerto per sostituirlo. E lui è stato il primo ad essere nominato, quando è stato poi proclamato santo, martire non della fede ma martire della carità.
1: Ho alcune frasi che vorrei leggere, sempre di San Massimiliano Maria Kolbe, che sono molto profonde riguardo l'amore. La prima dice, l'essenza dell'amore scambievole non consiste nel fatto che nessuno ci rechi dispiacere, il che è impossibile vivendo insieme con altre persone, ma che impariamo a perdonarci l'un l'altro in modo sempre più perfetto, immediatamente e completamente. Quindi qui spiega che ovviamente essendo a contatto con altra gente non è semplice magari non avere qualcosa per cui non ci si comprende, delle discussioni o dei piccoli rancori, però l'essenza appunto è il perdono, saper
0: l'amore va oltre, sì.
1: Andare oltre e riuscire a perdonare il proprio fratello, la propria sorella subito, senza portare rancore o senza portare avanti fraintendimenti.
0: Cercando di costruire sempre la comunione.
1: Sempre riguardo all'amore c'è un'altra frase che dice: senza l'amore non può esistere alcuna virtù, con l'amore tutte.
0: È vero.
1: L'amore vive, si nutre di sacrifici. Il vertice dell'amore è il momento nel quale è venuto a trovarci Gesù sulla croce quando disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Senza sacrificio non c'è amore. Figli cari, ricordiamoci che l'amore vive, si nutre di sacrifici. L'amore vive, si nutre di sacrifici e senza sacrifici non c'è amore.
0: Però quando c'è poi l'amore il sacrificio non costa, lo si fa volentieri, si farebbe di tutto per chi ami.
1: Esatto, però però molta gente diciamo che pensa che l'amore sia qualcosa soltanto fatto di rose, ma purtroppo ci sono anche le spine e fa parte di esso. Va bene, io la ringrazio, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione e grazie ancora di essere stato con noi.
0: È stato un vero piacere.
1: Grazie al pubblico che ci ha seguito e innamoratevi di Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo felicissimi quest'oggi presentarvi una mamma, prima di tutto io direi. Una mamma perché chiacchierando con lei prima di iniziare questa intervista, prima di essere qui in onda, ho avuto la sensazione, la percezione di un grande cuore di mamma, vicino ai bambini, vicino agli esseri più innocenti, a quelli che hanno bisogno, e ovviamente di mamma perché è la mamma di un venerabile, e allora a maggior ragione di una mamma che è stata colpita da una sofferenza atroce, quale potrebbe essere quella della morte di un proprio figlio, che poi però è risorto in una meraviglia di Dio, perché Carlo Acutis, è di lui che sto parlando, oggi venerabile, è oggetto e soggetto per sua intercessione di tanti tanti miracoli che stanno avvenendo, soprattutto poi sui giovani. E allora a parlarne e a parlarcene oggi è con noi la signora, la mamma di Carlo, la signora Antonia Acutis, che io ringrazio per
1: buongiorno
0: essere qui
1: a
0: con
1: tutti.
0: Noi.
1: Buongiorno.
0: La ringrazio perché la sappiamo impegnata in tante cose, poi imminente la traslazione del corpo che avverrà proprio qui ad Assisi, perché stiamo mandando in onda questa trasmissione ad Assisi, siamo nel cuore di un parco che appartiene alla famiglia e dove tra Via Crucis

0: Infatti è uscito un libro che si intitola Un giovane per i giovani, perché di fatto la storia di Carlo è una storia comune a tutti i giovani contemporanei a lui. Un ragazzo che aveva una vita assolutamente normale, come appunto tutti i suoi coetanei, ma con un'armonia assolutamente speciale. Un'armonia dovuta soprattutto al fatto che Carlo, tutte le sue giornate erano incentrate sull'incontro quotidiano di Gesù nell'Eucaristia, perché lui partecipava tutti i giorni alla Santa Messa, un pochino di adorazione eucaristica prima o dopo la Messa, e l'appuntamento che lui chiamava più galante della mia giornata, che era quello col Santo Rosario, perché diceva che la Madonna era l'unica donna della sua vita, così diceva. Però che cos'è quindi questa specificità di Carlo? Carlo era un ragazzo che, come tutti i suoi amici, studiava, giocava a pallone, aveva tanti amici, si era fissato l'obiettivo, per esempio con i videogiochi, per dire che questa è una cosa che molti suoi coetanei vivono, amano, che lui un massimo un'ora a settimana, perché voleva essere padrone di se stesso, della sua libertà. Aveva letto che molti finiscono in ospedale per eccesso di gioco, e quindi ci teneva che la sua libertà fosse, e quindi da solo si era imposto, dice, un'ora a settimana massimo, questo per dirle come la temperanza, in questo senso, come lui era equilibrato, no? E anche, per esempio, questo non gli impediva comunque questo incontro quotidiano con Gesù, perché lui fece la prima comunione a 7 anni, e quindi da allora sempre, tutti i giorni, la Santa Messa, tranne quando magari aveva la febbre a 40 o no, era impedito da qualcosa, ma se no, altrimenti, pensate che se io facevamo un viaggio all'estero, andavamo da qualche parte, la prima preoccupazione di Carlo era interessarsi dove c'era il nostro hotel, dove ci fosse una chiesa per poter partecipare alla messa e non perdere la Santa Messa. Quindi veramente per lui
1: come
0: era proprio...
1: Come spiega questo lei, signora? Nel senso, è un'opera di Dio? Era già prediletto di Dio?
0: Ma sicuramente sin da piccolino ha mostrato segni di una grande pietà, insomma, di un grande trasporto, perché voleva sempre entrare nelle chiese, buttava giù i baci al crocifisso.
1: Da piccolo che vuol dire? Quanti anni?
0: Ma guardi, ha iniziato verso i 4 anni, non so, per dirle, facevamo una passeggiata, noi avevamo lui insomma gli piacevano gli animali, no? Avevamo questi 4 cani, e quando facevamo le passeggiate lui raccoglieva i fiori che poi portava alla Madonna, ecco, gli piaceva questa cosa, ogni tanto portava fiorellini alla Madonna, e però questo lo faceva sin da quando aveva 4 anni, 5 anni, insomma, quindi...
1: È sicuramente un bambino, un ragazzo che dice la Madonna è l'unica donna della mia vita, è un bambino che è già stato scelto.
0: Sicuro, perché poi c'era sicuramente già un disegno di Gesù. Io so che nella storia di alcuni santi, di alcuni sacerdoti che hanno avuto vocazioni sin da piccolini, ecco, indipendentemente dal grado di santità della famiglia, sicuramente Carlo sin da piccolo è stato sempre questa presenza del divino forte, soprattutto Gesù, questo rapporto speciale con Gesù. E l'Eucaristia perché? Perché l'Eucaristia, lui diceva, è la mia autostrada per il cielo. Sì. E naturalmente noi sappiamo, e lui diceva, che l'Eucaristia è il mezzo più veloce per diventare santi, perché là dentro noi incontriamo Dio in persona, come diceva, noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, che lo potevano, per vederlo devono spostarsi, fare magari chilometri, perché mentre noi siamo qui ma abbiamo Gesù presente in qualsiasi chiesa, no? Diceva, basta scendere nella chiesa più vicina e abbiamo la presenza di Gesù vivo e vero, e Gerusalemme in fondo l'abbiamo sotto casa, mentre invece 2000 anni fa era più difficile stare accanto a Gesù.
1: Allora facciamo un passo indietro, signora. Questo bambino nasce già prediletto da Dio, i segni che dà sono visibili già da alcune battute che lei ha dato, la formazione a casa non era quella strettamente di andare in messa?
0: No, ma guardi, noi non siamo particolarmente, io almeno sono cresciuta in una famiglia laica, quindi mio padre era un editore, un uomo intellettuale,
1: non c'era questo esempio?
0: No, assolutamente,
1: a casa, lui lo faceva di suo e lo faceva perché lo sentiva.
0: No, ma lui proprio, ma guardi, prediletti, come che diceva Carlo, tutti tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie. Carlo diceva che ognuno di noi è prediletto da Dio, perché anche Santa Teresina, no, dice, faceva l'esempio di Lisier, che se lei guarda un prato vede tanti fiorellini, c'è la viola, c'è la rosa, c'è il giglio, però sono tutti

0: tutti bellissimi, no?
1: Sì.
0: Ogni fiore ha una sua bellezza, no? Il profumo della viola è altrettanto bello quanto il profumo di una rosa, ecco, però ognuno Dio crea ognuno di noi speciale. Poi certo sta a noi, come diceva Carlo, porre in atto questo progetto di santità, perché poi alla fine lo speciale significa rispondere a quella chiamata che Dio sin dall'eternità ha pensato per ognuno di noi, cioè questa chiamata alla santità, che però noi siamo, con la libertà che ci ha donato, dobbiamo o meno porre in atto. Ecco, purtroppo tanti sdeviano da questo progetto unico e ripetibile e poi si omologano e diventano tante fotocopie, come diceva Carlo.
1: Signora Cutis, se io dicessi che la prima persona che Carlo ha convertito è lei, avrei torto?
0: No, sicuramente è stato il tramite, il mio salvatore, chiamiamolo un piccolo salvatore. Io naturalmente dire che io sono convertita è assolutamente errato, perché la conversione credo che duri tutta la vita. Poi si dice che l'amor proprio
1: con Dio gliel'ha dato caso.
0: Sì, l'amor proprio muore 3 giorni dopo il corpo, si dice, c'è il famoso detto. Comunque io sicuramente sono in cammino, però certamente Carlo è stato veramente per me il tramite, perché io, essendo un genitore che ci tenevo all'educazione intellettuale eccetera, però da un punto di vista religioso io sono cresciuta che sono andata a messa il giorno della comunione, il giorno della cresima, certo, e il matrimonio,
1: certo.
0: E quindi ovviamente il mio livello di pietà era molto basso, però con Carlo che mi spingeva, mi faceva domande incalzanti, mi sono un po' sentita in un certo senso in una posizione deficitaria, e quindi mi è venuto in aiuto un'amica che avevo molto devota, una signora più anziana di me, però era una donna molto pia, anzi adesso purtroppo è in cielo, ma una donna speciale, e questa mi consigliò, dice perché non vai a trovare questo sacerdote che a Bologna, che lo chiamano un po' il padre Pio di Bologna, quando vai per lavoro, così, insomma mi capitò di andare per lavoro e voglio incontrare questo sacerdote che indubbiamente era un sacerdote speciale, insomma, non dico come padre Pio ma quasi, e certamente da lì è iniziato il mio percorso. Lui mi consigliò di studiare teologia. Io a tempo perso ogni tanto frequentavo dei corsi il weekend e piano piano ho fatto tantissimi esami, e questo certamente è stato per me, a me il Signore mi ha preso un po' a livello intellettuale, no? Questo, diciamo, scoperta graduale eccetera, e Carlo è stato appunto il mio tramite. Poi questo fatto che voleva andare a messa tutti i giorni, lo accompagnavo io, lo accompagnava ogni tanto la nonna, però anche questo mi ha...
1: Alla luce del suo cammino di fede, come legge oggi la morte? La morte proprio, quindi il distacco da suo figlio?
0: Ma guardi, io ringraziando il cielo il Signore mi aveva preparato, perché appunto Carlo è morto e mancato nel 2006, ma questo percorso, diciamo, che è iniziato verso il 93-94, questo nostro percorso di riavvicinamento, e quindi chiaramente l'ho presa con cristiana rassegnazione, sapendo che non è un addio ma un arrivederci. E poi tutto sommato siamo pure fortunati, perché quando moriremo abbiamo Carlo che ci viene a prendere, e non è da tutti avere il figlio che...
1: Questo senz'altro.
0: E poi comunque sia, Carlo ha dato tantissimi segni, è apparso a tante persone, perché poi queste figure candidate agli altari spesso mi raccontavano anche lì in congregazione dei santi, postulatori, che spesso danno segni molto forti, il Signore li permette, quindi magari appaiono, fanno dei miracoli strani, delle cose, a parte quelli che possono essere le guarigioni, che ne ha fatte tante, vediamo poi cosa dirà la congregazione della dottrina della fede, ma ha fatto tanti miracoli di guarigione. Ma anche tante
1: cose. Se potesse dire quali sono le testimonianze che l'hanno più colpita, qualcosa che l'ha realmente lasciata di stucco rispetto alla mortalità, cioè rispetto a quello che, a quello che ci circonda.
0: Guardi, lui ha fatto, posso dire che tantissime, dalle meningiti piuttosto che bambini nati prematuri che non avevano cuori con deformazioni, insomma io veramente abbiamo avuto tante cose, certamente poi anche tumori, persone con la leucemia, persone che avevano di insomma, dei difetti, cioè io ne ho sentite tante di cose, capito? Poi ovviamente sarà, la Chiesa sceglie uno dei miracoli, lo analizzano, è una commissione di teologi, di medici, e poi si vedrà. Ovviamente io non posso anticipare, però a me questi miracoli, diciamo, fisici mi interessano relativamente, perché secondo me
1: interessano alla congregazione.
0: Sì, sì, però per me la cosa più importante sono tutte le conversioni, grazie alle quali Carlo ha riavvicinato tante persone. Sapesse quanti sacerdoti in crisi, quante suore tramite Carlo si sono riavvicinate, e questa è la cosa che mi dà più, diciamo, mi sorprende di più, no? Cioè il fatto che Carlo comunque aiuti tante anime, veramente, che per me quella è la guarigione più grande, la guarigione dell'anima, perché poi il resto, sa, il corpo poi è destinato a perire. Poi, per carità, la Chiesa sceglie un miracolo fisico, però non sono così importanti questi miracoli fisici, no?
1: Le conversioni, dicevamo, lei ne sa di tantissime, attraverso i segni che Carlo manda, di che tipo? Sogni, apparizioni?
0: Ma guardi, io non lo so come opera la grazia di Dio. È chiaro che la grazia di Dio opera attraverso Carlo, no? Carlo è uno strumento. D'altra parte sappiamo che i miracoli santi, come ci dice la stessa Chiesa, sono grazie gratis date, cioè grazie date gratuitamente, ma di cui il santo non ha nessun merito. Uh-huh. Il merito ce l'ha il Signore, perché lo fa Lui. Quindi anche avere tanti segni mistici, visioni, piuttosto che locuzioni interiori, dono della bilocazione, non sono questi i meriti, no? Lei sa che la Chiesa dichiara qualcuno candidato agli altari, quello che vede innanzitutto è se ha vissuto eroicamente le sette virtù cristiane, che sono la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Cioè Padre Pio è stato fatto santo non perché aveva le bilocazioni o le stimmate, ma perché ha vissuto eroicamente le virtù cristiane. E Carlo, diciamo, questo primo aspetto, che è l'aspetto più importante, perché ci possono anche essere 100.000 miracoli, ma se la Chiesa non, diciamo, riconosce che quel candidato ha vissuto eroicamente queste virtù, la causa si ferma, capito?
1: Sì, quindi sarebbe, credo, il primo, ecco, passaggio proprio.
0: E anche i miracoli li opera Gesù, li opera la grazia di Dio, perché poi è chiaro che un santo ha dei meriti speciali, e per cui con questi meriti magari riesce a ottenere, un po' come fece la Madonna alle nozze di Cana, che obbligò il figlio a operare un miracolo anche se non era il tempo,
1: era
0: di
1: tempo
0: Gesù.
1: Di farlo.
0: Ecco, però diciamo dobbiamo vedere che come agisce la grazia. Queste sono cose intime, però qualche volta attraverso i sogni, qualche volta appare proprio veramente, qualche volta attraverso delle cose interiori, dei meccanismi incomprensibili, perché io non posso descriverli, no? Però il Signore tocca i cuori, magari commuove, sa, queste cose qui, l'opera la grazia, non è che si possono quantificare né tantomeno razionalizzare a livello scientifico, perché sono cose misteriosa. D'altra parte l'anima è una cosa misteriosa per noi, cioè, e quindi, però insomma, è vedere così tanti giovani che lo seguono, tante persone che si, come tanti gruppi di preghiera, poi lui ha una fama di santità, comunque la sua fama è conosciuta in tutto il mondo, abbiamo dai paesi dell'Asia, la Malesia, le Filippine, il Vietnam, l'India, il Sud America, gli Stati Uniti, l'Europa, l'Australia, cioè noi ne abbiamo tanti di, quindi chiaramente quello lo può fare solo la grazia, può operare questo, perché è impossibile umanamente riuscire a far conoscere un candidato così, cioè, anche se io ci mettessi tutte le forze possibili immaginabili non riuscirei nell'intento. Poi comunque il discorso è che devi comunque toccare i cuori, questo lo può fare solo Dio, questo per dire che
1: a lei o a qualcuno della sua famiglia è mai venuto incontro Carlo dopo la morte?
0: Ma sì, a me ha dato parecchi segni, devo dire che ne ha dati tanti, mi ha detto anche delle cose, quindi importanti. Sicuramente Carlo ci tiene molto alla catechesi, ci tiene che i bambini, innanzitutto, la cosa più importante, da quello che mi ha fatto capire, intuire, è che la cosa più importante a cui tiene il Signore sono i giovani, i bambini, perché questi sono il futuro dell'umanità, e che spesso si spendono miliardi per fare 3.000 cose e poi per i bambini si fa molto poco. E quindi quello che ho intuito è che Carlo ci tiene moltissimo proprio a aiutare questi giovani, questi bambini, e questa catechesi che possa portare la luce di Dio in modo efficace, efficiente, efficace.
1: Ecco, io so che lei ha trovato una forma di catechesi che arriva dritta ai bambini, che sono i cartoni.
0: Sì, poi abbiamo in serbo anche dei progetti con i Domenicani di Bologna di fare proprio un sito online, di poter, diciamo, far trovare del materiale gratuito, utile ai genitori, ai catechisti, agli educatori, insegnanti di religione, ma gratuito, che poi verrà tradotto con poi dei supporti anche audio, di cartoni, di video, ecco, già stiamo cominciando. E adesso uno di questi che Carlo ci teneva tantissimo è l'apparizione di Fatima, perché non c'è un cartone animato su Fatima completo e veritiero su quelli che sono stati i reali messaggi della Madonna, perché poi sa, se un cartone animato penso ci sia una piccola cosa, ma non i dialoghi sono cambiati, non vengono riportate le parole esatte della Madonna. E questo per esempio è un cartone animato che Carlo ci teneva molto che venisse fatto, quindi io in un certo senso gliel'ho fatto come regalo di compleanno. Il regalo della mamma. E invece ci facciamo i regali.
1: Ma che meraviglia. Perché lei è ancora in contatto con suo figlio?
0: Diciamo che non è che sono in contatto, però io ho vissuto con Carlo, so quello che gli piace e come le ho detto tante volte si è fatto sentire Carlo anche a noi. Quindi non è allora, che è solo...
1: Questo è uno dei progetti che le porta avanti, sì. Fare dei cartoni animati, sì. C'è poi una mostra dei miracoli eucaristici.
0: No, la mostra dei miracoli eucaristici l'ha fatta Carlo e questa noi ci siamo fatti garanti che, di poterla continuare a far girare in tutto il mondo come sta facendo. Perché Carlo ha fatto questa mostra sui miracoli eucaristici? Perché lui ebbe la possibilità verso gli 11 anni, ha cominciato a fare l'aiuto catechista e poi è diventato catechista, a volte faceva anche il catechista, e si è reso conto della mancanza di fede che c'era nel sacramento dell'Eucaristia, nei sacramenti. E allora lui escogitò questa mostra sui miracoli eucaristici perché diceva che le persone sono come addormentate nella coscienza, no? Allora vanno a messa un po' per ritualità, no? Ma non si rendono conto veramente che lì c'è Gesù realmente presente, no? Come ai tempi dicevamo degli apostoli, ma in carne ed ossa. Perché se fosse così, diceva Carlo, le chiese sarebbero talmente piene che non ci si riuscirebbe più a entrare, no? Perché questa è la realtà. Gesù ha promesso e dice io sarò con voi fino alla fine del mondo, e la promessa la fa, la mantiene attraverso i sacramenti, solo che i sacramenti, diceva Carlo, ci fanno file chilometriche per assistere a una partita di pallone o andare al concerto rock o quando bisogna fare la fila perché esce l'ultimo iPhone e poi non si fa l'adorazione eucaristica, le chiese sono vuote, quindi vuol dire che c'è qualche problema nella percezione del dono immenso. Quindi lui voleva che la gente capisse e fece questa mostra dove il Signore nel corso dei secoli ha sempre operato grazie, miracoli, dove l'ostia magari si trasforma in carne, il vino in sangue, oppure ci sono miracoli che attraverso, quando c'è la processione del Santissimo Sacramento, moltissimi miracoli a Lourdes sono avvenuti durante la processione del Santissimo Sacramento, dove delle persone proprio si sono riavvicinate, cioè hanno avuto proprio un miracolo di guarigione e poi anche di conversione, perché comunque sia, e molti col Santissimo Sacramento, cioè durante la processione, flambeau quando fanno la... E quindi per dire, poi per esempio tanti miracoli possono essere quelli che le ossa si preservano, come quello di Siena, quello di San Mauro la Bruca, poi ce ne sono anche in Spagna, poi ci sono i miracoli che riguardano persone che hanno vissuto per esempio solamente cibandosi dell'Eucaristia, come la serva di Dio Marta Robben.
1: Il corpo di Carlo Acutis è stato riesumato il 23 gennaio del 2019. Sì. E che emozione!
0: Ma guardi, io sinceramente mi sembrava di rivederlo come quando è morto, per me era uguale, nel senso che poi ho visto che ho potuto vederlo poco, la pelle chiaramente un po' più, però ho visto che c'erano i capelli, le mani, le unghie, tutto come quando è morto, perfetto.
1: Quanti anni?
0: A me questo mi ha, su tutto sommato, cioè quel momento è rimasto, poi io non so adesso da cosa dipende queste cose, poi, però diciamo che...
1: Lo ha rivisto,
0: certo,
1: com'era?
0: L'ho rivisto com'era e come me l'aspettavo, perché di fatto comunque è rimasto molto vivo, impresso in me, perché poi quando è morto a Milano, siccome a Milano c'è l'usanza che danno il permesso di tenere il defunto in casa per qualche giorno prima del funerale, quindi loro lo portarono a casa e quindi noi abbiamo avuto Carlo lì per qualche giorno, perché Metta che è morto mercoledì, hanno fatto il funerale il sabato e quindi abbiamo potuto vederlo bene. Poi ci sono state tante persone che sono venute a salutarlo, quindi proprio me lo ricordo bene impresso questo. E così l'ho rivisto.
1: Da quando è solo 13 anni dalla morte, giusto? 2006, sì, 2019, sì, quindi all'incirca 13
0: comunque,
1: anni.
0: Sì, comunque è anche un discreto tempo.
1: Un discreto tempo. Allora, sì. Una cosa, per chi ci sta seguendo, magari si sta collegando adesso con Maria Vision. Carla Acutis, un giovane, morto giovanissimo per questa fulminante leucemia, ma il suo cuore e la sua anima sempre proiettati verso l'alto. Un'obiezione che potrebbe fare un giovane che ci sta ascoltando potrebbe essere quella: sì, perché era scelto da Dio in quanto lui cercava la Madonna e cercava l'Eucarestia quotidianamente, pur, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, non avendo un esempio poi tangibile né in famiglia né intorno a lui. Come si risponde a questa obiezione?
0: È un'obiezione che non ha molto senso, perché se noi pensiamo a Eva, no? Eva era senza peccato originale, eppure ha peccato, giusto? La Madonna era senza peccato originale, però la Madonna ha scelto di seguire Dio, di obbedire, di essere la serva fedele, ecco. Quindi pure la Madonna ha avuto la possibilità di peccare, no? Poteva dire di no, anche gli angeli hanno avuto questa prova e quindi tutti hanno la possibilità di dire sì a Dio. Il problema è che spesso i giovani vivono anche in famiglie che non trasmettono la fede assolutamente, però diciamo che il Signore bussa sempre a tutti, non è che il Signore non bussa, a chiunque il Signore bussa, prima o poi c'è una chiamata, o prima o dopo. E quindi Carlo chiaramente ha avuto una vita molto breve, quindi la chiamata è stata precedente, ma tanti magari sono chiamati a 20 anni, a 30 anni, 40 anni, non è detto che il momento arrivi, però per tutti arriva il momento. Poi la gente
1: nella conversione la cosa fondamentale è la forza di volontà, sia di dire questo sì sì e poi di mantenerlo, e credo che questo Carlo abbia dato veramente un grande esempio.
0: Diciamo che le virtù che abbiamo detto è il motivo per cui la Chiesa dichiara qualcuno santo, vissute eroicamente, sono delle attitudini stabili della volontà al bene, cioè se io mi abituo a fare atti virtuosi buoni, naturalmente poi sarò sempre più portato a fare atti sempre maggiori di bontà. È chiaro che se la mia volontà invece si piega sui vizi, poi alla fine mi viene anche offuscata questa volontà, perché poi si indebolisce, ed è come quando dice Gesù, dice a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, perché più noi ci immergiamo nel peccato e più la nostra volontà fa fatica. Perché veramente, come per esempio chi è schiavo della droga o schiavo dei film pornografici, perché oggi è una grossa piaga dei giovani è la pornografia, che sono i due grandi mali di questi giovani purtroppo, che non hanno neanche difesa da parte degli adulti, perché sono in preda proprio, in balia di...
1: Sì, e non hanno la consapevolezza che è un grande male.
0: Se da quando sono piccoli non si sono abituati e la famiglia non li ha cresciuti a questi atti virtuosi di volontà, ad allenare questa volontà, e poi sono preda, perché chiaramente il demonio ha più l'ispirazione del male, il demonio, la natura stessa nostra che comunque è stata ferita dal peccato originale, che ci inclina sempre comunque al male, dobbiamo fare questa lotta per resistere, perché sennò altrimenti saremmo dopo il battesimo perfetti, ma siccome abbiamo sempre questa inclinazione, perché comunque il peccato lascia uno strascico ed è lì che sarà il nostro merito per guadagnarci o meno la vita eterna, cioè il paradiso, nel resistere a queste tentazioni. È chiaro che i giovani, purtroppo spesso famiglie che non trasmettono, io adesso mi capita a volte di fare il catechismo a dei bambini, amici magari dei miei figli, non sanno neanche fare il segno della croce. E poi diciamo, ma chi è? Il nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E io gli chiedo, ma chi sono? Boh, e una bambina mi ha risposto il diavolo. Cioè, no. per dire che c'è una tale ignoranza a volte, che purtroppo, questo è anche un po' colpa degli adulti, no? Però cioè, le colpe dei padri ricadranno sui figli per 7 generazioni, quindi purtroppo una famiglia può... Chiaro che a volte il Signore poi ti richiama, e poi sta a noi dare questo sì, accettare queste chiamate. La conversione è un processo molto difficile, diceva Carlo, non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, la tristezza lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità lo sguardo rivolto verso Dio, ecco. diciamo che la più grande battaglia, diceva Carlo, è vincere noi stessi con le nostre corrotte passioni. Infatti diceva che giova vincere mille battaglie se poi non si è capaci di vincere se stessi. E la grande battaglia poi alla fine è con noi stessi. Certo. Perché? Perché è dare meno io per lasciare spazio a Dio, come diceva Carlo. Cioè tutto là, mettere Dio al primo posto nella nostra vita. È chiaro che poi il Signore ci richiama con le apparizioni, con i miracoli eucaristici, con tanti segni, le figure di santi, bravi predicatori, però naturalmente poi la grande battaglia è tra noi stessi e con noi stessi, no? E poi quando nasciamo siamo soli, quando moriamo siamo soli, cioè alla fine.
1: Signora Cutis, qualche altro progetto oltre il cortometraggio del cartone animato di cui abbiamo parlato?
0: Sì, ma ce ne sono tanti. La mia idea sarebbe quella di parlare di tutte queste apparizioni come riconosciute dalla Chiesa, come il Bochat, Banneau, Boreng, Pontmain, La Salette, Lourdes naturalmente, e far proprio questi cartoni animati, questi anche documentari, perché sarebbe interessante proprio per far vedere le bellezze. Noi abbiamo santuari dove addirittura la Madonna ha aiutato a partorire una partoriente, cioè cose incredibili, abbiamo dei santuari strepitosi. E magari tanti non li conoscono, ecco. Quindi poi queste mostre che Carlo ha fatto e vengono portate in giro per il mondo, e naturalmente già questo penso che sia un progetto abbastanza grosso, poi perché comunque ci vogliono mezzi, ci vogliono tante fatiche pure, perché anche fare queste cose ci vuole tanta, fare un cartone animato è una cosa difficilissima, sembra una sciocchezza, ma le centinaia di disegnatori che ci vogliono, lo scenografo, e questo è incredibile, cioè sembra una cosa ridicola, sì. Ma
1: veramente... capiamo bene, perché la televisione è uguale, sembra semplice, ma poi
0: però fine... siccome oggigiorno i giovani non hanno voglia di stare lì le ore a leggere, perché proprio è cambiata la generazione, questa è la generazione del tweet, e quindi non è che puoi mettere i ragazzi a leggere un libro, un tomo, allora fare delle cose che li aiutino a scoprire la fede, ecco, perché c'è bisogno di ravvivare la fede nelle persone, ravvivare la fede nei giovani, ravvivare la fede nelle persone, far capire la bellezza e i doni che il Signore ci ha fatto, perché comunque d'accordo che con la rivelazione pubblica, cioè con i Vangeli, si cessa tutto è contenuto là, ma però il Signore ha voluto nella sua misericordia e bontà darci tante figure di santi, tante apparizioni, tante cose per tenere viva questa fede, che altrimenti ci sono luoghi dove ancora non sono stati riconosciuti, penso a luoghi come per esempio in Bosnia, e poi ci sono luoghi riconosciuti, poi noi naturalmente ci affidiamo alla nostra Madre Chiesa, che è sempre maestra, ci dirà quello che poi, se sono luoghi diciamo attendibili o meno, però insomma ci sono tanti che sono già stati nel passato, nel 1600, per esempio pensate a Lo in Francia, che è stata riconosciuta a livello internazionale, per 54 anni la Madonna ha parlato alla venerabile Benoît Rancurel, l'ha proprio catechizzata, la sgridava perché la ragazza a volte era un po' disordinata, perché aveva troppo attaccamento alla sua capra, cioè proprio una catechesi quotidiana di come si doveva comportare. Però là ci sono avvenuti miracoli, conversioni, questa ragazza si è dedicata tutta la vita senza sposarsi, e aveva il dono del discernimento degli spiriti, leggeva proprio, aiutava le persone a convertirsi, tantissima gente veniva da tutta la Francia, anche d'oltralpe. Ecco, però queste apparizioni per esempio non le conosce quasi nessuno, certo. Eppure sono cose straordinarie, sono luoghi dove ci sono santuari, luoghi di grazia, di preghiera, e quindi bisogna far conoscere il bene che c'è. Pensiamo a Guadalupe, la cosa straordinaria di Guadalupe, ma sapete quanta gente c'è che non lo conosce, la Tilma di Guadalupe, eppure è una cosa straordinaria. E quindi perché? Perché io parlo di queste cose? Perché oggi spesso si parla troppo di sociologia, psicologia, di cose che naturalmente non fanno convertire le persone, anche bei discorsi per carità, ma sono cose che la gente ha bisogno di segni, ha bisogno di cose semplici, ecco, come era Padre Pio era pane pane e vino al vino, io ho mia zia che è stata figlia spirituale di Padre Pio, e Padre Pio era uno molto semplice, molto essenziale, ma la gente ha bisogno di questo, quindi in questo momento c'è bisogno di ravvivare la fede, perché purtroppo si sta perdendo un po' questo lume, perché le famiglie non sono più fari di trasmissione della fede, tanti stessi genitori spesso hanno perso la fede a loro volta, e questi poveri bambini non riescono, cioè poverini.
1: Ecco, sì. Mi sembra un messaggio importantissimo da dare a tutti voi che ci state seguendo da Assisi con la signora Antonia Cutis, mamma del venerabile Carla Cutis, e questa è la notizia che voglio darvi. 7 aprile 2019, la salma di Carla Cutis è traslata nel santuario della spoliazione di Assisi, un santuario meno noto probabilmente rispetto alla Basilica di San Francesco, rispetto alla Basilica di Santa Chiara, la stessa cattedrale San Rufino, ma un santuario oggi perché lì sono avvenuti già diversi miracoli che riguardano il discernimento, quindi le scelte importanti della nostra vita, perché il luogo dove San Francesco ha scelto, il luogo dove la piazza del Vescovado ha lasciato le sue antiche vesti, le ricche vesti della famiglia nobile a cui apparteneva, per donarsi totalmente a Dio e cambiare la loro vita. Allora mi piacerebbe, signora, che lei, visto che adesso la salma del venerabile Carla Cutis verrà traslata nel santuario della spogliazione, ci dica anche il perché è stato scelto questo luogo, che significato ha?
0: Beh, sicuramente è una delle chiese più antiche di Assisi, dove Francesco è stato, e perché questo accostamento Carlo, prima di tutto Papa Francesco ha voluto proprio che diventasse santuario della spogliazione, no? È lui che ha firmato il documento, e santuario dedicato ai giovani, ecco. Quindi ovviamente l'accostamento di Carlo a Francesco, perché? Perché tutti i giovani sono in ricerca, no? Francesco in questo santuario della spogliazione, dove c'è questa sala famosa dove lui si spogliò di tutti i suoi abiti e si consegnò nelle mani del vescovo, inizia il suo cammino di conversione, il suo cammino di fede, e siccome tutti siamo in cammino e tutti dobbiamo cominciare questo cammino, è chiaro che si spera che da giovani si inizi questo cammino, non troppo anziani, perché poi, però diciamo che finché c'è vita c'è speranza per tutti. Ma certamente la spogliazione che cosa significa? Significa che non io ma Dio, come dice il vescovo, gli piace molto questa frase di Carlo, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, cioè dare sempre più spazio a Dio, rivestirsi di Cristo, che è la cosa poi più difficile, che in fondo implica mettere Dio al primo posto nella vita, cioè rispondere al primo comandamento che è amare Dio sopra ogni cosa, no? Però c'è anche un discorso diverso, cioè spogliarsi significa, e quindi non io, no? Questo grande ego che noi abbiamo, questo amor proprio. E spogliarsi significa anche liberarsi da tutte quelle, diciamo, costrizioni che ci impediscono veramente di seguire Gesù, perché noi siamo pieni di sovrastrutture, e soprattutto l'umiltà, che poi questa virtù che aveva Francesco, che era l'umiltà di questa grandissima umiltà, cioè capire che noi non siamo niente e tutto dipende da Dio. E allora diciamo che riuscire a capire questo significa appunto spogliarsi, però chi è che più, diciamo, di tutti ci può far capire questo? Sicuramente Gesù Eucaristia, perché se noi pensiamo che Gesù è nato in una mangiatoia, e quindi questo dice la grande umiltà di Gesù, ma non è questa la grande umiltà, questo certo è un aspetto, ma la grande umiltà di Dio è che ha attraversato quel tunnel massacrante che è il tunnel dell'incarnazione, e passando da quella situazione che è la sua sostanza che è l'infinito, a una condizione di finito. E quindi questa spogliazione che Gesù ha fatto nell'incarnazione si ripete ogni giorno, ogni minuto secondo, laddove viene celebrata una santa messa. Ogni volta che si celebra una messa avviene questa incarnazione, cioè dove Dio si umilia. Infatti San Francesco lo dice bene: ogni giorno egli si umilia come dalla sede regale discende nelle mani del sacerdote. E quindi alla scuola dell'Eucaristia, alla scuola di Cristo, Francesco è diventato quel santo che era. Carlo è un piccolo esempio che ha seguito, naturalmente non paragonabile alla grandezza di Francesco, ma Carlo ha seguito San Francesco, ha amato Francesco soprattutto per questo aspetto cristologico e questa umiltà infinita che aveva. E noi tutti, attraverso l'Eucaristia, e Carlo che viveva dell'Eucaristia, che metteva al centro l'Eucaristia, che si è affidato all'Eucaristia per diventare santo, perché comunque i sacramenti sono il mezzo, la misericordia di Dio, perché Gesù morendo in croce, grazie alla morte in croce sono scaturiti i sacramenti, grazie ai quali noi riceviamo la grazia, la vita divina, e che è la nostra salvezza. Ecco la misericordia di Dio, da questo sacrificio della croce sono scaturiti i mezzi della nostra salvezza. E quindi l'Eucaristia deve diventare, siccome appunto Carlo è molto conosciuto anche per questa devozione forte che aveva per l'Eucaristia, è un mezzo efficacissimo per, come diceva Carlo, per non morire come fotocopie, ma essere sempre degli originali. Ecco.
1: Grazie, grazie davvero signora Antonia Cutis. Io allora ricordo a tutti i telespettatori che attraverso le telecamere di Maria Vision, come avete sentito, potrete anche pregare la salma del venerabile Carlo Acutis, perché sarà all'interno del santuario della Spogliazione a partire dal 7 di aprile di quest'anno, del 2019. Quindi collegatevi con noi, siete sempre nelle nostre preghiere, e attraverso questo venerabile preghiamo insieme affinché tutte le grazie possano essere concesse. Io ringrazio ancora la signora Cutis e tutti voi che ci avete seguito.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buongiorno, Monsignor Giovanni d'Ercole, Vescovo di Ascoli. Innanzitutto la ringraziamo per averci concesso questa intervista, questa parte del suo prezioso tempo per Maria Vision. Le volevamo chiedere, in quest'anno della misericordia, la sua diocesi, la diocesi di Ascoli, come sta vivendo questo periodo di grazia richiamato da Papa Francesco?
1: Tanto grazie a lei e ai vostri telespettatori per questo invito e per quello che voi fate. Maria Vision fa un lavoro molto prezioso per l'evangelizzazione e merita tutto il nostro appoggio e spero che voi che la seguite cercate anche di aiutarla, perché noi cristiani abbiamo bisogno di supportare in un modo molto forte questi mezzi a servizio del Vangelo. Ora arrivo subito alla risposta. Sì, la misericordia di Dio ci sorprende e non bisogna fare cose straordinarie, ma noi cerchiamo, almeno qui in diocesi, di sottolineare la misericordia di Dio nei fatti quotidiani e quindi offriamo la possibilità di confessarsi. Offriamo la possibilità di sperimentare la misericordia di Dio in un modo molto concreto e anche di far sperimentare ad altri la misericordia di Dio attraverso le opere di misericordia corporali e spirituali. Abbiamo aperto la Porta Santa con grande concorso di popolo. Ci sono le celebrazioni che hanno luogo in diverse chiese, con diverse manifestazioni, insomma. Cerchiamo di seguire Papa Francesco in un modo semplice e fedele, testimoniando e vivendo la misericordia di Dio.
0: Papa Francesco ci invita, invita la Chiesa tutta ad uscire. Come porsi oggi di fronte a questo fiume di persone, a questo fiume di gente disperata che è alla ricerca di una soluzione per la loro vita e per la vita delle loro famiglie?
1: Una domanda che richiederebbe certamente una risposta molto articolata, molto lunga. Diciamo innanzitutto che il flusso migratorio in massa che oggi noi verifichiamo e constatiamo è anche il frutto di politiche di oppressione fatte dai paesi occidentali nell'Africa, soprattutto quest'Africa che è stata sfruttata fino al massimo, devastata e poi abbandonata. Quindi sulla coscienza noi abbiamo delle grandissime responsabilità. Avendo vissuto, come tu dicevi, in Africa per 10 anni, ho visto con mano, con gli occhi, quello che le potenze occidentali hanno fatto e quali problemi hanno creato in Africa. E spesso quando portavano sviluppo era con ritorni economici. Gratuitamente ho visto poco fare se non il lavoro dei missionari che è stato veramente esemplare. Difatti la Chiesa è molto riconoscente al lavoro dei missionari. La situazione africana, ma io direi a questo punto allargherei anche ad altri popoli medio orientali soprattutto, ma anche indiani. La situazione che noi viviamo oggi nel mondo è una situazione polarizzata. Ci sono pochi ricchi che gelosamente si arricchiscono sempre di più e poi c'è una massa di poveri che aumenta sempre di più. Ed è ovvio che là dove c'è ricchezza i poveri vengano e ora arrivano in frotte, arrivano in massa, ma non c'è da meravigliarsi se domani arriveranno anche con la violenza. Perché l'ingiustizia che è palese oggi o viene compresa e si agisce, oppure è forse anche inevitabile che scateni violenza, nonostante fino adesso si è cercato di evitarla. Questa croce che io oggi porto qui è fatta con i barconi, con un barcone che ha trasportato immigrati dalla Libia a Lampedusa. E questi barconi sono testimoni di tanta sofferenza, di tanti rischi affrontati, di tante fatiche condivise, di tanta solitudine, ma anche di tanta solidarietà. Perché sbarcando sulle porte di Lampedusa, sulle rive di Lampedusa, della Sicilia, hanno trovato molto spesso gente che li ha accolti, ha cercato di fare di tutto per accoglierli. Il problema viene dopo. Perché nel momento in cui questa popolazione arriva in Italia, arriva in Europa, con l'idea di cercare una fortuna, una speranza che in patria non c'è, poi spesso trovano qui situazioni le più diverse da chi li accoglie e chi li avvia al lavoro e trovano quindi uno spazio in cui esprimere le loro capacità, affermare i loro diritti ed anche costruire un loro futuro. Ma accanto c'è chi li sfrutta fino all'ignominia di uno sfruttamento totale. C'è chi li mette lì strada sulla via della prostituzione, del crimine, insomma c'è un po' di tutto. È un tema sul quale bisogna riflettere ampiamente e con sicurezza. Io credo che la comunità cristiana, anche stimolata fortissimamente da Papa Francesco, inviti a fare attenzione a questi nostri fratelli, ad accoglierli, l'accoglienza, la prossimità, sono termini che ritornano spesso nel linguaggio di Papa Francesco, questa prossimità che la Chiesa esprime nei loro confronti e che forse domani resterà come un ricordo positivo di come la Chiesa oggi non ha chiuso gli occhi davanti a gente che aveva bisogno, non ha chiuso le porte a chi bussava.
0: Cosa potrebbe fare la Chiesa anche nei paesi d'origine per cercare di migliorare le condizioni di vita, anche di aiutare a migliorare le condizioni di vita di chi sta scappando?
1: Si parla molto spesso di questo, piuttosto che farli venire qui dove spesso trovano porte chiuse oppure opportunità di lavoro non come secondo le aspettative, aiutarli piuttosto a svilupparsi in patria. Questo ha una sua logica, forse oggi è un po' tardi, però ha una sua logica e credo che da tempo il lavoro dei missionari, il nostro lavoro, stiamo parlando degli anni 70, gli anni 70, seconda parte degli anni 70, 80, eccetera, noi abbiamo cercato molto di favorire l'evangelizzazione associandola sempre alla promozione umana, secondo le indicazioni che ha dato il Concilio. Per cui accanto alla Chiesa abbiamo sempre costruito un dispensario, una scuola, un centro di formazione professionale, eccetera, la possibilità di aziende agricole. Insomma, abbiamo cercato, e i missionari hanno lavorato moltissimo in questo senso, di creare anche condizioni perché potessero trovare in loco la possibilità di realizzare il loro futuro. Questo è quello che bisogna continuare a fare, tenendo presente, e io amo moltissimo l'Africa, che l'Africa è il continente della speranza, è la speranza del mondo, è una società giovane, ricca di risorse e credo che ancora non ha detto la sua parola al mondo, ma l'Africa ha una grande parola da dare al mondo, da dire e da donare al mondo.
0: Invece nella diocesi di Ascoli, come si vive questa integrazione fra chi arriva e chi è qua?
1: Dunque, noi abbiamo aperto le porte all'accoglienza e come diocesi sono più di 130 quelli che abbiamo accolto. Se posso dire, io in casa ne ho accolti 8, che tra l'altro aiutano, si trovano anche molto bene. Certamente si tratta della prima accoglienza. Ogni volta che io li vedo mi dico, ma dopo che sarà? Perché molti di loro vengono qui nella speranza di poter essere accolti come rifugiati politici, ma molto spesso queste loro richieste vengono respinte. E quindi si pone un futuro incerto. Che cosa sarà di loro? Ritornare in patria non lo fanno, perché sarebbe una sconfitta sul piano umano, ma poi anche perché per quanto pessime siano le condizioni qui in Europa, dal loro punto di vista spesso sono migliori che là, dal loro punto di vista, dico, così almeno dicono. E allora si pone il problema di come aiutarli effettivamente. È una domanda che io mi pongo e che spesso metto nelle mani del Signore, perché non basta la prima accoglienza, che pure è indispensabile, ma poi bisogna fare in modo che ci sia possibilità di proseguire un discorso che tenda a costruire un loro futuro.
0: Ma l'accoglienza dell'altro, Monsignore, non è solamente l'accoglienza di chi viene da fuori, no? L'accoglienza dell'altro comincia dal vicino di casa, comincia dal nostro fratello.
1: Certo.
0: Un invito, più che una domanda, è un invito a chi la segue, un invito a chi ci guarda, ad aprirsi all'accoglienza del fratello.
1: Ecco, un invito importante, perché bisogna tenere conto di una diffusa paura che regna nelle nostre case tra la gente, e assieme a questa diffusa paura dell'altro c'è una diffidenza che va diffondendosi sempre di più. Ma accoglienza verso gli immigrati va bene, ma come dicevi tu, innanzitutto accoglienza tra noi qui, perché quello che sta avvenendo in tante famiglie oggi, questi omicidi inspiegabili da un punto di vista logico, ma comprensibili da un punto di vista esistenziale, sono il segno di un disagio profondo che oggi vivono le famiglie, di una solitudine spaventosa nella quale ci si ritrova e quindi incapaci di affrontare le grandi sfide, le grandi difficoltà che oggi si vive. La crisi della famiglia è legata strettamente a tutti questi fenomeni. Nessuno può venirmi a smentire che nel momento in cui si indebolisce la famiglia, che è forse l'unico vero ammortizzatore sociale che può diminuire i rischi

0: di una sofferenza sociale ed economica. Quando si indebolisce la famiglia, si apre le porte a questo tipo di fenomeni che portano spesso, come se abbiamo visto, a uccisioni e che poi portano però a tanta povertà, a tanta solitudine, a tanta diffidenza. Insomma, l'accoglienza dello straniero a me pare un segno dei tempi, perché il Signore ci manda ospiti da accogliere per recuperare il senso della solidarietà all'interno delle nostre comunità e delle nostre famiglie.
1: Siccome sono molte le mamme che ci seguono, un consiglio alla mamma o al papà che ci sta seguendo: come riportare al centro della vita familiare Gesù?
0: Giovanni Paolo II, col quale io ho avuto la gioia di lavorare per tantissimo tempo, amava ripetere spesso che due cose. Innanzitutto diceva: una famiglia che prega unita rimane unita. Seconda, che mi sembra una profezia, se crolla la famiglia, crolla la società. Ora, da un punto di vista di struttura, la famiglia è già crollata, purtroppo. Dietro queste spinte che vengono a livello legislativo, dietro questi attacchi che vengono da tutte le parti, la famiglia è fortemente indebolita, è malata. È proprio, alcune volte si ha la sensazione che venga disprezzata, ed è chiaro che sempre di più, quando si parla di famiglia, non si parla di un noi, ma si parla di un io, più io, più io, più io, di individualità che ognuno di loro ha la sua storia, la sua vita, vuole avere la sua individualità. In una situazione di questo tipo ci si può aspettare di tutto. Se il quadro è negativo così, io credo che oggi impegno prioritario dei cristiani, e dico un paradosso, prima di andare a messa, è proprio quello di rifare della famiglia la propria chiesa. E quindi di riscoprire la bellezza del pregare insieme, del parlarsi, dell'avere la capacità di sopportarsi reciprocamente, di avere, cioè, di costruire insieme, sapendo che la cellula della famiglia, che è una che se rimane unita, può diventare, come dicevi poc'anzi tu, un centro propulsore per costruire una società più solidale, più fraterna. Bisogna ripartire dalla famiglia, ma non tanto a livello teorico, bisogna all'eroismo della famiglia. E laddove le famiglie accettano questa sfida, accettano di ricominciare, io credo che i frutti si vedono. Due, è chiaro che la situazione nella quale noi viviamo non è una situazione favorevole a tutto questo. E la crisi delle relazioni fra generazioni complica enormemente tutto questo. Per cui io direi alle mamme di non spaventarsi se i loro figli a un certo punto non ascoltano, vanno via. Quante volte vedo delle mamme che dicono: oh, mio figlio non viene più in chiesa, non va più in chiesa, io prego, mio figlio non si vuole sposare, è andato a convivere. Tutte queste sono situazioni concrete. Una mamma fa bene a piangerci sopra e a pregarci, ma deve nutrire una grande speranza che nasce dalla consapevolezza che Dio non ci abbandona mai. E se noi facciamo tutto quello che noi possiamo fare, il Signore sicuramente, prima o dopo, raggiunge i suoi obiettivi.
1: Sappiamo che c'è anche una piccola realtà storica e importante qui ad Ascoli. C'è una coppia nella sua diocesi, una coppia anche della Sacra Sindone, la Sindone chiamata così di Arquata del Tronto. Ci vuole, così in chiusura di questo intervento, ci vuole parlare un attimo di quelli che sono i punti, i luoghi più belli e più importanti del culto qui nella sua diocesi.
0: Bene, intanto grazie per aver menzionato la sindone di Arquata, che noi abbiamo scoperto e che è diventata meta di pellegrinaggi. Vedi, basta metterla, segnalarla, adesso le persone che vanno a Cascia amano spesso fermarsi anche ad Arquata. Il volto del

come dire, ho acceso dei fuochi dove la misericordia di Dio possa essere più facilmente percepita e soprattutto diffusa, come quando uno va a fuoco, accende il suo focherello per portarselo a casa. E questi luoghi sono intanto la cattedrale, una cattedrale stupenda, dedicata a Maria, Madre di Dio, ma dove ci sono le spoglie del martire, il primo vescovo, Sant'Emidio, morto molto giovane, martirizzato, e una grande devozione a Sant'Emidio caratterizza questa nostra città. Sempre qui nella nostra città c'è un secondo punto focale di devozione che è il santuario di San Serafino di Montegranaro, dove c'è il suo corpo e dove i frati cappuccini conservano questa grande eredità. Anche quella è una chiesa giubilare. Poi abbiamo accennato a San Francesco di Arquata, dove si trova la copia della Sindone, una copia molto originale tra l'altro, che non è una pittura, non è un mistero. L'abbiamo fatta studiare da degli esperti che hanno raggiunto alcune conclusioni, ma altre hanno poi lasciato dei punti interrogativi. E lì anche abbiamo voluto che diventasse un luogo dove la misericordia di Dio possa essere percepita e vissuta. Poi abbiamo un santuario dedicato alla Madonna a Montemisio, anche lì c'è in questo luogo abbastanza appartato, sembra un eremo dove la Madonna della Consolazione accoglie chi va, la Madonna della Speranza, la Madonna della Gioia, la Madonna, la Madre, accoglie e è diventato anche quello, è stato voluto quel luogo anche come luogo giubilare. Abbiamo poi un altro santuario dedicato al Cuore Immacolato di Maria, che si trova nella vallata, verso Spinetoli, Pagliare, una frazione di Spinetoli. E poi abbiamo due porte sante, due luoghi importanti dove il giubileo potrà essere vissuto in un modo partecipato e intenso, il carcere e l'ospedale. E così abbiamo un po' segnato i punti dove il giubileo della misericordia vuole lasciare traccia, nella speranza che quando finisce questo anno della misericordia, la nostra comunità abbia sperimentato quell'amore di Dio gratuito, infinito, che ci precede, ci accompagna, che ci rende poi capaci di fare anche della nostra vita una misericordia continua, capace di accogliere, di perdonare e di condividere. Grazie a voi e auguri per la vostra televisione e che la Madonna ci protegga sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo a Roma, nel cuore della Santa Chiesa, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, la chiesa che è stata scelta da Giovanni Paolo II per diffondere il culto di Divina Misericordia. Abbiamo questa grandissima opportunità di parlare con il rettore, Monsignor Giuseppe Bard, che ci racconta il cuore di questo messaggio che Gesù lascia all'umanità.
1: Abbiamo intuito sin dall'inizio il grande bisogno

0: della misericordia di Dio da parte dell'uomo. Ecco, il grande bisogno. Ma questa intuizione del bisogno della divina misericordia, la prima intuizione, proprio ha avuto Giovanni Paolo II. Lui ha avuto questa intuizione. L'uomo che ha vissuto terribili testimonianze della Seconda Guerra Mondiale, l'uomo che ha vissuto il terrore della persecuzione nella sua Polonia, sin da giovane, lo sappiamo, ecco questo Karol Wojtyla, ecco, dopo lui non ha conosciuto Faustina Kowalska. Lui andava lì nel santuario di Cracovia, Łagiewniki, ecco, dopo la sua morte avvenuta il 5 ottobre del 38, andava lì a implorare la misericordia di Dio, ecco, per l'umanità intera. E lui ha visto quanto gli uomini, i suoi connazionali, dopo la morte di Faustina Kowalska, affluivano da tutte le parti della Polonia, bussando nella porta della congregazione della Beata Vergine Maria Misericordia per venerare in quel tempo serva di Dio Maria Faustina Kowalska. E la gente proprio riceveva le grazie. Lui lo disse in parecchie volte durante il suo pontificato, quante meravigliose testimonianze della gente, ecco, della Seconda Guerra Mondiale, ecco, che ha trovato proprio nella Divina Misericordia il sostegno, ha trovato una nuova luce per poter perdonare i fratelli che hanno costruito, possiamo dire, preparato la morte ai loro confratelli attraverso campi di concentramento, ecco. Si è scatenato l'odio, la violenza, ecco, rancore. Invece questa violenza, rancore, è stata dimenticata, direi, proprio gettando quei grandi peccati contro la dignità dell'uomo, contro Dio, nella Divina Misericordia. Il culto della Divina Misericordia ha avuto la prima scossa, certo, come ho detto, con la beatificazione di Faustina Kowalska. Questa è stata, mi ricordo, qui in Piazza San Pietro, la prima esplosione e vibrazione forte del messaggio di Santa Faustina Kowalska. Una santa ben conosciuta dai laici, ma molto ignorata nella stessa Chiesa da parte dei religiosi, religiose, sacerdoti, molto, ecco. E Giovanni Paolo II lo ha intuito, dicendo: di nulla l'uomo ha bisogno quanto della Divina Misericordia. Parole che oggi si stanno realizzando: di nulla l'uomo ha bisogno quanto della Divina Misericordia. Giovanni Paolo II disse: la chiave del mio pontificato è la Divina Misericordia. L'immagine del mio pontificato è la Divina Misericordia. Che la misericordia è la strada, ecco, chi entra in questa strada lo porterà in paradiso. La misericordia è la porta spalancata verso il paradiso. Chi entra su questa strada, tutti devono entrare. Certo, il Signore rispetta la libertà, ma chi entra in questa strada veramente ha la possibilità, ecco, di diventare santo e raggiungere il paradiso per poter provare lassù l'eterna festa della misericordia.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Rettore, lei ci ha dipinto un quadro bellissimo di questo culto che Gesù tramite la Santa Faustina ha donato all'umanità. Però volevo tornare proprio a questa figura, a questa santa. Perché Gesù ha scelto una donna così semplice, che non ha fatto grossi studi, povera? Perché ha scelto, perché l'ha usata per questa grandissima opera?
1: Innanzitutto bisogna subito dire che il Signore, ecco, sempre per le sue grandi opere, sempre sceglierà, ecco, gli umili e semplici, perché sono stati loro che hanno aperto il cuore a Lui e hanno dato una risposta immediata. Come non dimenticare le parole di Gesù: Signore, ti ringrazio perché ai piccoli hai rivelato questi misteri e li hai nascosti ai sapienti. Lui ha trovato in questa suora del secondo coro, ha trovato l'apertura del cuore, la totale disponibilità. Pensate a quel 22 febbraio 1931, quando ormai conclusa la giornata delle suore, lei, questa Faustina, va nella sua cella, ecco, e lì vede nell'anima questo Gesù che comincia quasi un certo bombardamento della sua vita, bombardamento. Perché dice: io voglio che tu dipingi questa immagine, io voglio che ci sia la festa della Divina Misericordia approvata dal Santo Padre nella domenica dopo Pasqua, io voglio che l'umanità si rivolga alla mia misericordia attraverso la coroncina, ecco, io voglio che questa immagine sia esposta in tutte le cappelle del mondo, in tutte le chiese, io voglio che questa misericordia sia diffusa dappertutto. Cioè, riceve in quella serata un incarico pauroso, pauroso. Questa donna religiosa semplice del secondo coro, cosa poteva pensare? Ma Signore, ma come io faccio questo? Qui rinchiusa in questa cella, io rinchiusa con tutti i miei doveri che legati alla mia vita religiosa. Lei dice: se questa, Signore, è la tua opera, io sto qui, eccomi. Inizierà da quel giorno in poi la mia totale spogliazione, ecco, senza trascurare i doveri di religiosa. Ecco, lei riceve che cosa? Cosa fa lei? Suor Faustina, la sua risposta grande qual è? Che ha vissuto da credente, da religiosa, ecco, ha vissuto questa misericordia di Dio, ecco. Lei ha saputo fare più che predicare, lei ha saputo vivere questa esperienza, ecco, del Vangelo, l'esperienza della misericordia nella sua anima. Questo è frutto del diario, ecco, la Divina Misericordia nella mia anima. Io mi sono sempre chiesto, dico, come mai questo diario di Suor Faustina è strappato, mangiato dalle anime, da tutti. E questo mi sono fatto già alla vigilia della sua canonizzazione. Perché pensate che dalla beatificazione, 1993, escono le prime stampe del diario di Santa Faustina, fino a 2000, passano 7 anni, bene, solo nella lingua italiana, qui a Roma, abbiamo fatto la stampa presso la tipografia vaticana delle 10 edizioni del diario di Santa Faustina. Ma questo mi ha fatto pensare, pensate poi alle edizioni, milioni di edizioni in Polonia, in lingua polacca, ma poi in lingua francese, inglese, tedesco, ecco, rumeno e altre lingue. È impressionante, è impressionante. È una domanda da farci: perché? Perché in questo diario cosa la gente vede? Cosa vedono le anime? Questo non è un libro da leggere, più bello o meno bello, perché vedono, ecco, vedono un'anima che si è fidata di Gesù. Hanno visto in Faustina che è possibile da un grande peccatore diventare un grande santo. E questo miracolo chi lo fa? La Divina Misericordia. Questo hanno visto. Faustina, in una delle pagine del diario, ci addirittura mostra la sua confessione, i suoi peccati. Se c'è un lavoro interiore per farli scomparire, evitare, oppure contrario. Questa donna nella sua malattia, anche fisica, ecco, nei suoi problemi che ha vissuto, ecco, lei proprio ha cercato in questa misericordia di Dio trovare rifugio, trovare speranza, alzarsi in piedi e proseguire avanti. E chi legge per questo diario, la sua esperienza, parla a tutti, parla a noi sacerdoti, dopo aver vissuto questa misericordia, a noi sacerdoti si è permessa di dire: sacerdoti, aiutatemi, aiutatemi a usare parole forti su questa divina misericordia, perché questa misericordia diventa uno strumento efficace nella nuova evangelizzazione.
0: Grazie di questa testimonianza e di queste cose bellissime che abbiamo sentito. Speriamo che anche altri abbiano sentito vibrare cuori come lo sento io qui accanto a lei parlare di queste cose.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell'umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che sempre invita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risento le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Buon pomeriggio fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti in Catena d'Amore, bentrovati a tutti voi in questi caldi pomeriggi che stiamo attraversando credo in tutta Italia. Sono Sabina Braschi, sono sempre qui con voi per tenervi compagnia in attesa delle vostre preghiere. I numeri che vedete in sovrimpressione vi permettono di o chiamare o scrivere secondo le vostre possibilità ed esigenze, chiamate allo 075 81 36 40 oppure scrivete al 329 55 333 241. E Don Luigi, noi vi avevo già accennato che avremmo dato la possibilità a tutti voi che ci seguite anche nel periodo estivo, nelle calde giornate estive, di approfondire le catechesi di Don Luigi Epicoco, per cui Catena d'Amore ha questa meravigliosa possibilità che ci offrono, che ci offre momenti di riflessione fondamentalmente e di approfondimento, ma proprio a livello umano, a livello personale, come se la fede entra nella nostra vita e diventa vita, e quindi come viverla, e questa poi è la bellezza di Don Luigi. Oggi si affronta un argomento importantissimo, bellissimo, credo che tutti viviamo, che è quello di scoraggiarsi, quello di desolarsi, quello di non trovare più motivazione alle cose. Credo che tutti indistintamente proviamo questa terribile, tremenda sensazione, perché quando si attraversa un momento difficile si ha la sensazione che non finisca mai, perché la sofferenza ha nella psicologia dell'essere umano una elaborazione del tempo molto più lunga. Voglio dire che un giorno di sofferenza vale per un mese, mentre un giorno di gioia manco lo noti, manco ci fai caso, perché la gioia è facile da vivere, è bella da vivere, quindi come si dice anche nel gergo comune, tutto passa con rapidità, non te ne rendi manco conto, mentre la sofferenza no, perché ogni minuto di sofferenza è un peso incredibile che qualsiasi essere umano, qualsiasi persona vive in maniera pesante, senza quella leggerezza di cui tutti avremmo bisogno. La fede è un modo per vivere questa leggerezza. Però è anche vero che quando la prova si allunga e non finisce mai, un mese, un anno, 2 anni, 3 anni, è una prova infinita e non finisce mai, come si fa? Cosa fa Don Luigi Epicoco in questa riflessione? Prende la 27ª domenica del tempo ordinario e offre una prospettiva di speranza a chiunque in questo momento che ci sta ascoltando si senta scoraggiato e schiacciato proprio dal peso della sofferenza. E allora, e scopriamo delle cose che sono bellissime, per cui a saperle prima meglio, viviamo la sofferenza meglio. Qual è? La scadenza del male. Perché, carissimi fratelli e sorelle, il brutto e il bel tempo passano, quindi come passa il bel tempo, ha da finì pure la nottata, diceva Edoardo De Filippo. Quindi il male, cioè la prova che tu stai soffrendo, che io sto soffrendo, ha una scadenza, dovrà finire prima o poi. Il punto è come la facciamo finire, con che modalità di vissuto e poi di decisione, perché quando tu vivi male la tua sofferenza prendi anche delle decisioni sbagliate che ti portano e procurano altra sofferenza, ma d'altronde questa è la strategia del male, quella di farci sbagliare, quella di farci prendere decisioni sbagliate che ci conducono ad altre appunto sofferenze. E allora, se la scadenza è un male, dobbiamo ritrovare la fiducia nel fatto che ogni prova ha questo termine che è fissato da Dio, perché Lui consente questa prova nella nostra vita, ma ha anche fissato un termine. Dio solo sa qual è, speriamo per tutti il più breve possibile, per voi, per me, per chiunque stia soffrendo, stia avendo una prova, ma sappiate, sappiamo che Dio fissa una scadenza, e questa scadenza è per te, per me, per tutti, quindi ha da finì. Anuttata, diceva Edoardo De Filippo. La fede allora in questo periodo come va vissuta? Va vissuta come una relazione,
Quindi va vissuta in questo intenso movimento che il nostro cuore, la nostra anima fa, di trovare Dio nella, e di viverla con Dio proprio nel momento più brutto, più buio della nostra vita. Cioè abbiamo questa frequenza e questa amicizia con Gesù. Questo ci consente di comprendere

anche quanto nella fragilità, cioè nel periodo peggiore della prova, noi possiamo essere forti, perché lo Spirito Santo è con noi, che è lo spirito di fortezza, è lo spirito di carità, di prudenza, che tra le altre

0: crede che il suo rapporto matrimoniale sta andando in crisi, la sua famiglia sta andando in crisi, basta, lascio, non ce la faccio più, cambio pagina, volto pagina. Sono quelle decisioni sbagliate, prese dalla fragilità, dalla desolazione, che portano ad altra sofferenza, strategia del male. E poi c'è un segreto bellissimo, che è il segreto della gratuità, cioè il passaggio da servi inutili, quali noi siamo, alla libertà dei figli di Dio, che amano senza cercare un proprio tornaconto, perché questa è la bellezza poi della nostra fede. Quindi se ti senti stanco, svuotata in questo momento, ci dice Don Luigi Maria Epicoco, accetta questa riflessione, falla tua, Dio, lascia fare, perché il male lo permette, ma non lascia strafare, non lo permette questo. Quindi dobbiamo consapevolizzare questa certezza che ci rende forti, che è la tua croce, fratello, sorella, che ci stai ascoltando, la mia croce, che sto parlando con voi di questo, ha le ore contate. Adesso vi lascio alla omelia, alla catechesi di Don Luigi, e vi do appuntamento chiaramente alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio e buona preghiera.
1: Quando ci si trova davanti alla testimonianza di una persona come fratello Biagio, non solo lui, ma siamo qui ed è la sua memoria e la sua storia come una lampada luminosa che è davanti ai nostri occhi, bisogna esercitare una delle cose più belle che il cristianesimo ci ha insegnato, che è la gratitudine. E cioè, quando il Signore dà un bene, bisogna saper dire grazie. E fratello Biagio è stata una benedizione, e nessuno di noi, quando viene interpellato da una storia come la sua, può tirarsi indietro da esprimere questa gratitudine così come può. E quindi io sono qui per gratitudine, gratitudine per il dono della sua vita, gratitudine per la sua testimonianza, gratitudine per quello che non soltanto ci ha donato nel tempo del pellegrinaggio della sua esistenza, ma di tutto quello che continua e continuerà a fare. Noi abbiamo la fortuna di trovarci in un momento storico in cui possiamo vedere realizzato davanti ai nostri occhi quello che Gesù racconta quando deve spiegare che cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio, dice Gesù, è simile a un granello di senape, che è una cosa piccolissima, dice Gesù. Ma quando tu questo granello di senape lo metti a terra e lo pianti, germoglia e diventa un arbusto talmente grande e affidabile che gli uccelli del cielo trovano riparo su di lui. Allora la vita e la storia di fratel Biagio è un po' come un granello di senape, e la morte non è la fine di quest'uomo, ma è il gesto attraverso cui questo granello di senape viene messo in un terreno dove non c'è la parola fine, ma dove sta per cominciare un'altra storia. E allora noi abbiamo questo privilegio di poter stare davanti a questa promessa di Dio e a vedere che cosa ci riserva, che cosa vuole donarci a partire da questa testimonianza. Il titolo che mi è stato dato da Padre Pino è un titolo molto serio: Fratello Biagio, profezia di una chiesa in uscita. Vedete, a differenza di Padre Pino, io non ho la credibilità del testimone, non posso raccontarvi storie o aneddoti, l'ho già detto diverse volte, ma mi piace ricordarlo. Io, fratello Biagio, l'ho incrociato una sola volta, all'Aquila, e ricordo che l'ho incrociato perché io passavo con la macchina alla fine di un'eucaristia, e ho in mente questa scena di lui insieme a un altro fratello, non so chi fosse. Ecco. E ricordo, dimmi se mi sbaglio, la polizia che vi fermò e vi domandò i documenti, è vero? E io passai con la macchina e vi vidi. Ecco, questo è il mio incontro con fratello Biagio, ma io conoscevo la sua storia, eccetera, e mi riempì il cuore nel vederlo che si era arrampicato fin da noi, fino all'Aquila, e a portare, ecco, questo suo messaggio.

conservato tanta gratitudine nei suoi confronti, soprattutto ho cercato di metterlo in ordine in quello che sto per dirvi, perché in questi anni abbiamo spesso sentito parlare di chiesa in uscita. Ma vedete, quando si parla spesso di qualcosa, il rischio è quello di trasformare questi argomenti in degli slogan. Slogan vuoti. Slogan che a un certo punto noi ci riempiamo la bocca e li usiamo per dire: ma dobbiamo essere una chiesa in uscita. Sì, ma che significa? Perché il rischio di confondere la chiesa in uscita con una chiesa fuori uscita è molto sottile. Per questo ho chiesto a Padre Pino di raccontarvi questa storia all'inizio di questo nostro incontro. Perché fratello Biagio è la testimonianza di una chiesa in uscita, ma non è un fuoriuscito. Cioè non è uno che si è messo fuori dal sistema e ha fatto qualcosa per conto proprio, ma è qualcuno che all'interno della chiesa ha ricordato alla chiesa la sua più grande vocazione. Quella che Papa Francesco, non solo lui, ma anche Papa Benedetto, Giovanni Paolo II, ci hanno ricordato in questi ultimi anni di vita ecclesiale. Quando una chiesa smette di essere in uscita, cioè quando si dimentica che il suo ruolo fondamentale è l'annuncio del Vangelo, quando la chiesa si accontenta semplicemente di gestire il sacro, gestire i riti, gestire la pratica cristiana, ma non spinge più, non va più fino agli estremi confini della terra, non prende più a cuore quella pecorella smarrita, la Chiesa smette di essere Chiesa, la Chiesa perde la sua vocazione. E guardando il mondo e guardando la storia, noi ci accorgiamo che c'è tanto bisogno di qualcuno che annunci il Vangelo, di qualcuno che faccia tornare la Chiesa alla sua più vera vocazione, quella di essere in uscita, quella di essere evangelizzatrice. Ma vedete, evangelizzare, annunciare il Vangelo è una cosa molto diversa da quella che magari noi abbiamo dentro la nostra testa. Perché abbiamo confuso l'evangelizzazione con la propaganda. L'evangelizzazione con la propaganda di idee teologiche perfette, giuste, informazioni giuste su Dio che diamo agli altri. Insomma, abbiamo ridotto l'evangelizzazione a un catechismo ben detto, ben raccontato. Ma se l'evangelizzazione è soltanto la propaganda di informazioni giuste, le parole non salvano le persone. Il Vangelo sì, e il Vangelo non è un'informazione. Il Vangelo è qualcuno. Il Vangelo è Gesù Cristo. Allora capite che quando tu cominci a comprendere che cosa significa evangelizzare, ti domandi se il mondo è ancora disposto ad accogliere questo annuncio. E la risposta è no. Nel senso che ha un tremendo bisogno di questa buona notizia, ma tutto ci dice che tende a chiudersi, a non accogliere il Vangelo. Perché il Vangelo mette in crisi, il Vangelo smonta, destruttura. Il Vangelo è il lavorio di Giovanni Battista, che metteva in crisi le persone che lo ascoltavano. Il Vangelo è conversione, è cambiamento. Il Vangelo è cambiare l'otre. Vi ricordate quando Gesù dice: se io ti do il vino nuovo, non lo puoi mettere in una botte vecchia, perché la rovina, la spacca. Vino nuovo in otri nuovi. Se noi non cambiamo, se noi non ci rinnoviamo, se non diventiamo nuovi, il vino che riceviamo, questa buona notizia, non serve a niente. Anzi, serve a spaccarci, a creare crisi dentro ciascuno di noi. Allora, se uno guarda intorno e dice: ma ne vale la pena annunciare il Vangelo? Perché certe volte troviamo le porte sbarrate, il mondo contro, la società che ti critica, che dice: ma no, ma noi non vogliamo sentire queste cose, lasciaci la processione ma non raccontarci queste storie del Vangelo, lascia i nostri riti ma non dirci quel fuoco che Gesù è venuto a portare. Uno si scoraggia e uno potrebbe anche rinunciare a far questo.
Capite che è più facile essere una chiesa che gestisce che una chiesa che annuncia? Ma se noi rimaniamo solo una chiesa che gestisce, siamo ancora la chiesa di Gesù? No. Allora vedete, ci sono delle parole bellissime messe in bocca a uno dei profeti più problematici di tutto l'Antico Testamento. Anche nei profeti ci sono quelli che hanno avuto storie luminose e storie molto tristi. Uno di questi, cioè uno di quei profeti che non ha avuto una vita facile, è stato il profeta Geremia. Era uno che doveva profetizzare e aveva tutti contro, sempre tutti contro. E ha vissuto la solitudine, l'incomprensione, la persecuzione. E nonostante tutto quello che dice, alla fine si realizza, quest'uomo rimane un grande incompreso. Un uomo che fino alla fine della propria storia si sente dire: ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Sapete qual è la risposta di Geremia? Sentite. Se io dico: non penserò più a Dio, non parlerò più in suo nome, dentro di me c'è come un fuoco che brucia, che è chiuso nelle mie ossa. Io cerco di trattenerlo, ma non ci riesco. Sapete cosa significa? Che se lui non annuncia, scoppia. Questa dovrebbe essere l'evangelizzazione. Non perché una mattina ci svegliamo e diciamo: dobbiamo cominciare a evangelizzare, ma perché non ne possiamo fare a meno, capite? Perché c'è un fuoco dentro di noi che non riusciamo a nascondere, c'è una passione, un calore, una luce che non può essere contenuta nel politicamente corretto, nell'equilibrio, negli schemi. È qualcosa invece che scompagina, che mette in crisi, perché il Vangelo in fondo è questo, è scompaginare e farci entrare in una logica diversa dalle logiche di questo mondo e portare un'altra storia. Allora vedete, la questione è questa: si diventa chiesa in uscita se innanzitutto ognuno di noi diventa innanzitutto Vangelo. Vangelo significa una buona notizia, no? Se io non divento Vangelo, non posso nemmeno portare questo Vangelo fuori. Non posso imparare il Vangelo, devo diventare io questo Vangelo, cioè devo farmi raggiungere da Cristo e, accogliendo Cristo dentro la mia vita si incendia e qualunque cosa che io faccio, a un certo punto nella Bibbia si dice, sia che siamo svegli, sia che dormiamo, noi siamo del Signore, sia che siamo vivi, sia che moriamo, noi apparteniamo a Lui. Di notte, di giorno, nella salute, nella malattia, non è più importante. Io sono diventato un Vangelo e diventando io un Vangelo, ovunque io vado, porto questo Vangelo. Ecco, noi troviamo in fratello Biagio questo. Un uomo che è diventato Vangelo, per questo è diventato il testimone di una chiesa in uscita, il testimone di una chiesa che evangelizza. Il mio sguardo, il racconto che io sto per farvi di fratello Biagio, è il racconto di uno che da fuori vede la sua vita, non di uno che ha condiviso il cammino con lui, non di qualcuno che ha condiviso il suo ideale, il suo carisma, che si è sporcato le mani insieme con lui, eccetera. Però io mi metto dalla parte di tutte quelle migliaia di persone che non hanno avuto la grazia di incontrare personalmente fratello Biagio, ma che guardando a lui cominciano a capire qualcosa di se stessi e della Chiesa. Allora ho pensato che proprio tutta la sua vita è un itinerario profetico di che cosa significa essere una Chiesa in uscita. Prima tappa, il primo modo attraverso cui fratello Biagio sperimenta la Chiesa in uscita nella sua vita è la crisi che vive. Voi sapete, lo insegnate a me, che l'inizio di tutto è una crisi che lo investe e che gli fa mettere in discussione quello che aveva. Che cosa significa tutto questo? Che il primo movimento in uscita che lui vive glielo regala la crisi, ed è lì che si accorge che il mondo vende cose futili,
che quando tu costruisci la tua vita sulle cose materiali, quelle cose materiali tradiscono. E che se tu vuoi vivere una vita piena, una vita che ti rende felice, devi cominciare a fare la differenza tra ciò che è essenziale e ciò che invece è superfluo. La crisi è un momento decisivo perché fa venir fuori da un ripiegamento su se stesso, fratello Biagio. E vedete, la vita molto spesso ci regala le crisi. A volte sono crisi che investono la nostra famiglia, un rapporto di coppia, una crisi che nasce dal fatto che perdi il lavoro, una crisi che nasce dal fatto che non hai più la salute, la crisi che nasce perché vieni lasciato, perché vieni tradito, una crisi che nasce da certe circostanze che noi diciamo sono disgrazie. Ma quel dolore è soltanto dolore o è un'occasione? Può diventare sì o no quell'esperienza terribile di una crisi dentro la nostra vita un motivo di conversione? Fratelli, sì, perché se non diventa motivo di conversione, l'unica cosa che vi regalerà la crisi sarà la distruzione. Una crisi, quando non è vissuta in quel modo, distrugge. Per questo noi abbiamo sempre due possibilità davanti alla crisi. Fuggire la crisi, far finta che non esiste, e quindi possiamo passare tutto il resto della nostra esistenza trovando tutti i modi per dimenticarci questa crisi, per non affrontare questa crisi, per non prendere sul serio questa forma di destabilizzazione che Dio porta dentro la nostra vita. E possiamo usare di tutto. Possiamo usare la droga, possiamo usare l'alcol, possiamo usare le macchinette, il gioco d'azzardo, ma attenzione, possiamo usare la carriera, possiamo usare i soldi, possiamo usare persino un impegno comunitario a favore degli ultimi, come un modo per non prendere sul serio la crisi che ci sta chiamando per nome e sta dicendo a te: vattene dalla tua terra e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti mostrerò. Sapete cosa ho appena citato? Le parole che Dio indirizza ad Abramo. Abramo comincia la sua esperienza di fede perché se ne va dalla casa di suo padre, dalla sua terra nativa, verso una direzione che lui non conosce se non il Signore. Non gli dice vai lì, gli dice comincia a camminare, comincia a fare qualcosa. Il percorso di Abramo è un tremendo tentativo di prendere sul serio questa voce. Allora vedete, questa è la prima questione fondamentale. Dio fa visita alla nostra vita e molto spesso fa visita alla nostra vita lì dove il demonio mette quegli sgambetti che vorrebbero distruggere la tua vita, e invece il Signore dice: tu gli stai mettendo uno sgambetto, io gli sto dando un appuntamento lì. E fratello Biagio prende sul serio questo appuntamento, non fuggi. Ascolta, si lascia attraversare da questa crisi. E vedete, bisogna avere molto coraggio, bisogna avere un'umanità porosa che è capace di far entrare le vicende della vita dentro il proprio cuore. Bisogna accettare di essere messi in discussione. Noi invece vorremmo cambiare senza essere messi in discussione. Vorremmo una rivoluzione senza sporcarci le mani. Vorremmo essere felici ma rimanendo comodamente sul nostro salotto, sulla nostra poltrona, e questa cosa non è possibile. Ora, il fatto che fratello Biagio unisce questa conversione a un pellegrinaggio, a un cammino, a parte che è una cosa che ha una risonanza biblica pazzesca, perché tutti i racconti biblici sono racconti di cammini, di percorsi che si fanno anche con le proprie gambe. Ma lo capite sì o no che fratello Biagio fa con il proprio corpo quello che stava accadendo dentro la propria anima, dentro il proprio cuore, un percorso, un cammino. Cioè non ci sta vendendo una tecnica, non sta dicendo a noi: mettetevi a camminare fino ad Assisi e anche voi cambierete vita. Questa sarebbe stata una tecnica: vai ad Assisi a piedi e ti cambia qualcosa. No, lui trova in quel percorso, in quella strada, in quella possibilità, una grande occasione per lavorare su se stesso, per entrare dentro se stesso, per
prendere sul serio un Dio che gli sta facendo un dono tremendo. Sapete qual è il dono tremendo? È che lui vede mentre gli altri non vedono. Lui vede quello che è essenziale da quello che non lo è più. E quando tu hai capito che una cosa è vera e quell'altra non è vera, non puoi più vivere come prima. Non puoi più far finta di nulla. La radicalità che vediamo in quest'uomo, che è la stessa che vediamo in tante storie di santi, ma giustamente se ce n'è uno che riusciamo a mettere proprio come un paragone accanto a lui, è Francesco d'Assisi. Oserei dire Francesco di Paola fa qualcosa di molto simile, ma è sempre Francesco d'Assisi la radice iniziale di tutto questo termine di paragone. Bene, noi vediamo una persona che comincia ad avere questo tremendo dono di vedere l'essenziale e di saperlo distinguere dal superfluo. Ora, vedete fratelli, il problema non è mettersi la medesima tunica di fratello Biagio, non è fare le stesse cose che ha fatto fratel Biagio, significa dire io a casa mia, nella mia vita, in quello che sto vivendo in questo momento storico, posso dire di riuscire a fare la differenza tra quello che conta e quello che non conta? Vi rendete conto che le nostre famiglie molto spesso sono in ostaggio di storie e di priorità su cose che non hanno nessuna importanza e invece ci stiamo perdendo le cose essenziali? Non abbiamo più discernimento. Questa è la parola difficile che fratello Biagio invece riceve come una grazia, come un dono dentro il proprio cuore. Ma attenzione, la grazia non è una magia. Perché questo giovane dice di sì a questa grazia, per questo questa grazia può trasformarlo. Allora non ci potrà essere nessuna conversione, nessuna evangelizzazione, se noi non cominciamo di nuovo a metterci in un percorso di cambiamento. Prima di domandarmi come posso portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, devo domandare in quale pertugio della mia esistenza, in quale apertura, in quale crepa della mia vita sta passando la luce. Sapete, noi nel linguaggio italiano, anche in quello un po' più terra-terra, quando una persona soffre o quando è molto stanca dice «sto crepato». Che significa che una persona è crepata? È spaccata. Ma l'avete capito che proprio quella è un'occasione? Perché se si è creata una spaccatura, di là passa la luce. Lì comincia ad entrare il Signore. Allora, uno guarda fratello Biagio e la prima cosa che dovrebbe fare è cominciare a benedire tutte quelle cose che uno dice «Ah, mi è successo questo, non avrei mai voluto che mi succedesse questa cosa, e questa parte della mia vita è così brutta». Ma che ne sapete che cosa sta facendo il Signore a partire da quell'apparente distruzione? La buona notizia è che quando la vita sembra vincere, in realtà sta perdendo, perché sta vincendo il Signore. Se tu lo vedi, se tu ti lasci raggiungere, se tu gli dai la mano. Uno potrebbe dire, ma lui ci è riuscito e noi no. Ma guardate, quando il Signore dà la grazia a qualcuno di riuscire a fare qualcosa, non lo fa perché gli sta regalando un privilegio per dire a te sì e agli altri no. Lo fa su di lui in maniera così evidente e, permettetemi di dire, in maniera così eccessiva. Perché la sensazione che si ha quando si sta davanti alla testimonianza di fratello Biagio è di qualcosa che non ha nulla di equilibrato. Ma il suo squilibrio, cioè il suo eccesso, è armonico, non è pazzo. Cioè il Signore esagera in lui affinché noi ne abbiamo un esempio. Mette delle tinte forti nella sua storia perché ciascuno di noi capisca bene qual è la differenza. Allora diventa per noi una lampada. Io guardo lui e siccome vedo lì in maniera così nitida e chiara quello che ha fatto il Signore dentro la sua vita, lo riesco a fare in piccolo nella mia esperienza. Allora vi prego, non vi innamorate di un eccesso. La testimonianza di fratello Biagio non è incarnare una chiesa eccessiva,
non è dire arrampichiamoci anche noi su un tetto e mettiamoci a gridare, incateniamoci anche noi su un cancello, facciamo quest'altro. Noi sminuiremmo la forza profetica di fratello Biagio se facessimo la stessa cosa, perché in realtà noi dobbiamo partire da quella testimonianza e cominciare a domandarci noi quanto spazio abbiamo dato al Vangelo dentro la nostra vita, se noi che siamo i più crepati di tutti abbiamo fatto entrare sì o no la luce. E sapete dove ci troviamo? Solo all'inizio della sua esperienza, eppure lì c'è una svolta. Poi mi è venuto in mente un altro piccolo passaggio, che è una cosa che nelle storie dei santi, nelle storie di uomini e donne che hanno preso sul serio Cristo, il Vangelo dentro la loro vita, c'è quasi sempre. Cioè quello che noi chiamiamo il desiderio dell'eremo, dell'eremitaggio. Ma che significa? A un certo punto tu ti stanchi delle persone, te ne vuoi andare sulla montagna a rinchiuderti perché non vuoi vedere più nessuno? Lo sapete che cosa nasconde il desiderio dell'eremitaggio? Nasconde il desiderio dell'intimità. E cioè, scusate se faccio questo esempio, quando tu ti innamori di una ragazza o di un ragazzo, non vedi l'ora di avere un momento in cui state da soli. Perché non puoi stare sempre davanti a tutti. E soprattutto se c'è una storia d'amore, non vedi l'ora che a un certo punto non stai a casa di lui o di lei o davanti agli amici, eccetera, e hai un momento di intimità, perché nell'intimità accade l'amore, accade quella che in termini teologici si chiama la spiritualità. Guardate che noi possiamo essere dei cristiani che sanno tante preghiere ed essere contemporaneamente dei cristiani che non hanno nessuna spiritualità. Perché avere spiritualità significa avere intimità con Dio. Ora, a me sembra che fratello Biagio era un uomo che aveva una grande intimità con Dio. Cioè, era un uomo di vera spiritualità. Non misurate la spiritualità di una persona dalle parole o dai libri che scrive. Non si misura così la spiritualità. Diffidate da confondervi su questa cosa. La spiritualità è questa intimità così accesa dentro di lui che così, quasi come un'onda, costantemente dentro la sua vita c'è sempre questa sorta di chiamata. Appena possibile, io e il Signore. È un eccesso, come tutte le cose che riguardano l'amore. Però è il secondo faro, la seconda lampada, la seconda luce che fratello Biagio ci regala per imparare che cosa significa essere come lui, chiesa in uscita. La prima tappa, abbiamo detto, si diventa chiesa in uscita quando si comprende che le crisi della vita sono l'occasione attraverso cui il Signore vuole entrare dentro la tua vita per regalarti la cosa più importante di tutti, il discernimento. Ricordatevi che chi soffre comincia a capire quello che vale da quello che non vale. Poi mi direte, ma tutti imparano questa lezione? No, perché ci sono quelli che ci passano, lo capiscono sul momento e poi se lo dimenticano e tornano come prima. Cioè, non è automatico, è una cosa che va difesa dentro la propria vita, perché tu ti puoi convertire e a un certo punto, anche se non esiste questa parola, ti puoi sconvertire. Cioè, ti puoi dimenticare di quello che ti è successo. Ma ti sei dimenticato di quanto hai sofferto? Ti sei dimenticato come in quel momento, a un certo punto ti sei ricordato che Dio esiste perché soffrivi? Ti sei ricordato che tua madre era tua madre, che tuo padre era tuo padre, che tuo fratello era tuo fratello, che tua moglie era tua moglie, che i tuoi figli erano i tuoi figli, che la tua salute aveva un peso, che voler bene a qualcuno è una cosa preziosa rispetto a tutte le altre chiacchiere della vita? Misteriosamente te l'hanno regalato i momenti no della vita. Allora noi diventiamo chiesa in uscita, prima tappa che ci regala fratello Biagio, quando sappiamo di nuovo valorizzare tutto quello che nella vita, attenzione che sto per usare una parola che tra poco riciclerò, tutto quello
quello che nella vita ci fa essere poveri. Perché i poveri sono quelli che dicono: tutto quello che ho non mi serve a niente, perché quello di cui ho bisogno non ce l'ho, lo posso solo ricevere da qualcuno. Uno può darsi l'amore da solo? No. Uno può abbracciarsi da solo? Non fa ridere una persona che prova a abbracciarsi da sola? Sì. Alcune cose nella vita le possiamo solo ricevere. Quando tu capisci questa lezione, capisci che tu sei un poveretto, una poveretta, come tutti gli altri. Anche se c'è il conto in banca pieno, sei un poveretto. È il dono della crisi. La seconda cosa, dicevamo, è la scoperta di una spiritualità. Non accontentatevi di un cristianesimo che è semplicemente dire delle preghiere o partecipare a delle iniziative. Il cristianesimo è una chiamata a prendere sul serio l'amicizia con Gesù. Un'amicizia che è con una persona, non con l'idea di una persona, con una persona, non con l'insegnamento di una persona. Noi non siamo innamorati del catechismo, siamo innamorati di Gesù Cristo. Per questo noi dovremmo riscoprire tutto il nostro cristianesimo, rimettendo al centro l'unica cosa che conta, e che fratello Biagio aveva capito, la persona di Gesù. Questo diventa la forza e il motore per cambiare tutto. Terza tappa. A un certo punto lui si rende conto, e qui mi sembra proprio come se il Signore l'ha preso per mano e ne ha fatto un'icona, come le icone di questa chiesa, che tu le guardi e ti rendi conto che non c'è semplicemente il racconto di qualcosa, ma nascosto in queste immagini c'è il simbolo di una catechesi molto più profonda, e che se fissi lo sguardo su queste icone ti rendi conto che sono molto di più di quello che sembrano. Fratello Biagio è un'icona per noi. C'è molto di più di quello che sembra. Allora lo prende da una crisi, gli mette dentro un desiderio ardente di spiritualità, cioè di intimità. Questa è la ricerca costante che in alti e bassi si manifesta dentro la sua vita. Gli dà questo terzo dono, e cioè, se Gesù è vero, è vero perché tu lo riconosci innanzitutto nella cosa più preziosa che noi abbiamo, l'Eucaristia. Ma l'Eucaristia ha un luogo preciso dove tu devi professare la tua fede. Attenzione a quello che sto per dirvi. Tu non credi veramente in Gesù Eucaristia finché non riconosci che Lui è presente in quell'ostia e allo stesso tempo è presente negli ultimi. Anche lì c'è un sacramento. E fratello Biagio si rende conto che i poveri sono un sacramento. E voi direte: ma che bella questa cosa. No, non è un discorso romantico. E provo a spiegarvelo in questo modo perché non è un discorso romantico. Perché a me pare, sempre di uno che guarda da fuori e quindi vado in punta di piedi, come uno che sbircia questa luce, anche se non ne sono stato in nessun modo un testimone, mi sembra che lui ha avuto questa intuizione straordinaria. I poveri, attenzione, non sono l'oggetto della nostra carità. Cioè, non sono quella cosa che mi permette di poter fare la carità. Tu sei il povero? Ecco, io ti uso per fare carità e così mi sento bene. I poveri sono Cristo. Quindi tutto si capovolge. Non sono un oggetto, sono un soggetto. Allora io non mi posso limitare a pensare all'amore per i poveri come fare delle cose per loro. Questo li renderebbe un oggetto. Ma io credo nell'amore per i poveri, ragionamento che fa fratello Biagio, come un luogo dove è presente Gesù. E se è presente Gesù, io ci vivo con Gesù, scusate. Se è presente Gesù, io condivido la vita con Lui. Proviamo a usare un'immagine, vi chiedo di usare per un istante la fantasia. Immaginate di trovarvi nella reggia di un re. C'è il re. E a un certo punto vi rendete conto che il re, invece di mangiare nella sala del trono, va a mangiare in cucina. Con quale faccia tu ti vai a sedere nel tavolo della sala del trono? Se in cucina, ci devi andare anche tu a mangiare in cucina. Cioè, se lui si abbassa a mettere se stesso in una cucina,
quella è un'indicazione per te. Non è dire è sconveniente che il re mangi in cucina. Il re fa quello che vuole. Se vuole mangiare nella sala del trono, mangia nella sala del trono. Se vuole mangiare nella cucina, mangia nella cucina. È il re. Avete capito? È il re. Quindi la cucina e la sala del trono sono suoi. Bene, sappiate che questo re è Gesù, e a un certo punto nel Vangelo dice che lui ha scelto di stare in cucina. Ogni volta che avrete fatto una sola cosa a questi miei fratelli, affamati, assetati, nudi, carcerati, malati, disperati, che cosa dice Gesù? L'avrete fatto a me. Allora mi sembra che questa è un'altra rivoluzione, non più una chiesa che organizza la carità, ma una chiesa che diventa essa stessa carità, che si lascia convertire dai poveri, che dice io devo cambiare perché io devo costruire una prossimità con quei poveri che diventano per me il tesoro più prezioso. Ma i poveri, e voi me lo insegnate, in questo luogo non hanno niente di romantico. I poveri a volte sono imbruttiti dalla vita. I poveri molto spesso sono vittime di ingiustizia. I poveri molto spesso sono invisibili. Io non posso tollerare che lì dove riconosco Cristo accadano queste cose. E allora le sue proteste, il suo diventare un segno della coscienza collettiva, non è una pazzia di uno che è un po' esaltato, capite? Ma un bisogno del Vangelo, perché se io vedo un'ingiustizia non posso tacerla, perché se io rimango in silenzio davanti a un'ingiustizia, sapete cosa divento? Un complice. Magari non mi ascolterà nessuno, ma io non posso stare in silenzio. Allora lui si rende immediatamente conto che non c'è, diciamo la messa, diciamo delle preghiere e poi impegniamoci per i poveri e per il sociale. Scopre qualcosa che unisce tutto, che non c'è più una linea di demarcazione tra il sacro e il profano, perché fratello Biagio ha intuito che tutto è sacro, tutto, anche quello che noi pensiamo essere profano, come le nostre periferie, come questo luogo all'inizio, come la biglietteria della stazione, capite? Non c'è una sorta di profanazione, ma è l'intuizione che Dio è ovunque e va riconosciuto ovunque. Anzi, se tu credi nel Vangelo, lo devi riconoscere soprattutto lì dove è più misconosciuto Lui, dove più è invisibile. Allora vi rendete conto che cos'è la testimonianza di un uomo che è diventato lui stesso una chiesa in uscita? Perché è un uomo che si è convertito, è un uomo che ha scoperto una spiritualità, è un uomo che ha intuito che i fratelli e le sorelle non sono qualcosa da usare al nostro uso e consumo. Apro e chiudo una parentesi. Se io vi faccio l'esempio di una persona che non arriva alla fine del mese e che ha bisogno di mangiare e quindi intendo che quello è il povero, subito mi capite. Ma quando il povero è tuo marito, è tua moglie, sono i tuoi figli, sono i tuoi colleghi, sono i tuoi amici. Che significa? Che da mangiare ce l'hanno, ma mancano di qualcosa, mancano di amore, mancano di comprensione, sono dei disperati, a volte sono infelici. Allora tu ti rendi conto che la sfida della carità non è dentro i confini di questa missione. Ma la sfida della carità a cui ci illumina fratello Biagio è capire che Cristo va riconosciuto ovunque, soprattutto nei luoghi della nostra normalità, della nostra quotidianità. È lì che dobbiamo esercitare un cambiamento. Allora è scoprire e guardare con occhi nuovi i fratelli e le sorelle. Tu non usi la tua famiglia per star bene tu. Non usi un rapporto di coppia per addomesticare le tue frustrazioni. Non usi i tuoi figli per realizzare i tuoi disogni. O al contrario, come succede nella parabola del figlio il prodigo, non usi tuo padre per poter fare tutte le porcate che vuoi fare dentro la tua vita. Quando questo ragazzo si converte, voi mi direte quando finisce i soldi,
Sì, è vero. Finire i soldi significa per lui entrare in crisi. E quando entra in crisi, vedete il dono che gli fa il Signore? Lo sapete come si manifesta la crisi in questo ragazzo? Che comincia a invidiare i maiali che ci avevano da mangiare. Ha toccato il fondo. Ma è interessante perché? Perché gli fa fare questo ragionamento. A casa di mio padre non era così. Quanti salariati a casa di mio padre hanno da mangiare e io sto qui a invidiare i maiali. Ma è bellissimo quello che accade. Si mette in piedi, va a casa, si prepara tutta sta cosa da dire al padre e trova la misericordia, trova questo perdono, trova qualcuno che gli ridà le chiavi di casa. Perché questo è un Vangelo? Perché quel ragazzo non ha incontrato Cristo andando a fare volontariato alla mensa Caritas, capite? Ha incontrato Cristo nella sua disperazione, nell'aver riconquistato un rapporto paterno, perché lui è un poveretto, capite? Ma ha trattato suo padre da poveretto. I poveri non sono alcuni, ma sono tutte le situazioni della nostra vita. Ora, la buona notizia è questa, che Gesù dice chiaramente: non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Guai a voi ricchi, che oggi siete sazi, perché proverete la vera fame. Beato te che hai fame, perché sarai saziato. Capite che è la logica contraria al mondo, perché il mondo dice che quelli che in questa vita vincono sono beati e quelli in questa vita che perdono sono dei disgraziati. E il Signore capovolge, dice: voi non avete occhi che si rendono conto di che cosa è vero da ciò che non è vero. Per tutta la vita mi sembra che fratello Biagio è stato costantemente questa provocazione. Chi ha il privilegio e il peso di essere un profeta deve vivere il peso di essere solo. Sapete che significa essere soli? Non che non avessi amici, guardate, ma che in quello che tu stai vivendo c'è una radicale solitudine che nessuno può riempire se non il Signore. E il Signore fa così non perché ti vuole lasciare da solo, ma perché vuole rendere te segno, luce delle nazioni, città posta sul monte, lampada che illumina tutta la stanza. Immaginate se la lampada cominciasse a dire: ma io sto tanto bene con le stoviglie nel cassetto, lasciami là. Ma il ruolo di una lampada non è stare con tutti gli altri nel cassetto o sotto un secchio, dice Gesù, ma deve essere messa in alto perché illumini tutta la stanza. Ora, chi vive così è sempre un segno, ma quando i segni sono degli uomini, quei segni finiscono con la morte di quell'uomo. Sapete quanta brava gente c'è stata nel mondo? E che sono stati segni nella loro vita. Però, finita la loro vicenda, non se ne ricorda nessuno. Quando un segno viene da Dio, la morte non può fare niente se non peggiorare la visibilità di quel segno, renderla ancora più evidente. Ora, noi domandiamoci da cristiani, e lo facciamo con molta semplicità e con molta umiltà. Noi ci troviamo davanti al segno di un uomo, e quindi si è concluso questo segno 3 anni or sono, o davanti a un segno di Dio?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Carissimi, siamo di nuovo qui riuniti insieme per condividere questo breve ma intenso momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Predisponiamoci al silenzio e all'ascolto. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo con due canti.

E adesso invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.

dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio, fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive, fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita, Dio si offre per sfamarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri e i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare e volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui, sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vive e vero in mezzo a noi. E adesso continuiamo con un canto.

e amo, oh mio Dio, è il mio solo desiderio di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro. Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

Carissimo, ora mi metto nelle mani del Signore tutte le intenzioni che sono giunte al call center di Maria Vision.

Filomena da Cassino chiede preghiere per sua figlia, per le sue necessità. Candida da Torino chiede preghiere per la salute e per avere e ricevere una benedizione nelle loro vite, sui loro progetti e cammini, e per i suoi figli. Rosalia da Matera chiede preghiere su Giuseppe, perché il Signore gli doni sempre coraggio, forza e che lo accompagni nei suoi progetti di studio, nel suo cammino. Francesca dalla Calabria chiede preghiere per le sue intenzioni. Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia, giovane mamma di due bimbi. Veneranda chiede preghiere per le sue intenzioni. Giuseppe da Torino chiede preghiere per sé, per la sua salute, per le sue intenzioni e per sua figlia Sara. Mirella della provincia di Ancona chiede preghiere per Silvia, per la sua anima e anche per Viviano, per la sua salute. Enrica da Lodi chiede preghiere per Giovanni e una preghiera particolare per il suo marito defunto. Serenia dalla provincia di Vicenza chiede preghiere per sua mamma Emma, per la sua salute. Luca da San Martino chiede preghiere per la madre malata, per la sua famiglia, per la pace nel mondo. Maria Rosa da Crema chiede preghiere per la figlia defunta, per tutti i suoi defunti e per la pace nel mondo. Martino da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti, per tutti i volontari, per la pace nel mondo. Maria Pia da Lodi chiede preghiere per i suoi defunti, per tutti gli ammalati e per le anime del purgatorio e per tutti i volontari. Stefano da Nivraga chiede preghiere per la sua madre, per i suoceri, la famiglia e gli ammalati. Pierluigi da Lodi chiede preghiere per i suoi defunti, la famiglia e per Papa Leone. Stefania da San Martino chiede preghiere per i genitori defunti e tutti i volontari. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua salute. Maria Carmela da Palermo chiede preghiere per la guarigione del suo piede con problemi di salute. Chiede preghiere per la famiglia, per la figlia Daniela e per il suo marito. Chiede preghiere anche per la nuora Orietta, che non sta bene, per la sua salute. Leonardo da Vittoria chiede preghiere per lui, per Maurizio e per la depressione. Rosy da Pistoia chiede una preghiera per la conversione di suo figlio Mirko. Marco da Roma chiede preghiere per la sua salute e perché possa trovare una compagna.

Lucia da Trento chiede preghiere per la conversione dei figli Damiano, Irene e Davide. Davide chiede preghiere per sua mamma che è malata di SLA e per chi l'assiste. Bartolomeo chiede una preghiera particolare perché cessino tutte le guerre che ancora stanno portando morte sul nostro pianeta e illumini i nostri responsabili perché riflettino e trovino un accordo per il bene di tutti. Elvira da Trento chiede preghiere per Antonella e la sua famiglia. Licia chiede preghiere per suo figlio Simone e per la sua ragazza. Affidiamo tutte queste intenzioni che sono giunte sia al call center di Maria Vision sia a noi personalmente all'intercessione della Madonna delle Lacrime, perché può consegnarle tutte al Signore ascoltandole ed esaudendole, certo, sempre secondo la sua santa volontà. E adesso continuiamo con un canto.

Bene, carissimi, siamo arrivati alla fine di questo breve ma intenso momento di preghiera. Riceviamo la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì, al mistero e fondamento, la parola di Gesù, gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore. Lode grande, sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Bene, carissimi, siamo giunti alla fine di questo nostro momento di preghiera. Vi auguro una buona serata e l'adorazione eucaristica su Maria Vision la trovate ogni giorno. Vi consiglio di collegarvi perché oltre a questo trovate tanti bei momenti di preghiera, tanti bei programmi che Maria Vision trasmette ogni giorno. Abbiate, mi raccomando, sempre cura di voi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle Lacrime, prega per noi. Concludiamo con un canto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Vatano Re, giunto alla 35esima edizione, la santità esorta a vivere il pellegrinaggio come momento privilegiato di incontro con Gesù.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità perché si è umani, però quando ti ritrovi poi

Davanti a lui e deponi ai suoi piedi tutto quello che ti capita. Proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a lui, ho consegnato tutto a lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per lui e quindi vivere quell'istante per lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per lui, e questo aiuta a riacquistare la pace. Poi mentre pregavo ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72, è un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Подожди, подожди.

0: amici.
1: Come diceva Fabrizio,
0: amici. Allora tu farai la prima lezione.
1: Ok.
0: La signora Fabrizio.
1: Ah, Fabrizio.
0: Dopodiché aspetterete perché ci sarà il 70 anni.
1: Ma
0: dallo non ci legge tu?
1: No, lo so, solo da questo, dal libro di proprietà.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare i santi misteri degnamente vogliamo con gratitudine accostarci all'altare riconoscendo i nostri peccati. Signore, tu sei la pienezza di verità e di grazia.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore. O perenni, fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo. Accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prosterò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Io offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Davanti a me riuniti i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. A chi cammina per la retta via
1: mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

0: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarò tanto dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Abbiamo ascoltato dal libro del profeta Michea un continuo grido del Signore che si lamenta perché ha liberato il popolo, ci assiste in tutto, ci libera, eppure non trova una corrispondenza d'amore minimamente adeguata. E soprattutto, questo è un tema ricorrente delle profezie, voi presentate offerte inutili. Che ci faccio col grasso dei montoni? No, chiaro, noi non lo facciamo più questo, però è interessante la lamentela del Signore. Io non ti ho insegnato a presentare queste cose. Io quello che voglio è che pratichiate la giustizia, che siate giusti nella vita, quindi nei rapporti di lavoro, nelle cose in cui conducete la vita. Desidero che amiate la bontà. Non venite nel Tempio, così comincia anche Isaia, tutta la profezia biblica, non venite a calpestare i miei atri, a fare noviluni, novene, chissà cosa, e poi praticate l'ingiustizia. Poi c'è il delitto, poi c'è la guerra, poi c'è il sangue. Non venite davanti a me.

durissimo, no? Il profeta, ma ancora parole attuali, cioè la profezia biblica cerca di fare in modo che la nostra vita corrisponda al culto, che quello che si dice e si fa nel Tempio sia la grammatica essenziale con cui vivere fuori, non due cose diverse. Se uno pratica il delitto, dicono i profeti, non venire nemmeno, non ti voglio vedere, perché è insopportabile questo mix tra culto, lode di Dio e poi ingiustizia. Allora viene questo grido del Signore anche molto attuale in ogni epoca, perché l'uomo tende, l'essere umano tende a mettere le cose religiose in un cassetto, poi fa come vuole nella vita, no? Mentre il Signore attende che noi viviamo con giustizia, cioè con rapporti giusti, possibilmente di amore tra di noi, ma almeno di giustizia. E nel Vangelo Gesù rifiuta un segno, quando scribi e farisei pretendono un segno, cioè pretendono che l'azione di Dio si manifesti secondo certe regole e certi tempi che danno loro, invece del contrario, cioè siamo noi che dobbiamo scorgere i segni che già Dio dà, che sono molti in realtà. E questo è il primo tema, se volete, dell'amore e della fede. La fede comincia quando Dio non deve ubbidire a me, ma sono io che comincio a mettere in un atteggiamento di ascolto, di ricerca autentica, umile, no? Allora chiediamo davvero al Signore questo dono, che la nostra vita possa essere pienamente coerente con l'Eucaristia che celebriamo e che rimaniamo cercatori umili

0: carissimi, grati al Signore per il dono del suo amore, lo invochiamo, presentiamo a Lui le nostre suppliche, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Signore, ricordati della tua Chiesa, aiutala a maturare in un'autentica fraternità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Signore, aiutaci a costruire una società più giusta, dove ogni persona si veda accolta e rispettata nella sua dignità e nel suo valore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Signore, dona alle famiglie di vivere una comunione fondata sul tuo amore e sulla tua volontà, o Padre. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Signore, trasforma la nostra vita donandoci una fede salda nella risurrezione di Gesù, nostro unico Salvatore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per Santiago Cutigno, per tutti i ragazzi che soffrono di autismo, per Maria Teresa, per Maria, Chiara, Domenico, Paola, Camilla, perché il Signore li accompagni e li custodisca nel cammino della vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Preghiamo anche per i malati, gli infermi della nostra comunità e per i defunti della famiglia Vitale. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che sempre ascolti la nostra preghiera, ti chiediamo ancora il dono della pace tra i popoli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 65.

su questo altare doniamo a te. Fa di tutti

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui ad operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano protente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Conferma nell'unità, Signore, nei convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del peregrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Francesco, San Carlo e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi e fonda su tutti voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le parole della verità, vi illumini con il Vangelo di salvezza e vi renda lieti nella carità fraterna. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Canto numero 396.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate. Figlioli, per la santità di ogni vita umana, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: dopo 6 anni di comunità, grazie. Federico dopo 6 anni esce e dopo 6 anni la mia esperienza è questa. Appena entrati, la prima cosa che ho sentito dire dalla comunità era questa: genitori convertiti, figli salvati. Allora, da me è successo così. Federico convertito, Emma convertita e io spero di salvarmi.
1: Ma io l'unica cosa che posso testimoniare, grazie alla comunità per il dono della vita, e sono tanto grato, perché quello che dico sempre è che la vita l'ho ricevuta qua. Sono entrando a pezzi, come si dice in comunità, senza più vita l'ho ricevuta. Allora penso sempre che quello che ho imparato qui, ho ricevuto in comunità, la comunità è sempre quello che devo portare nel cuore, è una cosa che prima dico a me stesso, no? Perché è realmente così, quindi dico grazie, grazie.
2: Anch'io dico grazie, grazie a Madre Elvira, al suo sì, perché ha ascoltato la voce veramente di Dio e ha creato col suo amore questa comunità che ha salvato non solo i ragazzi ma anche i genitori. Allora, se Federico è entrato a pezzi, siamo entrati anche noi a pezzi, però oggi siamo risorti, quindi noi siamo passati, grazie a Dio, alla comunità, dalle tenebre alla luce, quindi solo grazie. E dire a tutti, special Madre Elvira, agli sacerdoti, grazie di esistere, vi vogliamo bene assai, grazie tante.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti, buon pomeriggio in questa torrida estate, siamo tutti accaldatissimi, ma malgrado ciò in questa parrocchia, Santissimo Salvatore, dalla quale vi stiamo trasmettendo, si tiene il Gres estivo con una metodicità e con una passione, con un entusiasmo che oggi vi vogliamo trasmettere e ve lo vogliamo portare nelle vostre case, perché sono in compagnia proprio di tutti i bambini e degli operatori che ne fanno parte e naturalmente del protagonista, di colui che lo ha voluto l'anno scorso, lo ha riproposto quest'anno, che è il sacerdote Don Antonino Marrone. Grazie Don Antonino.
1: Ciao Sabina, grazie a te.
0: Intanto per accogliere questa grande iniziativa che ha sempre una sua grande valenza. E qual è?
1: La valenza qual è? Perché in un quartiere anche un po' disagiato dove si trova la parrocchia, penso che essendo che il Gres si svolge all'aperto, tra i canti, i bands, i vari giochi, le urla dei bambini e degli animatori, possa dare e trasmettere anche un qualcosa di veramente positivo nel nostro territorio.
0: Difatti è quello che si sta vivendo in queste giornate. Io vengo chiaramente qui per le trasmissioni di Maria Vision e sento questa gioia, perché fondamentalmente c'è tanta gioia, c'è tanta voglia di divertirsi. Il Gres è fatto per questo e per non solo occupare i bambini, perché molto spesso le famiglie dice facciamogli fare il Gres in modo tale che i bambini fanno qualcosa durante la mattina, ma è anche una forma educativa, è una forma di ascolto. Tra le altre cose, io so che tu hai molto affrontato temi biblici, figure bibliche.
1: Sì, io dico sempre che nelle varie cose che si fanno non è tanto la quantità di quanti si

0: cristiana, una figura biblica associata anche a, diciamo, a un santo o una santa, bambino o bambina, da presentare ai nostri giovani, ai nostri bambini. In queste 3 settimane, perché questa è la terza, abbiamo affrontato alcune figure bibliche, tra cui Samuele, quindi la vocazione di Samuele, poi ancora la storia di Daniele, che magari si conosce anche poco, e poi stiamo affrontando, in questa settimana l'abbiamo presentata già ieri, la storia di amicizia tra il re Davide e Jonathan. E poi associate a queste figure, dicevo, ci sono alcuni santi, bambini, ragazzi come San Carlo Acutis, Chiara Badano, poi c'è ancora Domenico Savio e Sandra Sabatini e
1: Emanuel
0: Foderà, che è l'amico guerriero che ci accompagnerà per tutto il Grest, che tra l'altro, lo voglio dire, venerdì scorso in cattedrale si è insediato il tribunale ecclesiastico per la causa di beatificazione e santificazione di questo bambino del nostro territorio diocesano, perché lui era di Calatafimi Segesta ed è morto all'età di 9 anni per un tumore gravissimo, e quindi se n'è andato nel 2010, e noi in questo anno lo stiamo, in questo Grest, lo stiamo ricordando con tante sfaccettature appunto di Manuel e con tante storie che lui a 9 anni ci ha insegnato.
1: E se n'è andato in odore di santità, proprio perché appunto inizia la causa di beatificazione. Io direi di dare spazio subito ad un momento che credo sia un momento giornaliero di questi ragazzi, cioè cantare e ballare l'inno. Quindi se vi sistemate, facciamo partire la base e vediamo di... vi vedremo e vi ascolteremo e poi magari lo commenteremo anche. Prego, sistematevi.

0: prendere posto. E questo è un inno che è stato creato, immagino, proprio per questa occasione. Io vorrei commentarlo con Gianna. Gianna, vieni a fianco a me, così lo commentiamo insieme. Gianna ovviamente è un'operatrice che sta...
1: Allora, questo inno dice un po' tutto perché praticamente è una luce da seguire e una storia da affrontare. La storia praticamente di ognuno di noi, però il perno centrale quest'anno è Manuel Foderà. Però insieme a noi, che giustamente dovremmo essere la sua luce. E questo inno non fa altro che giustamente dare voce a Manuel e alla sua storia. Anche se dice sotto il sole, ma non è un problema perché noi l'affronteremo come guerrieri della luce, come lui ci indica ogni giorno, perché lui è stato veramente un guerriero ogni giorno per combattere la sua malattia. E noi offriamo le nostre sofferenze, anche se giustamente corre

0: Prendendo, giocando nelle attività, li offriamo al Signore e con la sua grazia riusciamo a sostenere ogni giorno le nostre fatiche.
1: Chi l'ha scritto?
0: Chi l'ha scritto è stata praticamente una ragazza che non mi ricordo il nome. Praticamente. Questo dico.
1: Grazie Gianna. E adesso io mi avvicino a qualcuno di voi, non vi spaventate, bambini, lo faccio piano piano, con delicatezza, senza, perché vi voglio chiedere qualcosa che riguarda queste figure bibliche di cui ci ha parlato il nostro sacerdote, il nostro parroco. Le state studiando, le state affrontando. E allora chi me ne parla? Tu? Come ti chiami?
2: Federico.
1: Timida, come ti chiami?
3: Laila.
1: Tu sei un'operatrice. Come insegni, come trasmetti Gesù a questi bambini?

0: litigano pure.
1: Magari può capitare, magari per qualche ingiustizia nei giochi, ma noi cerchiamo sempre di risolverli e farli sorridere.
0: Brava. Allora, chi è che mi sa dire invece cosa si impara da Gesù? Tu cosa hai imparato da Gesù? Una parola sola.

0: sembra veramente morto. Complimenti, come ti chiami?
1: Serena.
0: E quanti anni hai?
1: 6, tra 5 giorni faccio 7.
0: Padre, tra 5 giorni fa 7 anni. Ricordiamocelo, operatori. Buon compleanno allora. E tu cosa impari da tutto quello che fai qua? Come ti si insegna a te Gesù?
2: Gesù intanto è una grande persona, si è sacrificato intanto per noi, per darci la vita eterna. Io tutte queste cose le so perché quest'anno farò la comunione e la cresima.
0: Quindi hai fatto il catechismo?
2: Nel catechismo e abbiamo e in questo cresto me ne sta facendo parlare, capire di più. Con Manuel Poderà, che ora è un beato per la Santa Chiesa.
0: Sta iniziando la causa di beatificazione, ma dai tuoi operatori, dal padre Marrone, che avete iniziato a studiare anche le figure bibliche. Me ne sai parlare o qualcuna che te ne ricordi? Davide.
2: Di Davide mi ricordo. Che intanto successe che praticamente non è che me la ricordo chissà che bene.
0: Va bene, non ti preoccupare, io metto un po' alla prova questi piccolini. Invece da te voglio sapere quanto sono bravi i tuoi compagnetti operatori, intendo.
2: Sì, sono bravissimi.
0: Ma bravissimi? E perché sono bravissimi? Che fanno di tanto bravo?
2: Aiutano e si comportano bene.
0: Senti, ma per te il significato di guerriero della luce che vi vedo nella vostra maglietta, no? Guerriero della luce, che è oramai un'associazione con Manuel Poderà. Che vuol dire essere guerrieri della luce? Cioè, se tu vuoi essere un guerriero della luce, cosa devi fare?
2: Devo combattere.
0: Beh, e cosa si combatte in questa vita? Tu sei bambino, non le conosci ancora, c'hai ragione. Lo chiede a Stefano.
3: Sicuramente sono le sofferenze che ci affliggono, sono i dispiaceri, quindi tutte quelle cose che ci fanno un po' dimenticare qual è la felicità. Ma dobbiamo sempre trovare la strada e illuminare, appunto, guerrieri della luce, con la nostra fiaccola, illuminare la nostra vita ed essere consapevoli che ci deve sempre essere la felicità. Dobbiamo sempre essere guerrieri della luce come lo è stato Manuel.
0: Tu come fai ad essere un guerriero della luce? Cosa vuoi fare nella tua vita?
1: Affronto sfide per... Sì.
0: Brava, come ti chiami?
1: Soraya.
0: Dunque, ritorno un attimo da padre, dal nostro sacerdote, da Don Antonino Marrone. Don Antonino, sono bambini che hanno le idee chiare, mi sembra che veramente il lavoro che state facendo è un lavoro importante. Quanto però è più importante dare l'esempio? Perché insegnare, comunicare delle informazioni, conoscere le storie, ma quanto è importante l'esempio che dai tu, che danno loro?
4: Penso che è importantissima la testimonianza ed è anche importante stare insieme a loro, o per tutte le ore in cui si svolge il cresto, anche parte delle ore, perché ripeto, c'è quest'anno tantissima, non sono tantissimi come tu vedi, però c'è tanto ascolto sia da parte dei bimbi sia anche da parte degli animatori.
0: Questo ascolto che certo loro, di cui tutti abbiamo bisogno, secondo te è portato e veicolato dal desiderio di conoscere o di più, io alle volte penso questo, è veicolato dal bisogno proprio di imparare dall'altro, ecco, vedere l'altro come modello?
4: Allora, io penso che vedendo, perché loro durante il momento di preghiera stanno davanti a me tutti,
0: sì,
4: qui seduti a terra, e vedendoli, non tutti, ecco, diciamo li dividiamo in due parti, però tanti hanno il desiderio, parlando dei bambini, intanto qualcuno ha tanto desiderio di conoscere. Posso fare anche i nomi, perché...
0: Ah sì, certo, così li conosco pure
4: io. Federico, Rosario, Giuseppe, Serena, Giorgia, parlo di quelli un po' più grandicelli.
0: Certo.
4: Questo desiderio in Federico e l'ho notato soprattutto in Federico e Rosario, che cioè sono loro due.
0: Ecco, Federico e Rosario,
4: venite qua.
0: Venite vicino a noi.
4: Così c'è tanto desiderio di conoscere.
0: Mettetevi qua vicino a me e così vi chiedo qualcos'altro. Posso chiedervi qualcos'altro? Allora, tu sei Rosario. Rosario, intanto ti vedo ben lanciato con lo sport, quindi cosa vuoi fare? Vuoi fare calciatore?
2: Però mi piace di più il basket, quindi...
0: Il basket, quindi un cestista. Bello, e stai facendo qualcosa? Qui fai qualcosa? Che tipo di sport fai qua?
2: Calcio, tutti i giovedì.
0: Tutti i giovedì. Invece a te cosa ti piace di più fare quando viene al dress?
2: Giocare e divertirmi.
0: Ma qualche gioco in particolare?
2: No, tutti belli.
0: E ti piacerebbe fare qualcosa che non fai invece, che ancora non è previsto dalle attività?
2: No, tutto quello che volevo l'hanno fatto.
0: Perfetto. E invece un'altra cosa che riguarda... non devo occupare. Un'altra cosa che riguarda la conoscenza di Nostro Signore, no? Diceva Don Antonino che quando si mette in preghiera, quando pregate insieme, voi lo ascoltate, siete desiderosi di sapere di più. Perché Federico, cosa ti incuriosisce?
2: Tutta la storia di tutti questi santi e la storia di Gesù, di più. E questo, perché poi io faccio catechismo, quindi... mi fa capire di più tutto quello che c'è nel cammino di Gesù.
0: E mi sento alla prova ogni tanto dai tuoi compagnetti, nel senso che ti fanno un dispetto e te ti verrebbe voglia di rispondergli male. Cosa fai?
2: No, non ci rispondo male.
0: Sei bravo, ti trattieni.
2: Sì.
0: E questo è l'insegnamento di Gesù.
2: Però quando mi arrabbio chiedo subito scusa io.
0: Bravo, che bravo santo questo bambino. E tu, Rosario?
2: Io sono proprio come lui perché...
0: Ogni tanto la fa.
2: Sì.
0: Può capitare, guarda, capita a tutti e quindi va benissimo anche così. L'importante è come dice lui e poi avere, se si sbaglia, il coraggio di chiedere scusa. Tu lo fai?
2: Sì.
0: Lo fai. Va bene, Rosario, guarda, non ti tormento più, perché andatevi a sedere. Allora, io invece vengo a disturbare adesso degli operatori, perché mi piace tanto capire da voi operatori quanto non solo quanta passione, ma quanta voglia la mattina che ti svegli, dice devo andare là, devo andare sotto il sole, mi devo chiaramente impegnare per intrattenere e far fare delle cose belle a questi bambini. Qual è la spinta che te lo fa fare? Cioè, quali sono le tue motivazioni che te lo fanno fare?
5: Allora, ti rispondo con una sola frase, quello di far apprendere i bambini, perché vedere dei appunto ragazzini più piccoli di me e insegnargli delle cose, farli crescere felici, col sorriso, è bellissimo, vedli anche correre, divertirsi. Allora, la fatica in proporzione a quello che riesco a dare è niente, perché altrimenti non l'avrei fatto, perché so che già è un impegno, non è la prima volta che lo faccio. Però come ho detto a Don Nino, quest'anno anche se siamo soli, io ho detto il mio eccomi, ci sono. E allora affronto tutte le avversità che ci sono.
0: E questi ragazzi che potrebbero andarsene al mare, potrebbero stare con gli amici, ma quali sono le vostre motivazioni?
6: Per i bambini e quindi mi sveglio molto volentieri la mattina. Andare al mare sì, ci vado, però vedere i bambini è molto più bello.
7: Allora, a me mi spinge intanto aiutare gli altri. e soprattutto, come ha detto Viola, vedere i bambini la mattina felici che si divertono e giocano è una cosa molto bella e anche molto emozionante. Soprattutto mi piace anche mettermi in gioco, aiutando soprattutto Gianna, che ho fatto dei giorni.
8: Per me una sola parola mi ha spinto, il servizio, proprio il desiderio di aiutare, di dare del mio per quello che posso dare. Infatti è proprio stata una scelta pensata, perché io ho una bimba di 3 anni che ha finito la scuola il 30 giugno, però potevo iscriverla per la colonia estiva, quindi ho proprio scelto di farle fare quest'altro mesetto per io poter aiutare qui, altrimenti l'avrei potuta portare qui, però avrei dovuto badare a lei, sarebbe stato difficile aiutare, quindi è stata proprio una scelta pensata per poter dare del mio, perché immagino e credo possa dare un minimo aiuto.
9: Io è il secondo anno che vengo qui, prima come accompagnatore dei miei nipoti, e quest'anno mi è venuto il desiderio di volermi inserire, perché penso che nella vita tutto quello che si riceve bisogna darlo. E io è da 35 anni che faccio un cammino di fede. E allora quello che il Signore mi ha dato in questi 35 anni penso che devo cercare di darlo. Cosa mi ha dato? Quello di vivere nella vita la testimonianza di Manuel Foderà, sempre nella gioia, perché quando Gesù entra nel proprio cuore, allora nel cuore non può esserci che gioia nonostante tutto. Che non sono importanti gli anni, ci trasmette Manuel e anche gli altri accompagnatori di questo Crest, gli altri santi, ma è il come si vivono questi anni. E poi un'altra cosa molto importante è quella che in questi 35 anni ho notato con tristezza lo sfaldamento di giovani come questi che si danno da fare, e poi per un niente vederli svanire nel nulla mi dà tanto tristezza. Allora vorrei soltanto aiutarli a capire cosa può rendere veramente unito un gruppo, e questo non è altro che Gesù.
0: Allora, senz'altro è così. Tra altre cose vorrei aggiungere qualcosina. Chi si dà da fare, chi opera per gli altri in maniera gratuita, perché questo è il servizio, è gratuito, chiaramente si aspetta, ed è umano, tanta gratitudine, tanta, come dire, accoglienza, e quando questa non arriva poi possono succedere giustamente delle cose che dividono, che spaccano, che non... E allora una cosa importante che voi bambini che ricevete tanto amore e tanto servizio è quello di abbracciare sempre i vostri operatori, dare sempre qualcosa di vostro, qualcosa di bello, dare come loro stanno dando a voi. E magari potrebbe essere adesso un modo carino per farlo in estemporanea. Date un abbraccio ai vostri operatori, avanti, ce l'avete dietro, un abbraccio, vediamo, voglio sentire abbracci e baci e un grazie da parte di tutti. Eccoli, grazie, abbracci, baci, qualcuno vada dalla cava, da Gianna, questo è il senso dello stare insieme, e questo è il senso dell'amore che non divide, cioè quello che ci insegna Gesù, no? L'amicizia.

0: storia d'amore in questo periodo fra di voi? Io non voglio sapere chi, voglio solo sapere se è nata. Sì?
1: Sì.
2: Sì, quella bambina mi ha detto sì,
0: la voce della verità.
1: No, no, non mi dire chi,
0: poi me lo dici dopo, non lo diciamo a te. Però è nata una storia d'amore. E perché nascono le storie d'amore in un contesto del genere? Proprio per questa ragione, perché si dà tanto e è in un clima dove l'amore nasce con molta più benevolenza, benedizione di Dio e soprattutto cuore dell'uomo aperto ad accogliere. Quindi evviva l'amore. Don Antonino, mi piace che questi bambini ti facessero un grande applauso.
3: A me.
0: A te. Fate un applauso a Don Antonino.

0: E questa clausola, don Antonino, ti va? E ti va sinceramente, per quanto io vedo e opero, perché tu hai creato questo clima, cioè questo Grace c'è per merito tuo, questo clima c'è per tua volontà, perché lo coltivi, perché lo vuoi, perché cerchi il modo per fertilizzarlo, per coltivarlo, per portarlo avanti. E quindi io penso che veramente questo applauso te lo meriti tutto.
1: Ma io lo condivido, se mi permetto, se mi permetti, Sabina, con Gianna, perché quando ci siamo imbarcati quest'anno, soprattutto in questa avventura estiva, ho detto a Gianna, a prescindere se ci sono, vediamo quanti sono i ragazzi disponibili e quanti non lo sono, io lo faccio se tu sei al mio fianco, perché se sono solo io non lo posso fare. E lei ha detto sì, e ci siamo imbarcati in questa avventura che, devo dire la verità, è un'avventura matura anche rispetto allo scorso anno, perché sia per quanto riguarda gli animatori, i ragazzi, sia anche per quanto riguarda i bambini, che sono gli stessi dello scorso anno, c'è solo una new entry che è Soraya, ma tutti gli altri hanno fatto il resto con noi l'anno scorso, sono più maturi, sì. E questo è, ecco perché c'è anche tanto ascolto e tanta curiosità.
0: Io vorrei ascoltare qualche altro operatore, vediamo se riesco ad andare in fondo, perché ancora... Intanto mi metto così, magari la telecamera sì, ci riesce a riprendere meglio. Ok. Intanto come ti chiami?
2: Sono Pietro, ho 26 anni ed è il quarto anno, diciamo, di Grest e il secondo con Donnino quest'anno. Allora, intanto perché io vedo questa, come ho detto prima, non è il primo anno che lo faccio, quindi ogni anno diciamo un appuntamento nuovo. Ogni anno c'è una sfida nuova, il tema di quest'anno appunto dice lo stesso, diciamo, guerrieri della luce. Comunque dare del proprio, diciamo, ai bambini, di aiutarli ogni giorno, quindi cercare di fare quello che si può e dare una mano a loro, perché ce ne chiedono quasi ogni giorno, 5.000.
0: Tu come ti chiami? Ma io ci devo credere, no, li devi mettere alla prova, don Antonino, con lui sì, con Davide sì, li devi mettere alla prova tu domani mattina alle 12. Domani studierete Zaccheo. Allora, gli operatori da questa parte, ecco, un commento.
3: Ma io, il commento che posso dare, cioè, un veterano dell'oratorio, e da 2 anni a questa parte sto facendo il resto. Una cosa nuova per me. E poi io vorrei spiegare una cosa, noi siamo guerrieri della luce, della pace innanzitutto, guerrieri del rispetto per il prossimo e amore per il prossimo, basta, non dico per niente.
0: Beh, direi che hai detto già tanto. No, mamma mia, terrorizzata, ma almeno il nome?
4: Vanessa.
0: Scusa Vanessa, come fai ad essere terrorizzata? Insegni, operi, fai tutte queste cose per questi bambini e poi... Niente, nessuno. Tu? Neppure. L'altro mi evitano con lo sguardo, va bene. E invece tu, come ti chiami?
5: Daniele.
0: Daniele, dimmi una cosa Daniele. Secondo te, fare questa esperienza per te, proprio per te, non per i bambini che abbiamo capito, date tanto, fate tanto, ma per te ha un senso?
4: Certo, è bellissimo stare con i bambini, divertirsi con loro e spiegargli anche la vita di Gesù e spiegargli anche la vita di questi quattro santi.
0: Quali sono i santi? Me li ripeti?
4: Sabatini? No, ho sbagliato. Foderà, ma non è il Foderà. Daniele e Davide.
0: Va bene, va bene. E come ti chiami tu? L'entusiasmo e la volontà anche degli operatori di continuare. Un altro anno sicuramente lo ripeterà l'esperienza. Addio piacendo.
1: Se c'è collaborazione ovviamente, perché una cosa come il Dress, tu una persona sola ovviamente non si può farla. Per dire solo Gian non si può farla.
0: Quali sono le attività che inglobano un po' la mattinata di questi bambini?
1: Allora, noi facciamo all'inizio l'inno, quando si arriva, dopo un po', dopo qualche minuto c'è l'inno e poi iniziamo con dei buns per farli svegliare, diamo la sveglia, te la facciamo ascoltare

0: squadra, inerente al santo che accompagna la squadra. E poi c'è il momento di preghiera, quindi condividiamo la preghiera, il momento di ascolto con questi personaggi biblici, con la storia di Manuel, e poi subito dopo vanno a fare nel salone parrocchiale un'attività, un laboratorio. Questa settimana stanno costruendo, hanno costruito già ieri il mantello.
1: Ah,
0: e poi c'è la merenda alle 11 e poi spazio ai giochi. Giochi spesso sono con l'acqua, perché ovviamente c'è anche caldo. E poi una volta a settimana è prevista un'uscita, quindi andiamo fuori. Venerdì scorso siamo stati alla fattoria didattica a Piano Neve, Buseto Palizzolo. E lì c'è stato un momento anche bello in questa azienda agricola, e quindi abbiamo visitato l'azienda con i vari animali che ci sono, e poi spazio al divertimento in piscina, perché c'era la piscina, quindi
1: che bello.
0: E poi l'altra settimana andremo al Teatro San Barnaba a Valderice, dove c'è il raduno di tutti i cresti della diocesi, quindi staremo la mattinata lì e poi concluderemo l'ultima settimana andando a Ericelandia.
1: Bellissimo anche lì.
0: Al parco divertimento
1: d'acqua, sì. Bene, vedo che tanta attività.
0: Invece... E poi il 26, che invece è la fede, che ricorre la memoria dei santi Anna e Gioacchino, che sono i genitori della Madonna.
1: Della Madonna.
0: E quindi sono i nonni di Gesù, e anche la festa dei nonni, voluta da qualche anno da Papa Francesco. E quindi i ragazzi termineremo, diciamo, il Crest con questa festa e con questo spettacolo che i ragazzi insieme ai bambini stanno preparando.
1: Ma non termineranno le attività della parrocchia,
0: perché
1: poi per i primi di agosto
0: continueranno dal 31 di luglio fino al giorno 6, perché la parrocchia è dedicata al Santissimo Salvatore e quindi la trasfigurazione, per cui fino al 6 ci sono delle attività, ci sono degli spettacoli. Ci sarà un momento molto bello in cui ci confronteremo con Padre Enzo Fortunato, poi ci sarà una serata di evangelizzazione.
1: Padre Enzo Fortunato penso che lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti, è un sacerdote, un francescano tra l'altro.
0: Tra l'altro in questo anno giubilare francescano non solo abbiamo voluto invitare lui, ma stiamo dando anche un'impronta francescana alla festa parrocchiale. E quindi Padre Enzo, poi si alterreranno alcuni cori, tra cui il tuo,
1: sì, sì. Grazie sempre per l'invito e per accoglierci.
0: E niente, poi ci sarà la festa conclusiva il 6 con la celebrazione della messa e la processione, una breve processione quest'anno, e i fuochi d'artificio.
1: Benissimo, io vi lascio adesso le vostre attività, perché appunto ne avete tante e dovete proseguire, però è stato bellissimo incontrarvi, è stato bellissimo imparare da voi questo senso del servizio, in particolare da parte degli operatori, questa gratuità, questa donazione continua. Mi complimento con voi perché siete stati bravissimi, siete veramente diligenti, in silenzio, obbedienti, i bambini sono eccezionali, complimenti a te, donatori. Antonino.
0: Grazie.
1: Per tutto il lavoro che svolgi e per l'esempio che dai, e ci vediamo però il prossimo anno, perché il prossimo anno noi siamo sempre qui a guardarvi, a riprendere i vostri momenti più belli e soprattutto poi a trasferirli, perché la bellezza della televisione è questa, farvi conoscere a tutti. Quindi grazie ancora per essere stati qui, per essere stati con noi. Grazie Don Antonio.
0: Grazie a te Sabina e a Maria Visionno per l'opportunità.
1: Ci vediamo con voi il prossimo anno, naturalmente con i telespettatori sempre puntualmente in tutte le trasmissioni di Maria Visionno. Buona serata a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: Buongiorno Rebecca, piacere salutarti.
1: Buongiorno padre Arturo.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie. Una settimana iniziata bene, quindi bene, grazie.
0: Allora Rebecca, ti ringrazio molto questa voglia di partecipare in queste interviste
1: Grazie a te.
0: che cercano un po' di aiutare alle persone a fare una connessione fra la loro fede e la sua vita. E quindi ti ringraziamo tanto per questo. E abbiamo voluto invitarti perché tu hai una bella esperienza come giovane volontaria, missionaria, che è andata a un altro paese, non solo una volta, ma parecchie volte. E quindi penso che è un'esperienza molto, molto interessante che si può condividere. Allora, cominciamo così. Raccontaci, tu hai iniziato ad andare alla Bosnia quando avevi quale età?
1: 18 anni, la
0: 18
1: prima
0: anni.
1: Bosnia l'ho fatta quando avevo 18 anni e sono partita con un gruppo di giovani di Padova che organizzano questa missione umanitaria e evangelizzatrice in Bosnia, appunto a Međugorje e nei paesi circostanti, e andando a portare un aiuto concreto, diciamo, e anche spirituale alle persone che incontriamo, che abbiamo incontrato là. E la prima volta è stata a 18 anni e poi hanno seguito anche altre volte, gli anni successivi, e sono arrivata fino ad a farla anche l'anno scorso. Quest'anno
0: Sì.
1: invece l'ho seguita da remoto, diciamo, non sono partita. Dopo 5 anni in cui ho partecipato, quest'anno è il primo in cui ho partecipato in maniera remota, diciamo, da casa per l'organizzazione, ecco.
0: Sì. Bene, allora andiamo alla prima missione, alla magia, per dirlo così, sempre delle prime esperienze. Raccontaci fin dall'inizio, come hai saputo che esisteva questa possibilità di andare alla Bosnia e come è stato questo processo di decidere, perché forse se era la prima volta avevi delle paure o cose che tu pensavi che erano troppo impegnativi. Raccontaci com'è stato questo processo.
1: Sì, allora io la Bosnia l'ho conosciuta tramite una ragazza di appunto dei Regni Cristi di Padova che io già avevo conosciuto a Međugorje in un viaggio con la mia famiglia. E praticamente aveva condiviso su Facebook una locandina perché appunto avevo visto che c'era questa possibilità di andare in missione in Bosnia e da lì ho iniziato a chiedere informazioni e nella locandina c'era scritto poco in realtà e c'era scritto appunto che si partiva per una settimana, che c'era la missione, però poi di per sé non sapevo cosa sarei andata a fare. E quindi era già un anno in che io comunque andavo a fare l'università, facevo pallavolo e ogni capodanno lo passavo comunque in palestra tra tornei o altro, insomma, sempre legato allo sport. E quell'anno avevo deciso di fare qualcosa di diverso, cioè sentivo di voler fare un'esperienza diversa, non necessariamente una missione, però è quello che forse evidentemente Dio aveva pensato comunque che si avvicinava di più a quello di cui avevo bisogno e che volevo fare in quel momento. E quindi tra un po' la titubanza e anche forse i dubbi, perché effettivamente non conoscevo nessuno che andasse, a parte questa ragazza che però organizzava e che non avevo più rivisto, e tra tante titubanze e dubbi anche di quello che sarei andata a fare, alla fine ho detto mi lancio, mi butto ed effettivamente mi sono buttata bene, diciamo, perché poi alla fine mi è piaciuta tanto e ho fatto lì a Međugorje un incontro forte con Dio e che mi sono portata poi a casa e da cui poi è iniziato tutto il mio percorso, il mio cammino, che ancora adesso continua, insomma, di fede, di vita e di missione anche in un certo senso.
0: È molto interessante adesso che parli di questa esperienza forte iniziale nella prima missione, un'esperienza forte di fede, di incontro col Signore. Ci puoi raccontare un po' di più com'è stato questo incontro?
1: Allora, diciamo che già da subito io avevo sentito qualcosa di pacifico, sia secondo me per Međugorje, questo lo dico da dopo, ho scoperto che era Međugorje, ma anche perché mi ero trovata in mezzo a persone che mi avevano accolta, persone comunque molto simili a me, anche con dei valori simili ai miei, nonostante comunque in quel momento non avessi tutta questa vicinanza alla fede. E appunto ho trovato in questo contesto, anche poi tornando a casa, degli amici veri e propri, quindi è da lì poi che ho detto, anche nel mio cammino, riesco a definire che lì c'è stato Dio, è passato Dio nella mia vita. E invece proprio se devo dire un momento specifico, è stato durante una adorazione alla comunità Cenacolo, che è la comunità che ha fondato Madre Elvira a Saluzzo qua in Italia, che però adesso appunto ha varie sedi in tutto il mondo, anche a Međugorje, e noi avevano invitato ad una adorazione serale, barra notturna, serale più che altro, con i ragazzi della comunità Cenacolo, e poi hanno fatto anche una testimonianza loro stessi, e io in quell'adorazione ho sperimentato Dio, appunto, e penso sì, che sia stato in quel momento, e poi le persone che avevo attorno in quel momento.
0: E Rebecca, tu che sei andata già 5 volte a questa missione, raccontaci questa struttura che ha, che alcuni giorni si dedicano all'aiuto al prossimo e poi altri giorni all'esperienza spirituale. Raccontaci con più dettaglio questo.
1: Sì, allora la missione in totale dura 6 giorni, di cui il primo e l'ultimo di viaggio, e poi ci sono appunto in mezzo, sono 4 giorni suddivisi appunto tra una parte pratica di missione, che sono i primi 2 giorni, in cui si portano i pacchi piuttosto che di alimentari, perché facciamo una raccolta alimentare prima, si portano appunto questi pacchi alle famiglie bisognose, si va a trovarli. Oppure nei centri diurni per anziani, piuttosto che gli ospedali psichiatrici, quindi dove si mette mano concreta ai bisogni anche, si sta veramente vicini concretamente alle persone che si vanno a incontrare, e poi una parte spirituale, appunto anche perché si è a Međugorje, quindi diciamo un luogo veramente di pace e di spiritualità molto forte, e sono giorni in cui si condivide anche questa fede con le persone che ci accompagnano, con tutti anche i pellegrini di tutto il mondo che magari sono lì. Sono momenti di veramente condivisione e secondo me di grande scoperta interiore, spirituale e anche con gli altri, con le altre persone. E, sì, ci sono i monti, tipo il Monte Križevac, il Pobrdo, e poi ci sono momenti anche strutturati e pensati proprio per con le altre comunità, quindi proprio di condivisione anche con le altre comunità, tipo la comunità Cenacolo, o mi viene in mente la comunità della Casa Madre, che sono tutte comunità attorno a Međugorje con cui noi appunto viviamo dei momenti molto belli.
0: Bene, e poi per quello che capisco, questa missione l'ha fatta in una data molto concreta, sempre la stessa, è una missione di Capodanno.
1: Sì?
0: Allora, questo cosa vuol dire per un giovane che Capodanno è uguale alla festa con i suoi amici? Com'è questo processo di decidere di fare un Capodanno molto diverso? E poi anche raccontaci come celebrate il Capodanno durante la missione.
1: Sì, allora, diciamo che quello che a me ha spinto a partecipare, la prima volta è stato fare un Capodanno diverso. Quindi io dico, un giovane che vuole passare un Capodanno diverso, secondo me in missione lo passi, ma lo passi anche però non in maniera come magari si può pensare, ah, si va a Međugorje, quindi è tutta preghiera la notte di Capodanno, si prega tutta la notte. E non è così, nel senso che verrà spontaneo anche pregare magari durante la serata di Capodanno, però normalmente si festeggia, se si festeggia come dei giovani festeggiano, con un bel gruppo che si è formato. Quest'anno mi hanno raccontato, io non ci sono stata, però mi hanno raccontato che addirittura un ragazzo si è messo a fare veramente il DJ, ha creato tutta la serata, è stata proprio una serata di Capodanno vera e propria. E poi la cosa bella è che dopo questo momento di festa vera e propria, dove appunto si è anche festeggiato giustamente il nuovo anno, anche gli anni precedenti cui sono andata io, fino a tarda notte, a un certo punto c'è questa, diciamo, tradizione che proprio perché siamo a Međugorje, alle 3 di notte ci si riunisce con chi vuole, molto liberamente, si va alla Croce Blu a pregare il rosario, perché sarebbe poi già il primo giorno dell'anno, affidare tutto l'anno e tutte le intenzioni ai piedi di Maria, alla Croce Blu,
0: Ok.
1: ai piedi di Maria.
0: Ah,
1: Quindi
0: bello, bello. E poi parlaci sui viaggi, come sono i viaggi? Cioè, aiutaci a immaginare più o meno quanti ragazzi sono, come viaggiano l'andata e il ritorno, come arrivano,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: allora, ogni missione ci sono ragazzi da tutta Italia e ultimamente anche da fuori Italia, dalla Spagna, dal Messico, Colombia. Magari sono persone che hanno conosciuto tramite persone di Padova o comunque delle sezioni di Lituania.

0: Italia, di The Regnum Christi, però si sono espanse, diciamo. Quindi ci siamo arrivati anche a 90 persone quest'anno, quasi 100 persone che sono partiti tutti quanti da Padova. E ci siamo, come punto di ritrovo è stato scelto Padova perché appunto da qui dove tutta la parte logistica è partita e appunto si parte con un pullman e diversi pulmini e si arriva poi facendo un tragitto lungo di 13 ore massimo, però anche meno, insomma dipende poi dall'autostrada, dai tempi anche dell'autista che abbiamo, eccetera, eccetera. E si arriva poi tutti insieme, chi prima, chi dopo, anche perché i pulmini ci mettono meno, però insomma indicativamente, poi il giorno successivo direttamente e si inizia poi la missione vera e propria. Sì.
1: Bene, e poi come si arriva alla fine di questa missione a casa? Arrivate morti, morte? Come si arriva?
0: E allora, è una missione tanto bella quanto comunque ovviamente un capodanno diverso, no? In missione, già solo la parola ti fa pensare a qualcosa di anche metterti molto in gioco anche a livello fisico, cioè fisico e personale anche. E quindi sì, si torna a livello emotivo e fisico, secondo me, stanchi, però con una pienezza che vale tutta la pena di essere vissuta questa missione in questo modo, anche se magari a volte un po' sacrificato, si fanno piccoli sacrifici, magari la sveglia presto alcuni giorni, piuttosto che andare a dormire un po' più tardi la sera, anche per giocare, perché molto spesso magari ci sono molti momenti di svago in cui coscientemente o meno coscientemente si decide di stare fino a notte fonda e poi il giorno dopo la sveglia è presto comunque, quindi
1: Sì,
0: a tuo rischio e pericolo, però nessuno è tornato a casa triste, ecco, questo garantito. Sì.
1: bene. E poi tu, Rebecca, che vuoi molto bene alla Madonna, cosa tu ne pensi che lei fa con i giovani, nel cuore dei giovani, in questa esperienza di aiuto al prossimo, ma anche di preghiera, di andare a questi due mondi? Secondo te, cosa fa la Madonna nei cuori dei giovani?
0: Io penso che non si possa dire nel concreto perché secondo me sempre fa qualcosa, però ogni persona lo tocca il cuore in maniera diversa. Alla base di tutto, nella mia esperienza anche, io veramente sento tanta pace quando sono lì e mi sento molto amata, è come se la sentissi molto vicina. Avevo sentito dire che Medjugorje fosse un luogo di pace e in cui la presenza della Madonna si sentisse molto e io ho in mente alcuni momenti in cui l'ho sentita molto vicina e in cui ho sentito tanta pace. Quindi penso che ai giovani, come a tutti i pellegrini, però in particolare modo forse ai giovani, anche ai giovani d'oggi che hanno una vita molto frenetica, molto piena di cose da fare, così. La Madonna penso che tocca il cuore con la pace, nella pace, dona pace.
1: Bello, bello.
0: Penso.
1: Sì, e poi anche ascoltate una testimonianza di una persona che è stata guarita di un modo particolare. Ti ricordi? Ci puoi raccontare un po' penso che si chiama Silvia.
0: Sì, spesso a Medjugorje, appunto, anche perché è un luogo in cui ci sono molti pellegrini, molte conversioni e a volte anche proprio miracoli, oltre che del cuore, anche fisici, diciamo. E a volte capita che anzi, ogni volta c'è sempre una testimonianza di una persona o della comunità Cenacolo oppure una coppia, magari che è venuta, tipo l'anno scorso una coppia anche ha testimoniato la loro storia, che è nata a Medjugorje. E quest'anno abbiamo avuto la gioia di sentire la storia di Silvia, che è una ragazza che ci ha raccontato appunto il suo miracolo alla fine e lei sempre precisa. Non è stato solo un miracolo fisico, ma è stato quello che poi effettivamente è iniziato nel mio cuore, cioè da quello è poi iniziato il miracolo e la trasformazione del mio cuore. Quindi sì, quest'anno hanno sentito, io l'avevo sentita qualche anno fa, sempre Silvia, che aveva appunto parlato di questa sua storia. Sì.
1: Bello. E tu cosa diresti a ragazzi che sanno di questa missione, ma che hanno molta paura di dire di sì per andare a questa missione di Capodanno? Che consigli?

0: lì dai, a questi
1: Ma forse quello che ho dato a me a suo tempo, che a un certo punto ho detto: non so cosa c'è, sento che dentro di me è una cosa che può piacermi e che soprattutto

0: esperienza, si chiude la porta a un possibile conoscimento del mondo diversa e anche di te stesso e di questa missione anche in sé.
1: Bello, Rebecca, allora niente, ti ringraziamo tanto per chiudere questa piccola intervista. Ti chiedo di fare un commento molto semplice e breve su questo passaggio del Vangelo, no? Quando ci sono alle nozze di Cana, che Maria osserva che c'è un problema lì di logistico e che poi gli dice ai servitori, allora fate quello che il mio figlio vi dirà. Cosa ne pensi su questo versetto, questa frase, indicazione di Maria, collegandola con l'esperienza della missione?
0: Sì, che spesso io penso che questo versetto, cioè, parla molto chiaramente della fiducia che intanto Maria ha verso suo figlio e che chiama anche noi ad avere, che ce lo dice proprio, ci dice fidatevi di quello che mio figlio vi dirà, perché lui sa qual è la vostra felicità e lui sa qual è il bene fino in fondo e pieno per te.
1: Benissimo, Rebecca. Allora, niente, tante grazie. Ci vediamo.
0: Grazie, padre Arturo.

0: Carissimi amici di Maria Vision, siamo in prossimità di questo anno santo, Giubileo della Misericordia del Signore, detto da Papa Francesco, e vogliamo noi qui a Loreto sentire la voce del nostro arcivescovo, prelato di Loreto, sull'anno santo, facendogli alcune domande sulle caratteristiche, come si svilupperà questo anno santo, questo anno della misericordia. La prima domanda è più specifica sulle caratteristiche anche storiche del Giubileo della Misericordia, quando appunto sono iniziati, in che modo, insomma, e che caratteristica ha di specifico.
1: Se vogliamo partire proprio dall'inizio, dobbiamo fare riferimento all'Antico Testamento, perché nella legge di Mosè è compreso un periodo, che un anno che giunge ogni 50 anni, proprio chiamato di Giubileo. Il nome viene dal corno che veniva usato per suonare e dare l'avviso a tutti dell'inizio di questo tempo di particolare dedicazione a Dio, un anno in cui non si facevano lavori, in cui non si seminava, in cui si viveva del raccolto passato, ma soprattutto un anno in cui i debiti venivano rimessi e gli schiavi venivano liberati. Nel 1300 Papa Bonifacio VIII, un Papa che certamente non era simpatico a Dante Alighieri, però un Papa che ha avuto grandi meriti nella Chiesa, ha voluto riprendere questa tradizione, forse rifacendosi anche a una tradizione più antica di cui però non abbiamo traccia, perlomeno nessuna traccia documentale, e ha indetto un anno in cui, visitando la tomba dei santi Pietro e Paolo, quindi visitando la sede di Roma, si poteva ottenere l'indulgenza plenaria, quindi le persone che avevano ricevuto l'assoluzione del sacramento della riconciliazione, ma che nello stesso tempo ancora dovevano in qualche modo pagare qualche pena per quello che avevano fatto, venivano completamente perdonati. È stata una proclamazione che, nonostante fossimo in tempi così lontani, ha avuto un effetto molto grande. Lo stesso Dante Alighieri ne parla e ricorda come i pellegrini confluivano verso San Pietro, ricorda che attraversavano il ponte del Tevere per arrivare fino a là. Ora, questa tradizione, stabilita da Bonifacio VIII, doveva ripetersi ogni 100 anni. Poi un papa seguente, prima dei 50 anni di distanza, ha detto no, lo facciamo ogni 50 anni. Poi addirittura c'è stato un papa che ha detto ma no, facciamo ogni 33 anni, rifacendosi un po' alla vita del Signore. E finalmente qualcuno ha stabilito il ritmo dei 25. Nella mia vita io posso ricordare nel 1900,

0: 150, il grande giubileo che Pio XII chiamò del grande ritorno, perché il mondo stava uscendo dal trauma della guerra mondiale. E allora ecco, c'è questo momento. Tra l'altro è stato il primo giubileo celebrato con un turismo di massa, perché già la gente cominciava a muoversi, e anche sotto gli occhi di un'attenzione mondiale attraverso i mezzi di comunicazione che si stavano sviluppando. Ricordiamo il giubileo del 1975, Paolo VI già con l'avvio del post-concilio, e infine il grande giubileo del passaggio del millennio celebrato da San Giovanni Paolo II. A questi giubilei si sono aggiunti alcuni giubilei straordinari. Pio XI nel 1933 volle un anno, diciamo, centenario per la redenzione, 33 ancora una volta gli anni della vita del Signore, e questo stesso giubileo straordinario è stato ripetuto da Giovanni Paolo II nel 1983, con lo stesso riferimento a 1950 anni, eccetera, ecco così, quindi.
1: La seconda domanda che rivolgiamo a Sua Eccellenza è sulle contenute specifiche di questo Giubileo della Misericordia, magari anche le differenze rispetto ad altri giubilei passati.
0: Prendendoci un po' di sorpresa, sì, Papa Francesco ha lanciato questa idea, una proposta che ha fatto, ma naturalmente quando i papi fanno una proposta diventa immediatamente qualcosa di effettivo, una proposta di un giubileo straordinario. Direi non ce l'aspettavamo, ma quando si è parlato di un giubileo straordinario non ha sorpreso nessuno che il Papa sottolineasse l'aspetto della misericordia, perché è un po' il tema ricorrente del suo magistero, la misericordia di Dio che chiama, che abbraccia, che aspetta o ci viene incontro. Ecco quindi che il Papa ha voluto dare questa linea di azione. Il giubileo che io vi propongo, che celebreremo insieme, è qualche cosa che vuole richiamare tutti a questo concetto di fondo: Dio non è un giudice cattivo, ma è un padre buono. Dio ci sta aspettando. Tu che sei lì e stai ancora a chiederti se sì o se no puoi tornare alla Chiesa, ecco, sappi che Dio Padre ti sta aspettando. È un po' come il padre misericordioso della parabola che guarda e poi va incontro. Quindi ecco, è un appello fatto dal Papa perché tutti possano sentire la grande misericordia del Signore. E lui subito ha dato alcuni segni che rendessero questo richiamo alla misericordia del Signore più evidente. Qualcuno ha commentato in maniera un po' strana, per esempio il fatto che lui ha detto: io do a tutti i sacerdoti la facoltà immediata di assolvere anche nel peccato di aborto. Che cosa vuol dire questo? Qualcuno ha detto: ah, adesso si può perdonare anche l'aborto. Ma dico, l'aborto, come tutti i peccati, ha sempre potuto essere perdonato purché ci fossero le condizioni spirituali. Il fatto è che, essendo l'aborto un delitto e un peccato commesso contro chi non può difendersi, la Chiesa è intervenuta, e questo intervento rimane tale per dire: quello che nessuno difende, addirittura quello che viene distrutto da chi l'ha chiamato alla vita, bene, lo difendo io. Per cui tu che ti macchi di questo peccato non puoi ricevere immediatamente la soluzione, ma devi soltanto fare riferimento al vescovo della tua diocesi o qualcuno che il vescovo incarica. Naturalmente questo è per far capire la serietà della cosa, però c'è anche da dire, come il Papa stesso diceva a noi vescovi: ma voi capite, quando una persona arriva finalmente a capire quello che ha fatto, si rivolge a un sacerdote, sentirsi dire: guarda che devi andare da un altro, E lui ha detto con molta spontaneità: e quando la rivediamo? Certo. Ecco. E allora ecco, invece c'è questo invito a dire: guarda, chiunque ti può assolvere, per cui non avere paura. Ecco, questo tuo peso che porti nella coscienza lo puoi in qualche modo scaricare proprio nel cuore del Signore. E questo vale un po' per tutti quanti, perché quando parliamo di Giubileo della Misericordia dobbiamo pensare alla doppia dimensione della nostra vita cristiana. Innanzitutto, io come peccatore devo dire: io ho bisogno di questa misericordia, quindi devo approfittare dell'occasione che il Signore mi dà. Ma questo non basta, perché noi non siamo soltanto cristiani per noi stessi. Io devo anche guardarmi attorno, ricordarmi che sono missionario e apostolo, e quindi capire se qualcuno tra le persone che mi sono vicine, o quelle che incontro, o quelle che posso incontrare o vedere, entrare in contatto con, bene, ecco, tutto questo mi dice: posso io fare qualche cosa? Posso essere io la voce anche del Padre che dice: vieni che ti aspetto. Ecco, quindi una missione che dobbiamo sentire tutti, strumenti anche noi della misericordia del Padre, perché più persone possibile siano incoraggiate a incontrare questo dono che il Giubileo ci porta.
1: La terza domanda che rivolgiamo a Sua Eccellenza, e vogliamo sapere un po' come si sviluppa il discorso sulla Porta Santa, perché il Papa Francesco ha dato una novità sull'apertura della Porta Santa in questo nuovo Giubileo della Misericordia.
0: L'elemento più originale che il Papa ha voluto dare a questo Giubileo non è tanto il nome Giubileo straordinario della misericordia, perché anche se nessuno ha avuto questo nome specifico, tutti i giubilei in fondo sono stati fatti proprio per portarci a contatto con la misericordia di Dio. Ma lui ha voluto che questa misericordia diventasse un segno visibile e tangibile non soltanto a Roma, ma dappertutto. Tradizionalmente, per il Giubileo, nelle quattro basiliche romane di San Pietro, San Giovanni Laterano, San Paolo e Santa Maria Maggiore, si apre la Porta Santa, che normalmente rimane chiusa, è murata. Si apre in modo che il passaggio attraverso la Porta Santa sia il segno dell'ottenimento della indulgenza plenaria. Questa volta il Papa dice: io voglio che in tutte le cattedrali sia aperta, per cui non è difficile compiere questo gesto, perché non abbiamo bisogno di andare a Roma. Ogni cattedrale, e aggiunge il Papa, anche i grandi santuari, perché i santuari sono sempre stati un punto di riferimento per tutti quanti, è un luogo in cui più facilmente che altrove si va ad accedere alla misericordia del Signore nel sacramento della riconciliazione, e poi si va a vivere l'Eucaristia. Quindi ci sentiamo in qualche modo accompagnati, che sia dal santo che viene ricordato, oppure, come nel nostro caso, dalla Vergine Maria. Evidentemente quindi la Basilica di Loreto aprirà la Porta Santa, e per una doppia ragione: perché Loreto è cattedrale, la Basilica di Loreto è cattedrale della prelatura di Loreto, ma poi perché è questo grande santuario internazionale, santuario pontificio, il santuario dedicato alla Madonna, che ha una proiezione internazionale più grande di ogni altro. E quindi noi apriremo la Porta Santa, che sarà poi la porta di sinistra dell'ingresso, in modo che i pellegrini possano accedere e compiere questo gesto che il Papa vuole che sia preceduto non solo da una purificazione spirituale attraverso il sacramento della riconciliazione, ma vuole che ci sia anche un cammino. Lui dice: un pellegrinaggio vero e proprio, cioè almeno a piedi lo farete. E beh, noi direi in questo siamo privilegiati, perché già la stessa piazza della Madonna introduce, quindi ci fa sentire che stiamo entrando in un luogo sacro, e quindi potrà essere una maniera per concentrare la nostra attenzione e finalmente passare attraverso la Porta Santa, entrare nella Basilica, rinnovare le nostre promesse battesimali, avviarci con tanto amore filiale verso la casa di Maria, e attraverso Maria e attraverso l'esperienza del contatto con la parola del Signore accedere anche all'Eucaristia. Ecco, mi pare che la proposta di misericordia misericordia viene così in qualche modo resa esplicita e chiara, in modo che tutti quanti potremo vivere un'esperienza di amore verso il Signore, che sarà la nostra risposta all'amore di Dio, che ci ha già amati da prima e che adesso vuole farci sentire ancora di più il suo amore.
1: Ringraziamo Sua Eccellenza Arcivescovo Prelato di Loreto per l'intervista che ci ha concesso, ecco, per le parole preziose riguardo questo Giubileo della Misericordia, e facciamo quindi tesoro di quanto ci ha detto, perché possiamo vivere degnamente e più profondamente questo Giubileo stesso.
0: Ecco, sono io che vi ringrazio, Padre Aldo e Maria Vision, per questa possibilità di lanciare e integrare un messaggio che Papa Francesco vuole sia conosciuto da tutti. E credo che questa ansia pastorale del Papa riflette molto bene quella che è l'ansia di Dio per raggiungere il cuore di ciascuno di noi. E grazie quindi per questo strumento che possiamo utilizzare per toccare tante persone e far sentire a tutti che Dio ci ama. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: La fiaccolata per la vita non è una processione religiosa, nel senso non c'è preghiera, infatti si svolge tutta in silenzio.
1: Ci tengo a fare questa testimonianza perché la vita è importante, la vita siamo noi, la vita è tutto ciò che inizia anche con un semplice pum, pum di un cuoricino.
0: Non è proselitismo di alcun genere, non è propaganda politica, né è una parata di rappresentanza di gruppi e associazioni, tanto è che non c'è nessun simbolo di nessun genere, se non una fiaccola che si riceve, si prende in mano.
1: Nessuno è solo, c'è chi vuole aiutarvi, c'è chi è pronto ad aiutarvi, c'è chi sa come aiutarvi. Dovete avere solamente coraggio e forza e credere che la vita la puoi cambiare tu, in prima persona.
0: La fiaccolata per la vita è una mobilitazione generale delle coscienze, questo è l'obiettivo, è riaccendere le coscienze sulla vita nascente, perché ogni bambino concepito e non ancora nato venga alla luce e veda la luce.
1: Allora, io ho avuto il mio primo figlio voluto, cercato con un compagno. Dopodiché mi sono resa conto che purtroppo la persona accanto a me non era forse un papà giusto. Però vuoi il caso, vuoi Dio, sono rimasta incinta. Non nego che ho avuto tante paure, e purtroppo con il mio compagno abbiamo deciso di fare un aborto. Non so come mai, un giorno, esattamente il giorno prima, la sera, ho sentito una voce e mi ricordavo di quel bip bip bip bip del cuoricino del mio bimbo che avevo sentito il giorno prima alla visita. E anche ho guardato il mio compagno e gli ho detto: ma sei sicuro? Ma lui è vivo, io ho sentito il suo cuoricino. Ma niente, non lo feci cambiare idea. Il giorno dopo andai all'ospedale e anche lì vuoi il destino, vuoi Dio. Fatto sta che non sono entrata all'orario che dovevo. E a un certo punto, quando il dottore mi ha chiamato, lui, il mio compagno, mi disse: ma sai che ha ragione, è vero, tanta gente cerca di rimanere incinta ma non ci rimane. Questo vuol dire che Dio, se ce l'ha dato l'altro, ci ritiene validi. Beh, ci sono riuscita, sono tornata a casa insieme al mio pancino e insieme a lui. Purtroppo però lui cambiò di nuovo idea, così è stato un periodo di lo tengo, non lo tengo, lo fai l'aborto, non lo faccio, finché una voce mi ha detto: ehi, tu sei mamma, ce la puoi fare. Ebbene sì, mi sono gonfiata, l'ho guardato dritto negli occhi e ho detto: senti, lui c'è, è vivo, è mio figlio, con o senza di te io vado avanti. Adesso ha quasi quattro anni, e tra l'altro è nato anche un altro fratellino. Chi mi ha dato tutta sta forza? La volontà, il fatto che sono mamma, il fatto che non ce lo neghiamo, siamo nel 2018, perciò nel momento in cui tu scopri di essere incinta, non avere paura, non sei solo, ricordatelo. Nella vita ci sono tante persone che sono vicine a te, che aspettano solamente che la chiami. Beh, un aiuto principale che ho avuto io è stato la SOS Aiuta la Vita. Ci tengo a dirla perché è un'associazione che, oltre ad aver aiutato me, ha aiutato tante altre persone, e io a mia volta aiuto altre e ho aiutato già tante mamme. Come potresti essere anche tu? Perciò non avere paura, credi in te stesso innanzitutto e anche in Dio. Non nego che ho cercato anche di togliermi la vita quando ho saputo di rimanere incinta. Però quando mi sono messa sopra quel muretto, qualcuno mi ha tenuto. Sapete quella sensazione che ti tiene qualcosa qua? Perciò abbiate fiducia, anche nella Chiesa, perché anche la Chiesa a sua volta vi può aiutare, oltre che questa associazione. Ma ce ne sono tante, tante, tante altre. Abbiate solo fiducia. tengo a dirvi anche un'altra cosa, il perché anche del silenzio di questa fiaccolata, perché non è importante se sei bianco, giallo, rosso, sei tu. E tu come persona non hai il diritto di decidere della vita degli altri. E nel momento in cui nella tua pancia c'è qualcuno, non hai diritto di spegnere la sua luce, la sua vita. La vita siamo noi, tutti abbiamo il diritto di vivere. Anche quelli che, come il tuo bambino nella tua pancia, non può parlare, ma ti sta dicendo: lasciami vivere come stai vivendo anche tu.

Mi chiamo Francesco e ho 27 anni, sono nato in una città a Napoli, sono l'ultimo dei figli, ho una sorella e tre fratelli prima di me. Sono nato in una famiglia con tanta luce, alla fine mia mamma ha già tanti insegnamenti da piccolo. Oggi faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno, mi trovo in comunità perché mi drogavo, facevo uso di sostanze e quindi a un certo punto mia mamma e mio padre hanno detto: guarda, devi trovare la tua strada. E così grazie a mia mamma sono entrato in questa comunità e proprio ho capito anche in comunità che ero tanto tossico prima delle sostanze. La prima droga l'ho incontrato già in casa mia, nella mia famiglia, da 6-7 anni quando avevo, e non è stata la sostanza, è stata proprio la prima droga, la bugia, è stata la falsità, è stato scappare da quello che ero, è stato non accettare a volte tante situazioni in casa, come non so, a volte mio padre veniva dal lavoro e l'unica cosa che si pensava in casa era solo i soldi, no? Era solo il denaro. A volte io magari ero un bambino e volevo giocare, magari lui era stanco, no? Non riuscivo a capirlo. L'unica cosa che faceva mio padre era la televisione, si accendeva la televisione e si vedeva tutti i telegiornali del mondo, no? E tante volte non riuscivo ad accettare questa cosa dentro di me. Sono tante cose che mi hanno portato alla sostanza, come mio fratello. C'ho un fratello, il primo fratello è un fratello speciale oggi per me, ma è anticappato. Oggi lo chiamo questa parola speciale perché, ecco, mi sta aiutando ad amare di più, a fare di più il bene per gli altri, che è attorno a me, per la mia vita. Ma quando ero piccolo non era un dono, avere un fratello così era una ferita, era una vergogna, a volte mi creava dei dubbi, delle paranoie mentali, a volte tanti ostacoli, se dovevo portare una ragazza a casa, un amico, vivevo vergogna, quindi non ho saputo neanche comunicare questa alla mia famiglia di quello che veramente vivevo. E poi la sostanza è arrivata dopo, ma quando sono arrivata alla sostanza già ero marcio, già ero un ragazzo che alla fine ero già fragile. Quando me l'hanno messo davanti nei locali non ho saputo dir di no, poi alla fine iniziavo a seguire il mondo della moda, la macchina, la ragazza, il locale più importante. Alla fine erano solo per coprire dei vuoti della mia vita, era per coprire quella rabbia, quelle delusioni che vivevo dentro, no? E così quando me l'hanno messo non ho saputo ridino, non ho detto no, ho detto sì, ma sempre per ricevere qualcosa in più. E poi alla fine con il tempo la sostanza un po' mi ha consumato, no? Mi ha fatto fare tante cose che oggi se penso mi ha gestito proprio lei, no? Grazie poi a mia mamma, dopo tante lotte sono entrato in comunità e oggi sono felice di vivere in questa scuola di vita, dove all'inizio ho fatto tanta fatica, ma la fatica non è stata di staccarmi dalla sostanza in comunità, la fatica è stata di staccarmi da Facebook, di staccarmi da un frigo di casa, aprire e chiudere e mangiare quello che voglio, di staccarmi non so, da una televisione, dalla musica, di staccarmi, ecco, da un divano, di staccarmi da tantissime cose che alla fine pensavo che erano normali, ma quello anche era una cosa che ho fatto fatica in comunità poi a superare questa cosa, no? E tramite i fratelli, tramite la preghiera ho superato questo. E all'inizio non credevo, sono entrato in comunità e non credevo nella chiesa. E poi tramite la testimonianza proprio dei fratelli, perché ogni giorno al mattino presto alle 6 andavamo in cappella, si va ancora tutt'oggi a pregare. All'inizio dicevo: magari questi non stanno bene, no? Alle 6 del mattino dei ragazzi che pregano, pensavo magari questi si drogano ancora, magari non stanno bene. E poi in fondo ho visto che era la realtà, alla fine era
Una lotta ma andava superato con la preghiera, non potevo più scappare davanti a un computer, oppure scappare con la musica o scappare con tante cose che mi offriva il mondo prima o fuori, ma dovevo scappare nel dialogare, è quello che veramente vivevo. E oggi tramite i fratelli mi trovo in comunità, ma se anche mi trovo grazie a tante preghiere che ha fatto mia nonna, le persone fuori, mia mamma. È la cosa più importante che magari vi posso testimoniare, che è Gesù Eucaristia, la cosa che tanto mi ha donato nella mia vita, e penso che anche oggi tanto mi sta donando, no? Tante volte sono in ginocchio davanti a Gesù. Madre Elvira dice sempre, la nostra fondatrice, quando tu preghi e non ti accorgi ma cambi, e questa è la verità, perché tante volte sono in ginocchio, ma davanti a Gesù a volte non sono presente, no? Un rosario, 50 Ave Maria, non li vivo a volte proprio con il cuore, però sono sicuro e sono certo che anche solo a star in ginocchio e alla fine affidare solo un Ave Maria alla Madonna per tutto quello che ho vissuto, e sono sicuro che anche quello ti cambia con il tempo. E oggi, ecco, non so, testimoniare la mia vita davanti alle persone viene da quest'stare in ginocchio. Non so, dire la verità di quello che vivo viene da stare in ginocchio. A volte rimanere in silenzio quando qualcuno mi parla viene da quest'stare in ginocchio, no? Anche se tante volte non ci vedo senso. Allora oggi sono sicuro che sono certo che la cosa che mi cambierà e che mi cambia ogni giorno è questo: Gesù Eucaristia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, lluite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Lluite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Benvenuti ai miei ragazzi. Oggi dobbiamo parlare, adesso in questo momento, dobbiamo parlare di qualcosa di particolarmente misterioso, no? Manzoni già ci ha messo, ci ha parlato di un intrigo tenebroso, ci ha presentato questa monaca dal punto di vista come agisce, come si è arrabbiata con Agnese, quanto è intervenuta. Adesso perché Manzoni ci sta mettendo in questa situazione? Perché noi sappiamo che Manzoni. Lo scopo di Manzoni è di vedere come si realizza il male nel mondo, come avviene. È una predisposizione naturale o ci sono delle circostanze che lo favoriscono il male? E quanto e dov'è, qual è la responsabilità di ognuno di noi nell'accettare il male nella propria vita? Qual è la responsabilità dell'individuo? Quindi queste sono tutte domande che Manzoni si fa e abbiamo detto che il romanzo e i personaggi servono al Manzoni per spiegarsi e per dare anche per fare una ricerca su queste domande che a ognuno di noi premono. Allora abbiamo detto che incominci a parlare di questo insolito e misterioso. Come mai c'era qualcosa, questo qualcosa di insolito e misterioso in questa donna? Che cos'era? E quindi incomincia ad andare indietro nel tempo e ce la presenta prima ancora di nascere. Dice: era l'ultima della figlia del principe, era un gentiluomo milanese e la nostra infelice, dice Manzoni, sempre infelice, sventurata con aggettivi e con particolari, ancora era nel ventre di sua madre e già non si sapeva se doveva, cioè si sapeva solo che doveva essere o monaco se era maschio o monaca se era femmina, quindi già si era decisa la vocazione senza ancora consultare il neonato e il bambino che sarebbe stato. Quindi come mai questo? Perché a quel tempo vigeva la legge del maggiorascato. Che cos'era questa legge? Era una legge per cui le famiglie nobili davano tutto al primogenito, tutta l'eredità e il titolo solo al primogenito maschio. Gli altri, per forza di cose, per non dilapidare il patrimonio, dovevano diventare o monaci se erano maschi o monache se erano femmine. Quindi la nostra bambina, la nostra, quella nasce una femminuccia, è destinata a diventare monaca. E quindi le si fanno tutti i regali per questa finalità, bambole vestite da monache, santini di monache, e addirittura le si mette il nome di Gertrude. Nel Ferma e Lucia si chiamava Geltrude con la L, poi l'ha voluto rendere ancora più duro il suono, per far vedere la durezza della sorte di questa ragazza, di questa donna. E quindi la nostra Geltrude ha tutti i regali finalizzati alla monacazione. E ogni volta che le si dava una di queste bambole, di questi santini, diceva: hai visto quanto è bello? In modo che le potesse sembrare una cosa molto bella. E quando a un certo punto era abbastanza cicciottella, quando era piccola, dicevano che sarebbe stata una madre badessa vera e propria, bella cicciotta com'era. Quindi ogni frase, ogni cosa alludeva alla sua monacazione. E quando qualche volta era un po' arrogante, la sua indole era un po' arrogante e imperiosa, allora le dicevano: queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta e farai alto e basso. Quindi tutto, anche il concetto.

Di madre badessa, anche il concetto della prepotenza e dell'arroganza come se fosse una cosa normale, perché era ciò che dimostrava il potere. Qualche volta il padre la riprendeva perché aveva delle maniere troppo familiari o troppo libere e diceva: se vuoi diventare una persona che deve comandare, devi dominare te stessa e devi far vedere che sei la prima del monastero, perché il sangue si porta per tutto dove si va. E quindi questo fatto che il padre considera un onore di famiglia quella che doveva essere la madre badessa, e doveva portare la dignità della famiglia anche nel monastero. Quindi l'orgoglio, la superbia, tutto era improntato su questa. Anche la vocazione, purtroppo non c'era vocazione, erano già destinate a priori. E quindi a 6 anni poi la mettono in monastero, la mettono in questo monastero e, insieme alla badessa e ad alcune altre monache faccendiere, quelle che comandavano, decide di promuovere, loro accettano la proposta del principe di promuovere la sua monacazione, di fare in modo che si senta spinta a fare questo, a seguire questa vocazione. E quindi la circuiscono, le fanno tante cose che non fanno passare gli altri, a lei le fanno passare, la chiamano la signorina e quindi le danno tutte l'importanza che un bambino, figuriamoci come vive. E poi le altre suore come si comportavano, uno direbbe, no? E Manzoni dice: alcuni non si accorgevano proprio di quello che succedeva, altri badavano a loro da fare senza guardarsi intorno, altre se ne accorgevano e stavano zitte. Quindi Manzoni mette un po' in evidenza come anche la connivenza di persone che stanno vicino a situazioni gravi non parlano, non dicono niente, e noi sappiamo che il male si deve invece immediatamente denunciare, altrimenti se si copre, come aveva fatto Don Abbondio, che aveva nascosto, abbiamo visto che cosa provoca il male nascosto. Quindi continua Manzoni in questa visione realistica, anche in questa denuncia della connivenza. Stavano zitte anche se sapevano, se vedevano. Allora la ragazza, la bambina, cresceva piena di superbia, di arroganza e voleva essere oggetto di invidia, e quindi tutti la invidiavano perché a lei facevano fare delle cose e le altre no. Però quando mano a mano cresceva, vedeva che c'era un gruppetto di amiche che non se ne importava di questa sua superiorità e che parlavano tra di loro di feste, di balli, di fidanzati che dovevano sposarsi e compagnia. Allora la nostra Geltrude incomincia ad essere lei gelosa di queste, e poi va con loro, parla, le sente parlare, dice: ah, ma io pure mi posso sposare, non è che io, mio padre è più importante di voi, quindi metteva avanti le mani dicendo che era più importante di loro, ma in realtà aveva una forte invidia contro di loro, verso di loro, e perché temeva il padre. Si era fatto uno splendido ritiro, Manzoni anche questo non condivide, quello di farsi un angolo del pensiero in cui si metteva a pensare tutte quelle cose che aveva visto quando era piccola, bambini, maschietti, eccetera, quindi per pensare che lei pure si poteva fidanzare. Manzoni è molto restia a parlare di che cosa, allude senza andare nei particolari, proprio per evitare il pruriginoso, E quindi talvolta venivano pure i pensieri della religione, ma che razza di religione aveva questa povera bambina? Le era stata insegnata solo una religione basata solamente sulla superbia, sul potere, sull'orgoglio, e noi sappiamo che la religione Cristo ci ha insegnato il contrario: amatevi come io ho amato voi, che ho dato la vita per voi, lavatevi i piedi uno dell'altro, sono venuta a servire. Chi vuole essere il primo sia quello che più serva. Quindi è una religione completamente il contrario di quella che era stata insegnata alla povera Geltrude. E quindi era una larva di religione, perché era senza l'umiltà, perché il cuore
del cristianesimo è l'umiltà e il servizio. E quindi a un certo punto si confondevano questo senso che aveva del dovere e questi sensi di colpa, e quindi viveva questi anni in questo contrasto interno, l'invidia, la possibilità di superare le altre, quindi c'erano questi sentimenti così contrastanti che convivevano in lei. A un certo punto diventa di 12-13 anni e le suore faccendiere, quelle che l'avevano circuita, la spingono a fare la domanda per essere esaminata da un ecclesiastico per diventare suora effettiva. E lei, spinta, vediamo, non aveva una grande volontà, diciamo così, in quei momenti in cui si sentiva più portata e più circuita, per adattarsi alle richieste di queste monache che la circuivano, lei accetta di fare la domanda per essere fatto questo esame da un ecclesiastico. Ci voleva un anno, quindi nel frattempo, se tu cambi idea, dicevano le suore, puoi tranquillamente cambiare. Intanto, a questo punto c'era pure un'altra legge, che prima che andasse a facesse questo esame doveva stare un mese a casa per poter assaporare, tra virgolette, le gioie della vita normale, per vedere quello a cui lei rinunciava. E così, tra una cosa e un'altra, era passato quest'anno, era venuto il momento in cui lei sarebbe dovuta uscire dopo poco, e quindi era talmente agitata e talmente amareggiata perché non ne voleva sapere di diventare suora, che a un certo punto c'erano delle amichette, una in particolare molto più spinta, molto più sicura di sé, e lei si apre con questa compagna e dice che lei non vuole fare la monaca. Allora la compagna dice: vabbè, allora scriviamo una lettera a tuo padre e vediamo un po' se non capisce. Così si mettono in 4 o 5 ragazzine e scrivono questa lettera in cui Gertrude scrive che non vuole farsi, che non vuole, andare nella vita normale, nella vita normale di tutte le altre ragazze, senza vocazione, non si sente chiamata alla vocazione della monacazione. A un certo punto passano dei giorni e non arriva nessuna risposta. E dopo, un giorno, la madre badessa la manda a chiamare e le dice che il padre è molto arrabbiata con lei, ma non dice niente. La ragazza resta impietrita e a un certo punto si sta zitta e non risponde, quindi non domanda niente. Finalmente arriva il giorno che deve uscire, perché deve uscire un mese prima e poi fare appunto, deve stare un mese fuori e fare poi l'esame con l'ecclesiastico. A un certo punto arriva questo giorno e lei si era prefissata, dice: mi chiederanno, mi supplicheranno, mi prenderanno con le buone, mi forzeranno, io dirò sempre di no. E così, tutta tranquilla, va a casa, ma a casa non succede niente di quello che lei pensava. Il padre non le rivolge la parola, la madre non rivolge la parola, addirittura tutti i camerieri, la servitù, nessuno si rivolge a lei. E lei non sa che fare, vede che tra di loro hanno d'amore e d'accordo, e se lei chiede aiuto, anche con gli occhi, implora aiuto, loro le fanno capire tutti che dipende da lei, che se lo deve guadagnare. A un certo punto nessuno le parla, e quindi questa situazione di stranezza, la ragazzina era triste, infelice. A un certo punto vedono che però la ragazzina si calma, aveva 14 anni, era stata 8 anni in collegio, 6 anni, quindi 14 anni aveva, e vedono che la ragazzina è tranquilla, serena. Allora la tengono d'occhio, qui c'è qualcosa che cova sotto, e una cameriera la scopre che passa un bigliettino a un paggio. Infatti c'era nella servitù un paggio che aveva avuto pietà di questa ragazzina con cui nessuno parlava e l'aveva rivolto la parola, e così si erano scambiati delle piccole effusioni, e adesso Gertrude aveva scritto un foglietto, e questo foglietto va direttamente nelle mani del padre. Quindi a questo punto la ragazza si sente persa e il paggio viene schiaffeggiato e mandato via, ma fortemente schiaffeggiato, per fargli ricordare il dolore e quindi fargli dimenticare la bambinata, diciamo così, la ragazzata fatta. E la Gertrude viene messo nella soffitta in punizione insieme alla cameriera che l'aveva scoperto. Quindi da quel momento resta chiusa là dentro,
proprio con la cameriera che l'aveva scoperto. Quindi figuriamoci l'odio che aveva Geltrude verso questa cameriera, ma anche della cameriera verso Geltrude, perché era costretta a stare pure lei prigioniera nella soffitta insieme alla ragazza. E a tutti quelli che domandavano dove era Geltrude, dicevano che era incomodata, che non stava bene. In più, il padre aveva detto che avrebbe avuto una punizione, ma non aveva detto quale, una grande punizione. Quindi Geltrude, in questi giorni che stava là chiusa, pensa quale punizione, pensava alle punizioni, pensava alla faccia del padre, pensava a tutto, e ogni tanto gli veniva in testa il paggio, ma poi si ricordava la vergogna e allora cercava di cancellare questa immagine, che era l'unica immagine graziosa che le veniva in mente. E quindi pensa solamente: che cosa mi faranno? Forse mi manderanno al convento, ma non più come la signorina, ma con la vergogna del misfatto che ho fatto, perché le facevano sembrare che chissà che misfatto avesse fatto. E quindi stava ancora in più in apprensione, e a un certo punto incomincia, dopo 2, 3, 4 giorni di questa prigionia con questa donna che lei odiava, incominciano un rimorso per lo sbaglio fatto, poi una tenerezza verso il padre e verso una devozione verso questo padre che lei amava e che, da cui voleva essere amato. Poi si sentiva l'orgoglio che era stato amareggiato dalla carceriera, che ogni tanto gridava e poi ogni tanto la trattava bene e la faceva sentire ancora più a disagio, perché diciamo, per una benignità eccessiva che si vedeva che era ipocrita e finta. E quindi aveva il desiderio di sovrastare questa donna che faceva il bello e il cattivo tempo con lei, di fargliela pagare. E quindi una mattina, dice Manzoni, stuccata e invelenita all'eccesso per quei dispetti, per la rabbia e per il bisogno di vedere altri visi, le venne una gioia improvvisa. Poteva riconquistare l'amore del padre, poteva riconquistare, ringraziarsi il padre. Quindi le viene una confusione, un pentimento per quello che aveva fatto, e un desiderio di espiare questa vergogna che aveva fatto, questa cosa vergognosa che aveva fatto, e quindi scrive di getto al padre una lettera piena di entusiasmo, di abbattimento, di afflizione, di speranza, e implora il perdono e dice pronta a tutto ciò che piacesse al padre. E quindi vediamo che purtroppo lei è pronta, pur di essere liberata da questo. Vediamo come Manzoni ci sta facendo vedere che Geltrude è una vittima, è circuita, deve combattere con una volontà che la vuole plagiare, che vuole far fare quello che dice lui, quindi che la tiene sotto torchio anche a livello psicologico. E dice Manzoni: c'è un momento nella vita dei ragazzi, nell'adolescente, un momento in cui si può ottenere tutto ciò che abbia parvenza di bene e di sacrificio. E purtroppo la persona adulta si accorge di quando è questo momento. E questo era il momento che prende a volo il padre, che Manzoni non chiama mai il padre, lo chiama sempre principe, perché non è degno di essere chiamato padre. In realtà si è comportato solamente come un carceriere, come un aguzzino, diciamo così. E quindi si incontra il padre con Geltrude, che ha scritto questa lettera chiedendo perdono, e lei chiede perdono vedendo il padre, e il padre dice bisogna meritarlo il perdono. E quindi parla a lungo del suo sbaglio, di tutto quello che aveva fatto, e che questo fatto che lei al primo paggio che aveva conosciuto aveva dato importanza e se aveva avuto delle piccole effusioni, doveva dimostrare alla ragazza che lei era troppo debole, fragile, quindi che nel mondo sarebbe stato persa, e quindi era meglio che fosse stata al riparo in un convento. E quindi quando il padre dice così, la vita è piena di pericoli, e quindi meglio che stai. E lei dice sì. Dice: ah sì, dice Geltrude. E il padre dice: oh, benissimo, sono contenta che hai deciso di entrare nel monastero. Vediamo questo sì che lei diceva. Il padre diceva: puoi scampare, non vedi quanto è difficile la vita, come puoi cadere? E lei dice sì, ah sì.
e il padre la prende per una risposta affermativa, per il consenso alla monacazione. Chiama immediatamente il principino, la moglie, tutti, venite, venite Geltrude, Geltrude è la consolazione della famiglia, e quindi poi si mette a dire le distinzioni che avrebbe avuto nel monastero, nel paese l'avrebbero chiamato la principessa, e voleva andare subito, andiamo subito al monastero a dire che vuoi fare suora. Geltrude resta interdetta, c'è uno sguardo smarrito, il padre la guarda, dice vabbè, non ci vuoi andare subito, vogliamo andare domani? E Geltrude dice sì sì, andiamo domani, per rimandare, ma era un rimandare. E quindi va addirittura, poi corre in persona, dice vabbè andiamo domani, adesso vado in persona a chiamare l'ecclesiastico, il vicario che doveva interrogare la ragazza per vedere se era fatta per farsi suora, se era una vocazione vera e propria. E quindi tutta la servitù si inchina a lei, ridiscende, tutti sono invitati, tutti i parenti più prossimi, la chiamano tutti la sposina, e si deve sentire pure questo nomignolo che appunto ancora con più rabbia la doveva vivere. Il padre poi la alletta con l'orgoglio, sottolineando come era stata brava, come se era, non era impacciata per niente a stare con tutta la gente e che faceva la prima figura, e quindi avrebbe sostenuto il decoro della famiglia in maniera brillante. Quindi Geltrude resta interdetta, tutte queste cose che sono avvenute così senza che lei avesse detto niente in realtà. E quindi dispettita e contristata, e nello stesso tempo è gonfiata da tutti i complimenti che hanno fatto tutti, quanto era carina, il padre poi che aveva detto che non era stata per niente impicciata, insomma era piena come al solito di sentimenti contrastanti. A questo punto, per fare qualcosa che facesse vedere che aveva una volontà, dice al padre che la cameriera con cui era stata in soffitta l'aveva trattata male e quindi non la voleva più. Il padre immediatamente dice sì sì, figurati, se si è comportata male con te subito cambiamo, e fa andare insieme a Geltrude la balia del principino, così che la povera Geltrude il giorno prima di andare al monastero deve dormire, deve stare, deve essere vestita, pettinata eccetera dalla balia del principino, quindi parla del principino, di quando era piccolo, di com'era irruento, e la povera ragazza si deve sentire pure tutte le cerimonie, tutte le storie del fratello per colpa del quale si stava per diventare monaca, e quindi è sempre più e si addormenta con tutte queste chiacchiere della balia del principino.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La mattina dopo si sveglia, la balia del principino la sveglia così di soprassalto, su Geltrude, che il principe è già pronto, il principino è già pronto che scalpita. E le preparano una chicchera di cioccolato, che era il modo per far vedere che era diventata grande e matura, e il padre le ricorda che al monastero deve avere dignità e disinvoltura, un fare sciolto, senza sembrare imboccata. Guardiamo come il padre sapeva che l'aveva imboccata, perché deve restare segreto tutto quello che è successo, tutta quella relazione che ha avuto col paggio. Quindi pensiamo un po' a questa povera fanciulla, come si sentiva vergognosa e svergognata da quella situazione che aveva vissuto di piccoli approcci col paggio. E quindi deve sempre il padre diceva, devi essere manierosa e modesta, perché sopra te nessun altro ci sarà, non ci sarà nessuno. Quindi arrivano finalmente al convento, e la ragazza, sempre più interdetta, sta facendo una trafila di cui non si rende neanche lei conto. Arrivano all'entrata del monastero, a Geltrude si stringe il cuore, vede tutti gli occhi di queste persone, tutte le

monache messe in fila perché l'aspettavano, la badessa in fondo, con tutte le bambine, le sue compagne, le ragazzine che stavano per sotto. E quindi a un certo punto lei arriva, la madre badessa domanda a Geltrude perché sei venuta, perché era questa la prassi, e lei

ci sei cascata la brava. E quindi a un certo punto stava quasi per... Sono venuta qui, poi a un certo punto gli occhi si fermano su quelli del padre, in cui vede proprio un qualcosa di... Lo vede così agitato, il principe che a un certo punto temeva, poteva temere qualcosa, poteva... E vede un'inquietudine cupa, un'impazienza minaccevole negli occhi del padre, e quindi dice, sono venuta per essere ammessa in questo monastero dove sono cresciuta. La superiora, tutta contenta, dice, sì, non ti preoccupare, adesso faremo le votazioni, però certamente non ci sarà quasi nessuna difficoltà. Poi però la prassi era che doveva chiamare il padre, e quindi chiama la superiore, chiama il padre, chiama il principe e dice, se per caso avesse fatto forza, avesse forzato la volontà della figlia, sarebbe potuto incorrere nella scomunica. Il principe dice, ma lei non può dubitare, e quindi c'è in questo non può dubitare, che lo dice con un tono imperioso, con anche di comando minaccioso, e quindi la superiore dice, no, ma è la prassi, ho dovuto fare così, e il principe dice, sì, è normale, è giusto che sia così, e quindi se ne vanno tranquilli, ognuno, Gertrude torna a casa, e tutta spaventata, indispettita, e prometteva a se stessa che sarebbe stata più destra e più forte nella prossima occasione. Quindi intanto arrivano a casa, si deve spogliare, si devono mettere abiti, arrivano altri parenti, e quindi tutti la circuiscono, e tra queste una signora in particolare la circuisce. Poi il padre le chiede chi voleva per madrina, per la monacazione ci voleva una madrina. E lei anche in questo è stata pilotata, perché quella lì che più l'aveva circuita aveva messo gli occhi sul principino per farla sposare a sua figlia, e il padre di Gertrude aveva già una mezza idea di farla sposare con la figlia di questa, e quindi anche questa scelta della madrina era stata pilotata. E quindi a questo punto il giorno dopo doveva parlare col vicario, il quale doveva fare un esame per vedere se era adatto o no per fare la monaca, per entrare nel convento. Logicamente pensiamo il padre com'era agitato, perché doveva parlare da solo, senza nessuno, la ragazza con il vicario, senza che ci fosse nessuno, quindi il padre non ci doveva essere. Il padre però, prima che lei entri nella stanza, la avverte, la minaccia, dicendo che il padre non sa niente, il vicario c'ha un ottimo concetto di lei, e quindi sarebbe brutto poi svelare il vero motivo della risoluzione che non vuole più fare la suora, e quindi la sta ancora di più cercando di spingere a non dire che non vuole fare la suora, a dire che quindi deve dire che deve essere suora. La ragazzina, impietrita da quest'ordine, da questa possibilità che potesse svelare la sua relazione, tra virgolette, perché relazione, insomma, le piccole col paggio, allora lei, quando resta col vicario, il vicario dice, dimmi che cosa vuoi fare tu? Allora dice, ti vuoi fare monaco, non ti vuoi fare monaca? Dice, sì. Mi fa monaca di mio genio, liberamente. E quindi poi incomincia a dire un sacco di bugie. Una volta che si è bloccata, incomincia a dire tutte le bugie, quando poi dice, ma sei sicura? Eccetera. No, non sono sicurissima, eccetera. E quindi a un certo punto il vicario è convinto. Del resto il padre gli aveva detto che era portatissima, che fin da piccola aveva avuto questa vocazione, e di solito non si mettono in dubbio le parole di una persona autorevole. Un'altra cosa che Manzoni sottolinea è che quando parla una persona potente, nessuno la mette in discussione, come se dicesse ipse dixit, l'ha detto lui, basta, è potente, può parlare. E quindi purtroppo il vicario aveva questa certezza. Come faceva il povero uomo a pensare? La ragazzina era stata spedita, aveva cominciato prima con un po' mi fa monaca, poi era stato un po' reticente, e poi aveva detto di getto di mio genio liberamente, e poi tutte le bugie una appresso l'altro.
quando finiscono finalmente dopo questo

questo, diciamo, altro dramma di Geltrude, che cerca di finire al più presto, finiscono e aprono la porta. Il padre sembra che si trovi a passare per puro caso, invece era dietro la porta e ha sentito tutto. Appena esce Geltrude, l'abbraccia, la bacia, la riempie di carezze. E dice Manzoni, erano vere queste carezze, questi abbracci e questi baci, era vero il suo affetto. E poi ci dice, come strano, veramente il cuore dell'uomo è un guazzabuglio, non si riesce a capire, neanche lui stesso, non riesce a capire come possiamo essere così strani e contraddittori noi uomini. E quindi adesso un'altra tortura, perché adesso deve stare questo mese a provare balli, ad andare nei castelli, a ballare, a vedere quello che si perde, pranzi e compagnia. E ancora soffre ancora di più, e ogni volta che decideva poi fissava gli occhi sul padre e vedeva questo sguardo potente che la dominava dall'alto. E quindi, dice Manzoni, come l'infermo, la persona malata, assetata, guarda con rabbia e quasi respinge il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica, così fa Geltrude. Non ne può più, tutte queste feste, queste cose, perché lei si sentiva portata, si sentiva felice. E allora sa che li deve lasciare, perché quando guarda quello sguardo sa che non poteva tirarsi indietro dopo tanti sì, tanti sì. E quindi entra nel monastero prima ancora che fosse passato il mese, per evitarsi tutto questo dolore, questi drammi di non dormire la notte a pensare come doveva fare, e quindi basta, taglia la testa al toro e entra. Di proposito, prima ancora nel convento. E a questo punto, dopo 12 mesi di noviziato, fu monaca per sempre, dice Manzoni, per sempre. E dice Manzoni, ci fa una considerazione sulla nostra fede, sul cristianesimo. Dice, è una delle facoltà della nostra religione quella di dare la consolazione anche di fronte ai mali più terribili. Sappiamo che siamo temporanei, che c'è una provvidenza, che c'è un Dio che ci ama, che non finiamo qui, che se abbiamo fatto uno sbaglio possiamo rimediare, sia con la confessione sia poi rimediando nelle azioni. Quindi la nostra fede è una religione che ci dà tutte le possibilità e addirittura se non c'è niente da fare, si può fare di necessità virtù. Se c'è una qualcosa contro cui una morte, una malattia contro cui non possiamo combattere, dobbiamo fare di necessità virtù, cioè quella cosa che purtroppo è accaduta deve essere vissuta serenamente aggrappandosi a Dio e nella fiducia in Dio, e altrimenti diventiamo disperati, depressi, addirittura si può impazzire. Geltrude invece non se ne fa una ragione, non fa di necessità virtù. Ecco, sta investigando Manzoni, dov'è la colpa di Geltrude? Geltrude era stata circuita, era una ragazzina, doveva combattere con questa volontà ferrea. Lei aveva una volontà fragile, il padre aveva una volontà ferrea. Quindi sa che non può resistere allo sguardo, non può resistere alla mancanza di amore, di tutto. È stata

da tutti, aveva tutto quello che poteva avere, non aveva scelto, non c'era possibilità, avrebbe potuto accettare la sorte, e invece no, non l'accetta. E quindi a questo punto vediamo che Gertrude non riesce a farsene una ragione, si rammarica della libertà che ha perduto, vaga dietro a desideri che non potrà mai attuare, aborrisce lo stato in cui si trova, idolatra la sua bellezza, si vede bellissima, dice: "Non sono così bella, possibile che deve essere sprecata sta bellezza e devo invecchiare, io che sono così bella, giovane, devo invecchiare in questo monastero senza che nessuno mi veda", e quindi si estenua e se la piglia con tutti, è nevrotica, se la piglia con le suore, sia con le suore che l'avevano circuita, e quelle se lo meritavano, diciamo così, ma anche con quelle poverette che avevano votato contro, perché poi c'era stata la votazione e c'erano state delle votazioni contrarie, e quelle trattava male anche a queste, che erano poi quelle che si erano fatte monache veramente per amore di Cristo e che avevano capito che questa ragazza era costretta, e quindi erano quelle che erano più gentili, che la trattavano meglio, che le volevano più bene, e queste erano quelle che le davano più fastidio perché diventavano la pietra d'inciampo di questa ragazza. E quindi l'unica consolazione qual era? Quella di comandare, di essere corteggiata da tutte le suore, di ricevere visite importanti, di spuntare qualche impegno, se si pigliava qualche impegno lei lo metteva subito perché era potente, di spendere la sua protezione, poteva spendere anche la sua protezione per qualcuno che le stava a cuore, e di sentirsi chiamata signora. Logicamente non si poteva neanche attaccare a Cristo, neanche rivolgere alla Madonna, perché aveva diciamo che le alghe in mano, non si poteva attaccare alla roccia, aveva solamente alghe, perché aveva una religiosità molto, molto non vera, una larva di religione, quindi solamente questo potere, questa superbia, che è proprio il contrario. E allora non poteva neanche contare sullo sfogarsi con Cristo, sullo sfogarsi piangendo con la Madonna, ecco, niente, non poteva prendere la comunione e parlare con Cristo che entrava dentro di lei. No, non aveva questa consolazione perché non era stato insegnato e non aveva capito niente della sua fede. Dopo poco che era diventata monaca, diventa maestra delle educande. Ecco, avrebbe realmente potuto fare di necessità virtù. Aveva tante ragazzine che stavano sotto di lei, a cui poteva insegnare tante cose, poteva soffrire con loro, gioire con loro, insegnare loro tante cose belle, e invece passava dalla severità più terribile, la più severa di tutte, come se fosse stata la persona più morale che potesse esistere, in altri momenti che invece pigliava in giro le altre suore, le altre maestre suore, e a una le imitava di voce, a uno imitava come camminava zoppa, e quindi facendo ridere, e ridendo lei sgangheratamente, dice Manzoni, sgangheratamente, perché c'era un odio, un rancore in questa ragazza. Già lei già stava nell'inferno, povera ragazza, stava già nel male, e non perché? Perché non accettava la realtà, perché non accettava la realtà, e non faceva di necessità, virtù. Ecco che significa non accettare la realtà. E quindi a un certo punto vive alcuni anni in questo stato già di inferno, diabolico, così di alti e bassi, diciamo così. A un certo punto a fianco lei abitava, aveva tra le altre agevolazioni, poteva uscire, abitava a fianco a un altro castello dove purtroppo viveva un uomo, un nobile, che aveva visto questa suorina così graziosa e l'aveva, invece di essere, era un mezzo delinquente, invece di essere atterrito, dice Manzoni, allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, era una cosa impia, empia, empia, contro la pietà, diciamo, rivolge la parola a questa ragazza, a questa suora. E dice Manzoni, la sventurata rispose. Quindi adesso diventa vittima e artefice nello stesso tempo. Nel termine sventurata c'è questo giudizio morale,
perché la sventurata nella prima nel Ferme Lucia aveva, si erano dilungata 6 capitoli a parlare di tutte le varie i vari momenti di questa di questo approccio con Egidio, e poi invece qui dice solamente 2 parole. La sventurata rispose con grande raffinatezza, senza andare nel pruriginoso e facendoci capire che purtroppo incomincia una relazione tra questo giovane scellerato e la nostra Geltrude. Al principio, come era successo col Paggio, al principio si tranquillizza, diventa gentile, un sepolcro imbiancato, direbbe Cristo. Poi mano a mano che la cosa avanza, che diventa sempre più succube del sesso e di Egidio, purtroppo incomincia ad usare un linguaggio sguaiato, a gridare, a trattare un'altra volta tutti male, e quindi a un certo punto viene a parole, dice Manzoni, con una conversa. E questa si lasciò andare a maltrattarla fuori di modo, Geltrude la maltratta tantissimo, non la finiva più. E dopo aver sofferto ed essersi morso le labbra un pezzo, la conversa non voleva parlare, ma questa la trattava sempre più male, a un certo punto la conversa buttò là una parola che lei sapeva qualcosa, quindi fa capire che sapeva qualcosa della Tresca. Geltrude resta pietrificata, non parla più, e logicamente Manzoni non ci dice niente, ci dice solamente che dopo qualche giorno non si trova più la conversa. La conversa, tutti ci sarà scappata, non voleva farsi suora, ma sarà tornata a Meda perché era di Meda. Ma dice Manzoni, si doveva scavare vicino, l'avrebbero trovata. Quindi era stata connivente con un omicidio, aveva detto a Egidio ed era, avevano ucciso sta conversa. E qui adesso incomincia il rimorso, l'immagine di questa conversa che le viene sempre davanti, il suono della voce che le ripete, quanto avrebbe voluto sentire quella voce, quanto avrebbe voluto sentire anche quelle accuse che le faceva. Invece no, le veniva una voce del fantasma, un sussurro della morta, della ragazza morta. E quindi a un certo punto pensate in che situazione questa ragazza, questa donna stava. Ormai era nel pieno inferno. Ormai abbiamo visto come mano a mano è caduta sempre più in basso questa ragazza. Prima è arrabbiata, tratta male tutti, non accetta la realtà, poi prende in giro le altre suore, poi tratta male le ragazze, poi dice sì e incomincia una relazione anche sessuale, e quindi a un certo punto è andata, e poi ancora di più arriva all'omicidio, alla connivenza con l'omicidio, a un omicidio. Quindi vedete come il male diventa quasi una via in discesa, uno più sbaglia e più cade giù, e sembra che non ci sia più. Era passato, dice Manzoni, un anno quando Lucia era arrivata nel convento, e la suora, abbiamo visto che resta, vuole restare spesso con Lucia, e ogni volta che parlavano le faceva domande intorno alla persecuzione di Don Rodrigo, e entrava in certi particolari che Lucia restava allibita, poverina, lei così pura e così veramente in comunione con Cristo. Addirittura pareva che ridesse del grande ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto per quel signore, e domandava, ma era un mostro questo, era bruttissimo, e Lucia restava interdetta e quindi non riusciva a capire la ritrosia, la ragionevole sciocca, addirittura la riteneva, se non avesse avuto per ragione la preferenza di Renzo. Diceva, vabbè, c'era Renzo, quindi ecco perché tutta sta ritrosia. E Lucia logicamente restava scioccata. Quando parla con la mamma dice, ma mi fa certe domande, dice Manzoni, un confuso spavento, non sapeva manco dire alla mamma le cose di cui parlava. Dice, mamma, com'è che questa suora dice tutte queste cose? E la mamma, che era una donna di mondo, dice le sue sentenze, abbiamo visto Agnese che addirittura arriva al matrimonio a sorpresa, no? Dice, i signori, chi più, chi meno, chi per un verso, chi per un altro, hanno tutti un po' del matto. E Lucia si faceva convincere dalla mamma, che sapeva il vivere del mondo, diciamo così. E quindi a un certo punto restano in questo monastero e la monaca li accetta volentieri, e vediamo perché li accetta, quali sono i motivi per cui la monaca accoglie Lucia. Abbiamo visto in che situazione stava dal punto di vista morale questa monaca. Allora,
uno per far piacere al padre guardiano. Abbiamo visto com'era gentile civettuola, com'era stato civettuola col padre guardiano. Poi un altro motivo era quello di compiacere, di far vedere che lei poteva proteggere, aveva il potere di proteggere, sempre sul potere. Poi il pensiero che tutti avrebbero saputo che lei faceva un'opera buona, quindi si faceva bella con gli altri, quindi l'opera buona per farsi, per vantarsi, quando Cristo dice la destra non sappia quello che fa la sinistra. E quindi poi anche una certa simpatia, una certa inclinazione per Lucia e un certo sollievo di fronte a tutti i rimorsi che aveva nel fare un po' di bene a una povera creatura innocente. Quindi per tutti questi motivi acconsente, e Lucia e Agnese sono felici di avere trovato un così presto e in così breve, breve tempo un asilo sicuro. Sicuro? Ecco, quindi vediamo come l'uomo

mette le sue sicurezze su cose che poi si dimostrano veramente tali? Veramente era un asilo sicuro a questa monaca che era la principessa del posto? Ecco, quindi le sicurezze umane non sono veramente tali. Noi non abbiamo nessuna sicurezza, purtroppo, questa è la verità. Siamo molto, molto nulla e niente, eppure così amati da Dio e quindi così forti a questo punto. Quindi siamo niente e siamo tutto, vedi la contraddizione dell'uomo. E quindi questa era la situazione e Manzoni ci ha fatto vedere come il male può, mano a mano, sì, anche con circostanze favorevoli, purtroppo ci sono delle circostanze, ma una alle circostanze può pure opporsi, oppure quando si ritrova in una situazione deve far di necessità virtù, saper accettare la realtà, il realismo, quello a cui ci chiama proprio Cristo. E ci chiamano tutti i santi, anche Giussani, per esempio, chiama a un realismo, al realismo continuamente. E adesso lasciamo Lucia e vediamo che era successo intanto al... che era successo quando, la sera prima, cioè il giorno quando Don Rodrigo sta aspettando la carrozza che torni con la lettiga che torni con Lucia. Vediamo che cosa sta succedendo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, Don Rodrigo, abbiamo detto che gli uomini di Don Rodrigo, il Griso e gli altri, erano come una mandria di porci, c'erano tutti, chi a destra, chi a sinistra, se ne era scappato, aveva fatto una grande fatica il Griso a rimetterli in ordine e tornavano come un branco, dice Manzoni, di Segugi, dopo aver inseguito in vana una lepre. Intanto Rodrigo stava nella stanza più alta del palazzo per guardare dall'alto quando arrivava la lettiga. E il bravo uomo aveva un sacco di preoccupazioni, il bravo uomo lo definisce Manzoni in senso ironico, perché aveva fatto questo rapimento, era la prima volta che faceva una cosa così illegale, apertamente, e quindi faceva nella sua mente tanti pensieri. Vorrei, diceva lui nella sua testa, vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è la ragazza. E poi, venga, venga quel tangaro, pensando a Renzo, sarà ben ricevuto, venga il frate, vada la madre a fare a Bergamo a denunciare la scomparsa della figlia. La giustizia? Oh, la giustizia. Io ho il podestà che, amico mio, anche se la giustizia del paese, cioè il console che era il capo del paese, una specie di sindaco, avesse fatto una dichiarazione di questa mancanza, lui conosceva addirittura il podestà che era al di sopra del sindaco, di questo console, e quindi dice, c'ho questo, figurate un po', il podestà sa il fatto suo, questa gente è gente perduta, la gente del popolo era gente di nessuno, la definisce. Il nostro anonimo la definisce gente meccanica, gente di nessuno, che non ha nessun valore perché non ha nessun padrone. Almeno i bravi avevano un padrone, quindi erano protetti. Questa gente del popolo non aveva nessuna difesa, non si poteva difendere contro il potere del potente. E poi dice, beh, se succederà qualcosa, mo vedrà, e che dirà domani mattina Attilio quando vede la ragazza. E poi se dovesse succedermi qualcosa, Attilio mi sa consigliare. Quindi Attilio era il consigliere nefando, diciamo così. E poi pensava alla ragazza, arriverà, sarà circondata da tutti questi bravi con le facce bruttissime, e pregherà, chiederà, e poi quando vedrà me che sono così carino, diceva tutti questi pensieri, cederà, e quindi sarà una A un certo punto si volta a guardare in giù e vede il branco dei suoi uomini senza la lettiga. Si incavola terribilmente e aspetta il Griso davanti alla porta. E quando arriva gli dice, signor Spaccone, signor Capitano, signor, lasci fare a me. E il Griso risponde, è dura. Dopo che ho dovuto subire tutta questa tensione, e racconta che erano andati alla casa di Lucia, erano andati nella prima stanza, nella seconda, non avevano trovato nessuno, poi a un certo punto era arrivato un ragazzino, a un certo punto avevano sentito le campane, quindi a un certo punto, e allora il Griso dopo questa relazione vediamo che lascia interdetto pure il Don Rodrigo. Quindi pensano, non sanno che cosa sia successo, sono tutte e due in quello che, diciamo così, che ordina poi al Griso era di mandare due uomini la mattina dopo dal console per intimidirlo, quindi avvisarlo che non doveva fare niente, sennò la vita se ne sarebbe andato la vita di mezzo. Poi doveva spedire due uomini a guardare la lettiga che stava nella casupola di fronte alla casa di Lucia, e poi dovevano andare lui e due altri uomini per il paese a sentire le chiacchiere che si dicevano sul fatto che era successo. E quindi vediamo che dopo aver deciso così vanno a dormire. La mattina presto si alza presto e si incontra con Attilio. Vediamo che Attilio lo troviamo sempre insieme a un altro personaggio, un personaggio complementare, simpatico, diciamo spiritoso, così, però diciamo spessore morale, abbiamo detto che non ce n'ha proprio. E allora Attilio vede il cugino e San Martino, era l'11 mattina. E Don Rodrigo dice, non so che dire, rispose Rodrigo, e gli arriva accanto, pagherò la scommessa, però le cose non sono andate male, non hanno trovato la ragazza. Allora il cugino dice, ah, per me è stato quel frate, e lui racconta, sì, a proposito, che ti ha detto quel frate?
sembrava tanto una gatta morta, eccetera. Lui gli racconta quello che era avvenuto la sera prima e l'attivio si indigna, dice: ma come, tu l'hai lasciato andare così senza picchiarlo? Ricordiamoci che lui diceva bastonabile, bastonabilissimo, perché lui, uno del popolo, bisognava picchiarlo. E quindi non se ne fregava niente, gente da niente. Allora dice: ma come facevo? Io uso un'altra politica, dice Rodrigo, io i frati li tratto bene, mica mi potevo tirare addosso tutti i cappuccini d'Italia. E Attilio dice: ma figurati se io mi sarei ricordato di che era cappuccino, avrei picchiato e basta. E quindi a un certo punto dice: adesso a suo frate me lo prendo io sotto la mia protezione. E significava che l'avrebbe ben piazzato lui. E quindi Rodrigo dice: che pensi di fare? E allora lui pensa, dice: ci penserò. E poi dice: il signor Conte, zio del consiglio segreto, è lui che mi deve fare il servizio. E poi pensa allo zio, dice: caro signor Conte zio, quando mi diverto, ogni volta che lo posso far lavorare per me, un politicone di quel calibro. E quindi vuole contare su questo zio, che era uno pieno di potere, pure lui di potere fasullo, ma che si credeva chissà chi, e quindi deve contare, pensa, a questo zio per poter far punire il frate. E quindi la cosa che più teme, diciamo così, il nostro Don Rodrigo sono le ciarle del popolo. E quindi a un certo punto pensa anche come deve fare adesso, non solo a non far ciarle il popolo, perché il popolo parla lo stesso, ma come deve fare, perché deve avere l'appoggio del podestà. E quindi dice ad Attilio: tu che stai sempre contro il podestà, invece di tenermelo buono. Attilio dice: oh, ma vuoi vedere che veramente c'hai paura? Quindi lo sfotte dicendo: vabbè, dice, non ti preoccupare, lo andrò a trovare, figurati, per me non è niente. E quindi promette di andare a trovare il podestà. E poi così finisce il colloquio. E a un certo punto vediamo che torna il griso torna e porta la relazione. Si parla di questo scompiglio, perché poi c'era stato uno scompiglio nel paese, erano scomparse tre persone, dopo quel suono delle campane, dopo quello lì, i pellegrini e compagnia, che tutte le varie voci, e c'era, la mattina dopo non si erano più trovati Renzo, Lucia e Agnese, e quindi era successo un macello, quindi tutti quanti, però avevano parlato più persone. Chi è che aveva parlato prima di tutto? Aveva parlato Perpetua. Ma perché aveva parlato? Perché Perpetua era una botte colma che Gorgoglio, dice Manzoni. Era talmente arrabbiata per il tiro che le avevano fatto nel fatto dei pretendenti, e che era stato così perfida Agnese, e quindi che avevano preso così di soppiatto il padrone, che la prima che parla è Perpetua. Poi c'era Gervaso, che era un po' ritardato, ma si era sentito importante, perché era stato implicato pure lui in questa situazione drammatica, e quindi anche lui aveva parlato. Poi Tonio l'aveva raccontato alla moglie, e la moglie, dice Manzoni, non era muta. E poi c'erano stati pure i genitori di Medico, che avevano detto che si erano rifugiati a Pescarenico, e quindi a un certo punto sapevano tutti che i tre se ne erano scappati a Pescarenico. L'unica cosa che nessuno riusciva a capire bene era l'invasione dei bravi. Tutto là stava: chi erano questi bravi? Chi erano? Perché erano andati a casa di Lucia? Stavano vicino alla casa di Lucia? L'oste non ricordava niente, noi sappiamo come agiva l'oste. E qualcuno mormorava di Don Rodrigo, però sotto sotto. Quello che confondeva di più, perché tutti mormoravano che poteva essere stato una specie di rapimento di Don Rodrigo, però chi era quel pellegrino? E c'erano varie teorie. Chi diceva che era un'anima dannata, chi diceva che era un pellegrino vero, che era stato fatto prigioniero dai bravi, chi diceva che uno di quei briganti vestiti appunto da pellegrino. E logicamente a un certo punto il griso e Don Rodrigo sapevano bene chi era il pellegrino. E quindi si informa della fuga e viene a sapere, Don Rodrigo viene a sapere subito dopo come sono andati i fatti, è che i tre si erano rifugiati a Pescarenico. E quindi a un certo punto Rodrigo si incavola: fuggiti insieme, quel frate birbante che l'ha fatti fuggire insieme, dice Rodrigo. E quindi manda a Pescarenico a vedere che cosa succederà. Questo lo vedremo la prossima volta. Che cosa, dove si erano nascosti e che cosa decide Don Rodrigo di fare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ci raccogliamo in silenzio per qualche momento e qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

maldiciones. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedeli alla sua vocazione di popolo radunato, dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di comunione, e condurlo alla pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti e ai colli, ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
3: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
3: Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia e Dio che giudica.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza.
3: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
3: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina, e le mie parole ti getti alle spalle?
1: A chi cammina per la

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, alcuni scribi farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno. Ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno di giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, vi è uno più grande di Salomone qui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Molti di noi abbiamo guardato la partita ieri sera. E ognuno di noi saprà chi ha voluto vincere. E siamo strutturati per chi vince. Invece, quando si sposta al Vangelo, Gesù ha un'altra logica completamente diversa. Lui non ha davanti chi vince, anche se vincerà lui. Ma la strada che lui presenta è così diversa da quella che la nostra mente vuole, perché vogliamo vincere, essere il migliore. Maestro, dacci un segno che possiamo credere che tu sei vero. Vi do un segno, il segno di Giona. Giona era un profeta disastro. Non pregava, non piaceva fare quello che Dio gli chiedeva, faceva tutto sbagliato e voleva che Dio giudicasse i suoi nemici. Oh, terribile. Ma nel percorso di Giona, facendo tutti gli sbagli che si poteva, alla fine si trova nella pancia della balena. Brutto posto, brutto, brutto, brutto. Ed è lì che comincia la sua trasformazione, la sua trasfigurazione. E Gesù dice, questo è il segno che vi do. E quando Giona esce da quella trasformazione della sua persona, che non è da vincitore, ma da fallito, dove tutto va male, dove perde il controllo, dove lui non può nulla per se stesso, ma è totalmente nella misericordia di Dio. Uscito da questo, apre la sua bocca e tutto il mondo si converte. Non più per la sua bravura, ma adesso perché è un uomo nelle mani di Dio.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, padì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere, pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci. Preghiamo per la Santa Chiesa, per il Papa Leone, per tutte le sue intenzioni e i suoi piani pastorali. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, che tanti fuochi si aprano al tuo amore, affidiamo soprattutto i cuori un po' più induriti, chiediamo che tornino ai sacramenti, per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per tante vocazioni, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per ognuno di noi, per il nostro cammino di conversione. Chiediamo il coraggio e ogni disponibilità del cuore per questa conversione profonda. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, la pace nei cuori. Preghiamo anche per tutte le intenzioni dei pellegrini che vengono qua a trovare Gesù, chiedono per le loro intenzioni. Preghiamo anche per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, tu sai, noi sappiamo che la nostra trasformazione è un compito difficile, impossibile per noi e anche doloroso a volte, ma noi ci consegniamo a te, Padre buono, nelle tue mani tenere di papà. Trasformaci nel tuo figlio Gesù, che siamo sempre più l'immagine sua nel mondo. Lui vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Santo Dio, Santa Maria 95, Mari che fai?

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva questo sacrificio alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli con benevolenza, Signore, i doni che ti offriamo e fa che la tua Chiesa, nata dal fianco aperto di Cristo, dormiente sulla croce, dalla partecipazione a questo mistero, attinga sempre la santità che la fa vivere e rispondere fedelmente all'amore di colui che l'ha generata. Gesù Cristo, Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano, da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno. Risplende quali segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra, ti celebriamo senza fine, e con tutta la Chiesa

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo e tutto l'ordine episcopale. Perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, e San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro,

0: Senza la tua mercy, alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Yeah.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì,

0: tanto di 1.160.000, 160.
1: Amen.
2: Amen.

0: Radio. O Dio, che in questo mirabile sacramento comunichi alla Chiesa forze e consolazioni, dona al tuo popolo di aderire a Cristo mediante questi santi misteri, perché nel lavoro quotidiano edifichi in spirito e libertà il tuo regno che non ha fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediamo, grazie a Dio.
2: Canto finale 238. Sfumando i servi dei.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli,

Angeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto

l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane,

0: spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene

0: con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi 7 doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Vision e per tutto il mondo, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male,

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li fiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.
2: Fratelli e sorelle, una domanda. Qualcuno di voi vuole pretendere ora dal Signore un segno, un miracolo? Per ciò che hanno chiesto i scribi, i farisei, Gesù, vogliamo vedere un segno. Voi volete vedere un segno? Sicuri? Attenti. Gesù rimprovera per questa voglia di vedere i segni, i miracoli. Perché? Perché è controproducente. Perché non è una cosa da chiedere. Perché il segno, i segni non vi mancheranno, ma quelli giusti. Sbagliano molto quelli che pensano, vedendo un miracolo io crederò. No, la logica è tutt'altra, contraria. Se non credi, non vedrai miracoli. La fede non nasce dai segni straordinari, da vedere segni straordinari. La fede nasce dall'ascolto. Di chi sono le parole? La fede nasce dall'ascolto. Di San Paolo Apostolo ha scritto queste parole ai Romani, se non sbaglio. No, non sbaglio, ai Romani ha scritto così. La fede nasce dall'ascolto, non da vedere cose straordinarie. Questo può suscitare in noi dei pensieri interessanti, belli, delle emozioni, ma non la fede vera. La fede vera nasce dall'ascolto. Guardate i Niniviti, hanno creduto perché? Molti pensano perché hanno visto un mostro marino, un pesce grande sputare fuori e un profeta. No, non l'hanno visto bel niente. Voi sapete dove è Ninive? Dove era? Perché sono rimaste solo le rovine. Dove sono? Dove si trovano? Nella bella verde vallata di Eufrato e Tigre, che dista ben 500 o di più, forse 600 chilometri dal mare. Nessuno dei Niniviti ha visto quel pesce, quel mostro sputare fuori il profeta. Il profeta doveva mettere, non so, un mese di più, 40 giorni per arrivare a Ninive, e arriva con un segno preciso. Quale? Le parole. Sono le parole che hanno fatto cambiare i Niniviti. E quali parole di preciso? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E loro l'hanno ascoltato e cambiato atteggiamento. Hanno intrapreso il cammino della penitenza. Tutti quanti si sono pentiti, hanno cambiato atteggiamento e si sono salvati. L'ascolto è quello che suscita e genera la fede vera. È l'unico segno che ci è offerto, unico lecito. Ora qualcuno dirà, ma io ho sentito tante volte le parole di Gesù e la mia fede è sempre piccola. Probabilmente perché hai fatto ciò che io ho fatto sbagliatamente, pensando che se, ascoltando con le orecchie basta. No, non basta. Ciò che entra per gli orecchi rimane dove? Nella memoria, nella ragione come massimo, ma lì non farà un grande effetto. Ed esce fuori solo con delle emozioni oppure con le parole. Ma non basta. Se vuoi che quel segno di Giona, cioè parola di Dio, faccia effetto, devi ascoltare con il cuore. È da lì che viene questo verso prima del Vangelo che dice: oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Aspettate, come? Con cuore ascoltare? Sì, proprio così, con cuore. E come si ascolta la parola con il cuore? Come sapere che ho ascoltato stavolta con il cuore? Semplice, perché se hai accolto con cuore la parola, questa uscirà fuori non con le parole, non con le emozioni belle, non con i sentimenti, ma con delle opere. Se tu riesci a obbedire il Salmo di oggi, obbedire alla parola del Signore, vuol dire che l'hai ascoltata, hai accolto il segno di Giona e funzionerà e non avrai bisogno di un altro segno, di un altro miracolo, perché la parola farà il suo effetto, perché la fede vera, autentica, nasce dal vero ascolto.

Molti di noi abbiamo guardato la partita ieri sera. E ognuno di noi saprà chi ha voluto vincere. E siamo strutturati per chi vince. Invece, quando si sposta al Vangelo, Gesù ha un'altra logica completamente diversa. Lui non ha davanti chi vince, anche se vincerà lui. Ma la strada che lui presenta è così diversa da quella che la nostra mente vuole, perché vogliamo vincere, essere il migliore. Maestro, dacci un segno che possiamo credere che tu sei vero. Vi do un segno, il segno di Giona. Giona era un profeta disastro. Non pregava, non piaceva fare quello che Dio gli chiedeva, faceva tutto sbagliato e voleva che Dio giudicasse i suoi nemici. Oh, terribile. Ma nel percorso di Giona, facendo tutti gli sbagli che si poteva, alla fine si trova nella pancia della balena. Brutto posto, brutto, brutto, brutto. Ed è lì che comincia la sua trasformazione, la sua trasfigurazione. E Gesù dice, questo è il segno che vi do. E quando Giona esce da quella trasformazione della sua persona, che non è da vincitore, ma da fallito, dove tutto va male, dove perde il controllo, dove lui non può nulla per se stesso, ma è totalmente nella misericordia di Dio. Uscito da questo, apre la sua bocca e tutto il mondo si converte. Non più per la sua bravura, ma adesso perché è un uomo nelle mani di Dio. E Gesù offre questo un segno di se stesso. E poi ci sono un'altra figura biblica stupenda che vive la stessa cosa. Pietro, il primo Papa, il grande Papa, era come Giona, voleva dire a Dio quello che Dio doveva fare, doveva far cadere anche il fulmine sui suoi nemici. Era terribile Pietro. E tu non mi laverai mai i piedi. E non andrai neanche a Gerusalemme. Però poi Pietro scenderà nella pancia della balena, quando lui tradisce Gesù 3 volte, e scenderà nella disperazione della sua vergogna. È lì che diventerà un uomo trasfigurato, trasformato. E quando uscirà dalla sua balena, da quella sua vergogna, da quel suo trauma, della sua persona fallita, allora sarà un uomo consegnato alla misericordia di Dio. E quando Pietro aprirà la bocca, tutto il mondo si comincia a convertire, perché non è più lui in controllo della sua vita, questo l'aveva già perso da tempo. Questo è il segno di Gesù, il segno di Giona, il segno di Pietro, ma è il segno di ognuno di noi. La nostra vera bellezza emerge dalla nostra persona, o la versione migliore di noi stessi, non è quando stiamo vincendo e sto facendo quello che voglio, piace e che sono bravo. La nostra vera grandezza emerge dopo la balena, quando falliti siamo abbandonati e consegnati alla mano di Dio. E Lui faccia quello che vuole con noi. Sta lì la nostra grandezza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.